Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Who am I?

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Oh!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. I feel you need something better, girl.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

tenermi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti. Sono le 14.03 minuti, quindi siamo leggermente in ritardo, mi scuserete, ma insomma sono giornate veramente molto convulse, anche molto belle, perché si sta tenendo proprio in questi giorni il sinodo delle chiese metodiste e valdesi a Torre Pellice, ed RBE ovviamente è presente sia per moderare alcuni degli incontri che si tengono soprattutto nella biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, ma anche per raccogliere interviste, approfondimenti. Avete anche potuto vedere in queste mattine che anche le trasmissioni del mattino proprio si tengono dalla biblioteca e tanti sono i collegamenti anche con conferenze stampa e così via. Quindi insomma siamo un po' in movimento continuo, ma ci siamo per darvi sempre continui aggiornamenti su le notizie che arrivano dalle nostre chiese. Ovvio, in questi giorni siamo in particolar modo proprio concentrati sui lavori sinodali e sui anche vari incontri, appuntamenti che si stanno tenendo appunto sempre in quest'ambito. Tanti anche commenti positivi nei confronti dei temi trattati, che noi semplicemente moderiamo e ospitiamo ai nostri microfoni. Ci sono qua e là ovviamente dei problemini tecnici talvolta, ma è anche normale in queste situazioni che magari un po' la connessione salti, però mi sembra che le cose stiano abbastanza funzionando. Fateci sapere anzi qual è il vostro percepito per migliorarci sempre di più. Se ci state seguendo, il numero 328 8757 845, oppure diretta @rbe.it. poi l'invito a tutte e tutti di venire a trovarci proprio a Torre Pellice. Fino a domani saremmo lì per seguire tutto ciò che sta succedendo, anche con il nostro banchetto tra le altre cose. Quindi se volete già portarvi avanti, non so, per i regali di Natale o per prendere anche uno dei nuovi gadget, quelle nuove grafiche che abbiamo proprio creato quest'anno, sappiate che ci trovate lì e ci facciamo anche volentieri quattro chiacchiere tra un'intervista, tra un incontro e l'altro. E oggi parleremo ovviamente di sinodo, ma parleremo anche di appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni. Poi nella seconda parte Voci Protestanti Talk invece parleremo più di eventi sul territorio che hanno a che fare forse un po' meno con le chiese, ma sempre con la socialità, sempre con la cultura, col patrimonio dei nostri territori, e quindi anche appuntamenti che potrete vivere proprio in prima persona. Un saluto particolare come sempre va ad ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano nella replica mattutina del giorno dopo, dalle 6 alle 7 del mattino. Un abbraccio a tutti voi, sorseggiate tranquillamente il caffè, il tè, insomma qualsiasi cosa che beviate al mattino a colazione per partire pronti per questa meravigliosa giornata. E ascoltiamo anche la buona musica selezionata da RBE, Olivia Dean con Baby Steps.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Parlavamo di appuntamenti del sinodo delle chiese metodiste e valdesi che si sta tenendo proprio in questi giorni fino a domani, e ieri c'è stato un interessante incontro dal titolo Incontriamoci, un caffè talk subito dopo proprio il termine di Voci Protestanti Talk, in cui ci sono state proprio delle donne di diverse confessione religiosa che si sono incontrate proprio per questo dialogo, questa chiacchierata rispetto alla figura femminile anche nella lettura della Bibbia, ad esempio. È stato un incontro veramente molto molto interessante e lo potrete rivedere qualora ve lo siate persi. È andato anche in onda in diretta sulle frequenze di RBE e anche su YouTube. Lo potete appunto ritrovare su YouTube, sul nostro profilo YouTube RBE Radio e TV. C'è proprio una playlist che ha raccolto tutti i vari contenuti e continua a raccogliere tutti i vari contenuti che si stanno tenendo, che RBE sta registrando e archiviando proprio del Sinodo 2026. È davvero stato un incontro molto interessante, ma non sarà l'ultimo assolutamente, perché infatti vi voglio ricordare, poi lo farà anche a breve nel collegamento in diretta Daniela Grill, vi voglio ricordare un altro appuntamento, un altro caffè talk sempre alle ore 16 presso la biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice. Della FUDEI, quindi della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, e in questo caso si sposterà il focus sugli adolescenti, e i preadolescenti alle prese con la forza, con la vita tra forza e fragilità. Una delle discussioni che sta interessando, diciamo, da vario tempo proprio l'ambito chiese, un po' perché tutta quella parte giovanile, di giovani, soprattutto proprio di adolescenti, molto spesso si allontana da quella che sono le attività di fede, in generale una difficoltà forse di capirsi tra adulti, soprattutto tra genitori, ma anche la comunità educante e i ragazzi e le ragazze appunto in età adolescenziale o preadolescenziale. E allora ci sarà proprio un incontro in cui si parlerà di questo argomento, di cui si ha anche, e sono contenta, voglia di discutere, di parlare, di confrontarsi per trovare degli strumenti proprio sia per dialogare, ma soprattutto per riuscire a comprendere quelle che sono le paure e quindi poi anche le necessità appunto dei giovani e delle giovani che fanno parte delle nostre comunità, ma anche in generale riuscire a capire la comunità globale degli adolescenti e dei preadolescenti che stanno vivendo un periodo molto peculiare. Si può dire che i giovani e le giovani sono più o meno sempre le stesse, che in ogni tempo ci sono giovani e giovani che comunque si assomigliano un po' tutte, un po' citando Dostoevskij, ma in realtà anche degli specialisti, dei ricercatori, degli neuropsichiatri per esempio, stanno notando che le nuovissime generazioni sono molto influenzate dallo stato globale, sia per quanto riguarda la politica, quindi i conflitti, ma anche dal cambiamento climatico. Insomma, l'eredità che stiamo lasciando loro è pesante e probabilmente loro stessi sentono questa pesantezza e cercano in qualche modo una forza per affrontarle, ma non sempre semplice. Come possono gli adulti e soprattutto la comunità educante, la comunità di fede, riuscire ad emettersi realmente in ascolto di questi bisogni, di queste fragilità? Questo sarà il tema, quindi molto importante, devo dire, di questo incontro che si terrà appunto alle 16 presso la biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice, ma altresì in diretta sui canali di RBE a cui quindi cederemo la linea. Di fatto alle 16 modererà, come già ieri pomeriggio, la nostra Daniela Grill, e quindi connettetevi se volete appunto approfondire il tema. Tante altre cose diremo anche nella puntata di questo quest'oggi. Ci sono anche tanti articoli che io vi invito a seguire sia sul sito di Riforma, riforma.it, che su NEV, che approfondiscono quelli che sono i temi che proprio vengono trattati sia nelle discussioni della aula sinodale, ma anche appunto delle conferenze stampa, altri appuntamenti collaterali che vengono discussi, in cui si entra in dialogo proprio durante questo sinodo. Quindi se volete rimanere continuamente aggiornati, seguite noi, ma anche queste pagine. Oggi parleremo di alcuni di questi temi. E a questo punto un'altra breve pausa musicale, poi torneremo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E tornando sui temi trattati al Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi di questi giorni, sia nell'aula sinodale ma anche nella biblioteca, nei vari incontri anche che ci sono nei dintorni, insomma, della casa valdese di Via Bequita Torre Pellice, si è parlato anche di immigrazione. Tra i tanti temi molto importanti anche di rara urgenza di cui c'è da discutere in generale, sia per quanto riguarda la società civile ma anche all'interno delle chiese, stanno cercando delle modalità per ripensare a quello che è la migrazione. Migrazione che è un fenomeno che è assolutamente umano, è un fenomeno naturale. Potremmo sicuramente affermare che biologicamente parlando qualsiasi animale cerca dei nuovi luoghi, una speranza di qualcosa di diverso altrove. Da sempre migriamo, ed è anche proprio caratteristica molto spesso anche delle comunità di fede, delle religioni, creare proprio dei gruppi che si spostano e che cercano nuovi luoghi, un po' per forza e un po' per voglia, un po' per missione personale. Ci troviamo di fronte a una migrazione che interessa un mondo i cui confini sembrano talvolta invalicabili, in cui anche i patti internazionali rispetto ad essi sono talvolta troppo mutevoli, in mano anche ai governanti che sembrano voler trattare questo tema dimenticandosi che si parla di persone che hanno dei passati talvolta tragici, talvolta semplicemente sono alla ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa di possibile, che arrivano magari da paesi in cui questa possibilità è negata. E Perciò si è discusso proprio oggi, soprattutto per quanto riguarda i CPR, quindi i centri di fatto di detenzione per quanto riguarda i migranti irregolari, quindi senza la documentazione prevista per la migrazione, e si è anche discusso del valore dell'essere umano, perché molto spesso appunto i migranti possono essere considerati da tali governi delle persone di serie B, delle persone che possono essere spostate come pacchi, rimandate magari nei paesi da cui sono scappati per delle motivazioni che si tengono poco conto. Ecco, è vero che bisogna fare un distinguo molto spesso tra rifugiati e migranti, ma sembra quasi che questa volontà da parte dei governi non ci sia, e allora le nostre chiese, le comunità di fedeli devono prendersi in carico questa responsabilità, da una parte di ricordare ai governi che si parla comunque sempre di persone di cui bisogna capire anche i bisogni e andare a capire dalle radici perché tutte queste persone si vogliono spostare, e dall'altra parte non far diventare queste comunità migranti delle carte di scambio tra governi, e quindi prendendosi in carico anche dei ponti, come spesso ormai fanno per esempio anche molto le nostre chiese, anche di ripensare a questi cosiddetti centri di permanenza. È stato detto di fatto che i centri di permanenza trasgrediscono le leggi di tutela delle persone migranti, dell'asilo e delle norme di tutela ambientale, oltretutto facendoli diventare dei veri e propri lager, dei centri di detenzione in cui i diritti umani sembrano essere sospesi. E chi è che dà il diritto ai governi di tenere queste persone in delle condizioni che ne svalutano completamente l'individualità, l'umanità di queste persone? Se volete leggere un approfondimento di questa discussione, lo potete fare sul sito della Chiesa Valdese, chiesavaldese.org, in cui c'è questo interessante articolo appunto di questa discussione al Sinodo, dal titolo proprio Sinodo Valdese, no ci CPR, un titolo che parla già da sé, come potrete immaginare, e che sicuramente andrà ridiscusso. È un tema che sta molto a cuore, su cui si ha molto spesso l'attenzione. Quindi quando si parla anche in ambito di fede, di movimenti che siano il più possibile inclusivi, si deve per forza anche includere la specificità della persona migrante. La persona migrante che spesso appartiene anche caratteristiche che possono ancor più discriminarlo. Immaginiamo le donne, immaginiamo per esempio le persone con disabilità, le persone anziane, le persone LGBTQIA+, ecco, tutte queste persone che appartengono magari anche alla comunità migrante sono doppiamente discriminate. E quindi bisogna fare un'attenzione sempre più ampia a quelle che sono anche le violazioni dei diritti umani intraprese da dei paesi, come dicevamo ieri, che si fregiano del titolo di democratiche e che poi però svalutano completamente il valore della persona. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale, dopodiché ci metteremo in contatto con Daniela Grill direttamente da Torre Pellice, proprio per farci raccontare com'è l'atmosfera oggi. Oggi il tempo un po' ballerino, lo dico, io sono arrivata da poco, quindi c'è il sole, poi ci sono le nuvole, qui io fossi in voi, se vi volete recare molto volentieri a Torre Pellice, portatevi l'ombrello e una giacchettina leggera antivento, perché non si sa mai. A tra poco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: È durato 4 ore il viaggio del direttore della CIA statunitense Ratcliffe ieri a Mosca, sorpresa nel massimo riservo. Si tratta del primo viaggio del capo dell'intelligence in Russia dall'inizio del mandato di Trump. Non si conoscono dettagli di eventuali incontri avuti da Ratcliffe, ma i dossier sul tavolo ovviamente sono molti, dalla ripresa dei colloqui per il cessate il fuoco in Ucraina dopo la bocciatura di Putin della proposta ucraina di fare del Donbass una zona franca economica sotto il controllo di una forza internazionale, fino al sostegno russo al l'Iran. Intanto nella notte si registrano attacchi ucraini a magazzini della logistica in Russia, con alcuni feriti secondo la TASS. Il governo, per rispondere agli attacchi contro i magazzini delle due catene di logistica Ozon e Wildberries e come a infrastrutture energetiche che stanno causando una crisi del carburante, ha previsto in un decreto di assumere temporaneamente il controllo delle infrastrutture critiche in tutto il paese qualora i proprietari privati non riescano a proteggerle dai crescenti attacchi ucraini.
1: La guerra commerciale di Trump contro il Canada, con tariffe fino al 50% su acciaio e componentistica, ieri sera ha registrato la risposta canadese, con dazi dal 15 al 50% a partire dall'8 settembre, su oltre 700 prodotti statunitensi, a partire da acciaio, alluminio, ma anche su prodotti cartacei, materiali da costruzione, elettrodomestici e prodotti agricoli. Il valore degli scambi coinvolti è attorno ai 20 miliardi di dollari, ma si tratta prima di tutto di una reazione politica del governo canadese, che ha detto di voler rispondere dollaro su dollaro alle pressioni indebite di Donald Trump.
2: La Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per un corridoio sicuro nello stretto di Hormuz, ma contemporaneamente ha confermato anche che lo stretto rimarrà chiuso. Intanto il governo di Teheran avrebbe consegnato ai pakistani, con le condizioni da proporre agli Stati Uniti per una ripresa delle trattative sullo stretto, ma anche per un più esteso accordo di pace dopo la scadenza dei 60 giorni di cessate il fuoco, comunque più volte violato. Secondo Donald Trump invece la marina statunitense avrebbe rimosso o fatto brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello stretto.
1: Oggi il governo taglierà nuovamente le accise sul gasolio. L'ennesima proroga dovrebbe durare una decina di giorni, il tempo del rientro dalle ferie degli italiani. Poi, ha detto Palazzo Chigi, si studierà un intervento più mirato per fasce di reddito. Intanto il costo del carburante vola, continua a segnare nuovi record. Il governo Meloni, dall'inizio della crisi di Hormuz, ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro carburante. Nessuna tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, ha ribadito ieri il vice premier Tajani. Palazzo Chigi chiede all'Europa di intervenire in modo coordinato, ma Bruxelles ha ribadito che la competenza è dei singoli stati.
2: Nella notte sono arrivati 2 risultati delle primarie statunitensi in vista del voto di midterm. Donald Trump festeggia la vittoria nel South Carolina di Darlene Graham, sorella del defunto ex senatore repubblicano, mentre tra le file dei democratici si segnala una nuova vittoria di una socialista democratica, Ankila Jasmine Thomas. Vince le primarie in Oklahoma al Senato, sempre dove i democratici però sono dati per sfavoriti.
1: Gli Stati Uniti hanno colpito un'imbarcazione nei Caraibi uccidendo 4 persone indicate dal comando militare come narcotrafficanti, senza ulteriore informazione. Lunedì un'altra imbarcazione era stata colpita, causando 2 morti nel Pacifico orientale. I comandi militari statunitensi sembrano quindi aver ripreso la campagna iniziata mesi fa contro i presunti trafficanti di droga in Centro America e America Latina. Finora sono 227 le vittime registrate dai comandi militari. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
3: Popolare Network.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E come promesso, ci mettiamo adesso in collegamento con la nostra inviata speciale a Torre Pellice, alla Casa Valdese, dove si sta tenendo il Sinodo 2026. Daniela Grill, Daniela, mi senti?
2: Mi sento forte e chiaro. Ciao Darianna, buongiorno, voi mi sentite?
1: Ti sentiamo molto bene, linea perfetta, bene. Perfetta.
2: Oh, è tornato anche a splendere il sole, quindi insomma siamo tutti felici e contenti.
1: Mai visto, ma incredibile, una bellissima giornata, speriamo continui così. Allora, oggi ne sono successe di cose, anche in contemporanea praticamente, raccontaci tutto.
2: Allora, sì, beh, c'è stata ovviamente la discussione, l'assemblea che ha continuato a lavorare nell'aula sinodale. In particolare questa mattina era la mattinata dedicata al tema CSD, Diaconia Valdese, quindi insomma sono stati toccati alcuni punti, sono stati proposti degli ordini del giorno che riguardano appunto questa grande macchina sociale legata al mondo della Chiesa Valdese. La Diaconia Valdese è, diciamo, l'ente che si occupa proprio dei servizi alla collettività in diverse regioni italiane, dal nord al sud, dall'est all'ovest, diversi ambiti, però soprattutto, ecco, servizi di assistenza, di cura delle persone. Quindi la mattinata dei lavori sinodali era dedicato a questo. Poi c'è stato l'appuntamento con il rinnovo, diciamo, dell'adesione alla campagna del Thursday in Black, del giovedì nero. Non è giovedì oggi, avete ragione, oggi è martedì, non vi state sbagliando, non stiamo dicendo stupidaggini, ma visto che il sinodo si andrà a concludere domani e il giovedì non ci sarà più l'occasione per poter avere appunto questo momento di ricordo della campagna, e quindi si è pensato di farlo oggi. Chiunque volesse partecipare indossava una maglietta nera, anche semplicemente un accessorio nero poteva andar bene, proprio per ricordare insomma questa adesione a una campagna internazionale che dice no alla violenza di genere, ma violenza in generale contro ogni tipo di persona.
1: E questa fotografia molto molto partecipata, devo dire, perché erano veramente tantissime le persone che vi hanno partecipato, appunto, come dicevi, o con la maglietta nera o con qualche accessorio nero, si è tenuta alle 12:30. Praticamente in contemporaneo, subito dopo, è iniziata invece la conferenza stampa.
2: Esatto, la conferenza stampa di oggi era dedicata al tema 8 per 1000, di cui ieri c'è stata un'ampia discussione, hanno discusso insomma in assemblea, hanno parlato dell'8 per 1000 anche in modo un po' provocatorio. Se non ci fosse più l'8 per 1000, moltissimi servizi non ci sarebbero più, molti progetti non sarebbero più stati finanziati, non sarebbero più finanziati. E la conferenza stampa di oggi ha ripreso proprio queste tematiche. La Manuela Vinai, responsabile dell'ufficio 8 per 1000 della Chiesa Valdese Metodista, ha ricordato che quest'anno sono arrivate 4.697 richieste di finanziamento di progetto, un record. Che da un lato è una cosa bella, perché vuol dire che molte persone affidano insomma anche la progettualità all'8 per 1000, dall'altra parte vuol dire che purtroppo ci sono finanziamenti che non arrivano da altre parti. E quindi è un 8 per 1000 che va un po' anche a coprire una mancanza di fondi, soprattutto nell'ambito sociale e culturale, che ahimè sta diventando anche problematico.
1: C'è da dire che ci sono anche tantissimi progetti, come dicevi giustamente tu, che da anni vengono finanziati dall'8 per 1000 per la Chiesa Valdese, e la cosa bella che viene anche riconosciuta in realtà da tutta la cittadinanza italiana è il fatto che siano dei finanziamenti trasparenti e siano soprattutto non concentrati alle attività della Chiesa Valdese, ma vengono finanziati veramente ambiti tra i più disparati. Sicuramente il sociale è quello principalmente finanziato, quindi tutte le attività per persone con disabilità, ad esempio, in tantissimi ambiti, ma anche della comunità educante, che è uno degli altri temi di cui si discute e si discuterà anche oggi pomeriggio.
2: Esatto, sì, l'ambito culturale, l'ambito ambientale.

0: l'ambito dell'istruzione o comunque del sostegno ai giovani, alle giovani. È stata molto bella una domanda che è stata fatta dal pubblico che ha partecipato alla conferenza stampa, proprio a Manuela Vinai dell'ufficio 8 per 1000, le hanno chiesto: ma se dovessi sperare in un progetto, no, che arriva la richiesta di un progetto da finanziare che ancora mai è stato presentato, che tipo di progetto sarebbe? E lei ha detto: beh, un progetto che ancora non è stato scritto e che mi piacerebbe leggere, finanziare, è un progetto che non va a tamponare una situazione, che non va a rispondere a un servizio, a una emergenza, seppur tra le virgolette, ma che guardi oltre, diciamo, l'immediato, no? In una prospettiva di lavoro, e che quindi non sia per forza un progetto, appunto, senza il quale qualcosa non funziona, non avviene. Mi è sembrato molto bello come concetto.
1: Un po' per uscire dalla solita visione un po' emergenziale che sta caratterizzando questi anni. Bene, quindi un appuntamento molto importante, molto interessante, ma sicuramente poi torneremo a parlare nel prossimo futuro di 8 per 1000, di progetti finanziati. Speriamo che tutte le persone all'ascolto che magari hanno presentato un progetto sperando in un finanziamento dell'8 per 1000 lo possano ricevere. Però appunto questi sono i numeri.
0: Tutto impossibile. Tanto invece si fa, tanto si fa.
1: Esatto.
0: Però certo, quasi 5.000 progetti sono veramente tanti.
1: Siete
0: tanto
1: anche
0: della commissione che deve analizzarli, visionarli prima di dare un giudizio. Quindi insomma veramente un lavoro che mano a mano sta ogni anno progressivamente crescendo.
1: E niente,
0: tra poco siamo invece, tra un'oretta siamo invece in diretta di nuovo.
1: Siamo a un susseguirsi di discussioni, di talk, perché come dicevamo prima alle 4 tornerà il Caffè Talk, sempre questo incontro, questa discussione organizzata dall'AFDEI che quest'anno avrà che oggi pomeriggio avrà come tema quella dell'adolescenza, della preadolescenza. Prima ne ho parlato anche un po' in diretta, ma chi sarà presente, come si andrà a sviluppare la discussione?
0: Allora, preadolescenti e adolescenti alle prese con la vita tra forze e fragilità, questo è il tema, il titolo dato all'incontro, appunto il Caffè Talk, incontriamoci, che dalle 4 alle 5 si svolgerà nella biblioteca della Casa Valdese. Chiunque è invitato o invitata a partecipare, venite liberamente, saremo anche in diretta appunto su RBE, ci potrete seguire anche da casa se lo vorrete, vi collegate al nostro sito rbe.it. Il tema sarà sviluppato da Francesca Nuzzolese, che è professoressa di teologia pratica alla Facoltà Valdese di Teologia, si occupa anche di psicoterapia, di rielaborazione dei traumi, quindi insomma un aspetto ampio, sicuramente terrà conto, ecco, di questa sua formazione ampia, e insieme a lei ci sarà Marco Rolando, che invece è un neuropsichiatra infantile e dell'adolescenza, e quindi con Marco si punterà l'attenzione magari anche su quelli che sono i disturbi che maggiormente colpiscono le fasce più giovani in questi ultimi anni e decenni. Quindi mi raccomando, seguiteci dalle 4 alle 5, appena avrai finito tu, Dariane, dopo il GR.
1: Vi cederò subito la linea in modo da poter continuare a parlare di questi discorsi molto interessanti. E invece, se dovessimo fare un rimando a qualche appuntamento di domani, o quali potrebbero essere le discussioni interessanti da seguire come tema per la giornata di domani?
0: Domani in realtà non è giornata di discussione, ma giornata di votazione.
1: Ecco.
0: Quindi diciamo che le discussioni si concludono oggi. Nella se va tutto bene alle 7 di questa sera, e se invece rimarrà qualcosa si andrà avanti anche dopo cena. E i deputati e le deputate faranno questo sforzo di appunto continuare la discussione serale nel caso che gli ordini del giorno oggi non vengano esauriti. Domani invece si vota e saranno delle votazioni importanti, perché cambiano membri della Tavola Valdese, cambia anche termina il suo incarico la moderatrice attuale, la diacona Alessandra Trotta, che è arrivata al termine del mandato, non può più essere eletta, e quindi ci sarà un successore o una successora, a seconda insomma di chi l'assemblea voterà.
1: Bene, staremo a vedere, ma comunque è vero che finiscono un po' le discussioni ufficiali, ma sarà sempre un'ottima occasione per incontrarsi, per continuare a scambiare idee tra realtà. Quindi se volete partecipare, comunque venire a trovarci e fare quattro chiacchiere.
0: Poi è tutto aperto domani. sì, ci siamo fino alle 19 domani sera, no 17, perché il tutto termina col culto delle 17, però fino a quell'ora c'è movimento, quindi passate da Torre Pelli se volete.
1: Tanta è la voglia di Daniela Grill che lei vuole stare fino alle 7 di sera, quindi Daniela Grill fa chiusura, come dicono i giovani.
0: Tutto io.
1: Esatto, Daniela Grill fa chiusura e grazie mille per questo collegamento e ci rivediamo, risentiamo più tardi, tra pochissimo.
0: Sì, tra poco, tra un'oretta circa. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi sta in gioco.
1: Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato io e Daniela Grill del grande ritorno degli spettacoli, dei film che sono stati creati e promossi dal gruppo di cinema e teatro del Liceo Valdese, guidati da Anna Giampiccoli. Quest'anno torna questo bellissimo progetto con una nuova produzione, un docufilm dal titolo Tramandare. Ebbene, Tramandare, ve l'abbiamo anche già detto, sarebbe tornato domani oppure oggi, se ci state ascoltando nella replica mattutina, quindi mercoledì 26 agosto, e sarebbe stato alla Galleria Scroppo di Torre Pellice. Ma non vi preoccupate, perché è una bellissima notizia. Come avevamo già immaginato, sono arrivate talmente tante richieste di prenotazione, ben oltre la capienza della Galleria Scroppo, che si è dovuto spostare il tutto, quindi la presentazione di questo nuovo docufilm, al Teatro del Forte di Torre Pellice, quindi di Via Alforte numero 3. Quindi segnatelo, poi sono state anche affisse un po' di locandine in giro per il nostro territorio, anche perché l'ingresso è libero, ma è obbligatorio prenotarsi scrivendo alla email segreteria@liceovaldese.it. Questo non sarà sicuramente l'unico appuntamento di proiezione di questo docufilm, un po' perché sappiamo che a tutti gli organizzatori del progetto, tra cui Anna Giampiccoli, piace anche riuscire a creare tante opportunità anche diffuse sul territorio per poter dare la possibilità proprio alle persone di poterla vedere queste bellissime produzioni, ma anche perché ovviamente, per quanto sia grande il Teatro del Forte, secondo me comunque si andrà sovranumero, e non potendo ovviamente riempire a tappo un teatro per questioni di sicurezza, ecco, sarà sicuramente organizzato un'altra proiezione, un'altra presentazione, quindi quando questo avverrà ve lo faremo sapere. Perciò scrivete immediatamente e segnatevi, qualora abbiate ancora l'informazione errata, che lo spettacolo domani sera, mercoledì 26 agosto, ad oggi se ci state ascoltando in replica, sarà sempre alle 20:45, ma al Teatro del Forte e non alla Galleria Scroppo. Per avere maggiori informazioni potete anche contattare dalle 9 alle 13 il numero di telefono. Avete carta e penna? Una penna, una carta? Vabbè, al massimo scrivete a noi 0121 91260 oppure direttamente a segreteria@liceovaldese.it. Al tempo stesso, anche se magari non riuscite a recarvi domani sera, sono terminati i posti, voi comunque scrivete all'email, perché così si potrà avere idea di uno spazio adeguato per un'altra proiezione futura di Tramandare, quindi questo nuovo progetto realizzato con il gruppo Cinema e Teatro del Liceo Valdese, a cui vanno i nostri complimenti, anzi li rinnoviamo, perché sappiamo che sono delle produzioni veramente bellissime. Oppure scrivete a noi 328 8757 845 oppure diretta@rbe.it.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di voci protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Come detto giustamente dalla voce di Daniela Grill, sul nostro sito potete trovare questo e tanto altro ancora, praticamente un archivio storico di tutto lo scibile che ha a che fare con RBE in tanti anni di attività, ma trovate anche tante contenuti, tante registrazioni, per esempio delle dirette messe in onda anche su YouTube, sul nostro canale RBE Radio e TV. Ma vi voglio adesso anche consigliare la visione, qualora magari ve lo siate perso, dell'incontro pre-sinodo che è avvenuto il 21 agosto a Torre Pellice, proprio durante la giornata Miegge, dedicata al tema vivere nell'era dell'intelligenza artificiale. L'incontro è stato molto interessante, è stato anche dato in diretta dal canale YouTube della Fondazione Centro Culturale Valdese, dove è disponibile, la discussione secondo me è molto interessante. Per questo dovreste recuperare questo video, perché ci si è interrogati di effettivamente quanto l'intelligenza artificiale stia permeando sempre di più non soltanto quelle che sono magari l'utilizzo grafico, ecco, per creare banalmente dei menu al ristorante, ma come stia impattando profondamente sulla nostra creatività, sulla nostra memoria e anche al tempo stesso come possa influenzare degli aspetti etici e addirittura teologici. Infatti, secondo quanto detto dal direttore del Centro Culturale Valdese, Davide Rosso, l'intelligenza artificiale crea connessioni tra strutture e istanze, ci interroga e mette in gioco valori teologici, etici e sociali. E a proposito dei rischi, Rosso ha osservato che l'uso continuo dei assistenti virtuali possa alterare anche il modo in cui si percepiscono i rapporti umani e i rapporti tra i credenti con Dio e il mondo reale. E sono tante le applicazioni che l'intelligenza artificiale si sta mettendo in atto, ecco, e tante ancora potrebbero arrivare con una rapidità tale che il punto di vista etico potrebbe un po' arrancare cercando di stargli al passo. E quindi è importantissimo concentrarsi su questi temi come comunità di chiesa, ma anche in generale come società. Quindi vi invito a recuperare questo incontro, soprattutto da ascoltare, perché a livello visuale ci sono stati magari dei piccoli problemini tecnici, però si sente molto bene tutto. Un incontro in cui è stato anche presentata una proposta teologica dalla pastora Goss, affermando che proprio la teologia, se è un sapere radicato per il protestantesimo nella scrittura, diventa uno strumento di interpretazione della rivoluzione digitale, riprendendo direttamente testi biblici e mettendoli in rapporto agli effetti retroattivi della tecnologia. Quindi, insomma, delle implicazioni molto interessanti, molto importanti, e penso che si parlerà di questo tema ancora moltissimo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche all'interno proprio delle chiese protestanti. Sono le 14:58 minuti, quindi concludiamo qua questa puntata di Voci Protestanti. Un saluto a tutte le persone che ci ascoltano nella replica notturna dalle 6 alle 7 del mattino. Invece tra poco comincerà la seconda ora Voci Protestanti Talk, in cui scopriremo invece degli appuntamenti, delle iniziative, delle realtà sul nostro territorio, quindi Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. A tra pochissimo.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Si è concluso dopo 4 ore il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. L'ipotesi più accreditata è che abbia portato alla Russia un avvertimento sulla necessità di de-escalation nel conflitto con Ucraina ed Europa. Intanto Putin requisisce le aziende sotto attacco di droni di Kiev. Il Canada risponde dollaro su dollaro alle sanzioni di Trump. Più di 700 i prodotti USA sotto dazio a partire dall'8 settembre. Acciaio, componentistica, auto, moto, prodotti agricoli. La frattura tra i due storici alleati è la più grave dell'epoca contemporanea. L'Iran annuncia un accordo con Oman per lo stretto di Hormuz e detta le sue condizioni ai mediatori del Pakistan per riaprire il dialogo con l'amministrazione americana. Intanto Trump annuncia che la Marina USA ha rimosso tutte le mine dallo stretto. Oggi l'ennesimo mini decreto per tagliare le accise sul carburante. Il governo ha già speso 2,5 miliardi. Il prezzo della benzina continua a salire. Palazzo Chigi chiede all'Europa di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, ma Bruxelles ribadisce è competenza dei singoli stati. Tragedia in Pakistan, un incendio divampa nel reparto di neonatologia di Islamabad, 14 i neonati morti, la causa l'esplosione di un condizionatore d'aria. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Network.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Rain.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 26 di agosto la meditazione è curata dal pastore Nicola Tedoldi della Chiesa Metodista di Parma Mezzani. In chiusura ascolteremo l'inno 217, il Padre Nostro, una registrazione della corale virtuale delle Chiese Valdesi del primo distretto. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 91 leggiamo il versetto 14. Il Signore dice: «Lo proteggerò perché conosce il mio nome». E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 17, leggiamo il versetto 15. Gesù pregò: «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno».
3: Caro fratello, cara sorella che sei in ascolto, il Salmo 91 è uno dei canti di fiducia più belli e amati di tutta la scrittura. Ci descrive l'immagine magnifica di colui che abita al riparo dell'Altissimo e trova ombra sotto la protezione dell'Onnipotente. Per i primi 13 versetti il salmista ci parla di Dio in terza persona, rassicurandoci sulla sua protezione contro ogni pericolo, dalle insidie del cacciatore alla pestilenza distruttrice. Ma ecco che al versetto 14 accade qualcosa di straordinario. Il tono cambia improvvisamente. Non è più l'uomo che parla di Dio, né il saggio che dà un consiglio. È Dio stesso che prende la parola in prima persona. L'Eterno interrompe il silenzio per sigillare una promessa solenne, rivelandoci il cuore del suo rapporto con noi. Questo versetto è come un contratto d'amore eterno fondato su tre pilastri fondamentali: la risposta d'amore dell'uomo, l'azione salvifica di Dio e la profonda conoscenza del suo nome. Il testo si apre con una condizione mossa dalla grazia: «Poiché egli ha posto in me il suo amore», dice Dio. La parola ebraica qui usata indica un legame stretto, un affetto profondo che si aggrappa a qualcuno con passione e fedeltà. Nella nostra tradizione di fede sappiamo bene che tutto comincia da Dio. «Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo», scrive Giovanni nella sua prima lettera. Eppure la grazia di Dio non ci tratta come burattini, ma cerca una risposta volontaria del nostro cuore. Mettere il proprio amore in Dio significa fare una scelta consapevole. In un mondo pieno di idoli, di distrazioni, di sicurezze materiali che crollano come castelli di sabbia, il credente decide di investire il proprio affetto e la propria fiducia nel Signore. Questo amore non è privo di fragilità. Le nostre vite sono spesso segnate da cadute e stanchezze, ma questo amore è un orientamento del cuore. È il figlio che pur tra mille difficoltà sa a chi correre incontro. Alla risposta d'amore dell'essere umano Dio risponde con due verbi potentissimi: liberare e innalzare. Dio non promette ai suoi figli una vita senza ostacoli o senza tempeste. Lo stesso Salmo 91 riconosce che ci saranno terrori notturni e frecce che volano di giorno. La promessa evangelica non è l'assenza del dolore, ma la presenza di Dio nel dolore. Quando ci troviamo intrappolati nelle strettoie della vita, che siano malattie, crisi economiche, solitudini o angosce spirituali, la promessa è chiara: io lo libererò. Inoltre Dio aggiunge: io lo porrò in alto. Nel linguaggio biblico essere posti in alto significa essere messi al sicuro, su una roccia inaccessibile ai nemici, in una posizione di dignità, pace, protezione. Dio non si limita a toglierci dai guai, ci solleva al di sopra delle circostanze che ci minacciano, restituendoci la prospettiva del suo regno. La motivazione finale con cui Dio suggella questa promessa racchiude il segreto della vita spirituale. Dice infatti: perché ha conosciuto il mio nome. Nella Bibbia conoscere il nome di qualcuno non significa semplicemente saper pronunciare una parola o conoscere un'etichetta anagrafica. Conoscere il nome di Dio significa conoscere il suo carattere, la sua fedeltà, la sua misericordia e la sua giustizia. È un'esperienza vissuta. Chi conosce il nome del Signore sa che può fidarsi ciecamente di Lui, perché lo ha sperimentato nei momenti bui. È la differenza tra sapere qualcosa su una persona e avere una relazione personale e profonda con essa. Fratelli e sorelle, il versetto che abbiamo meditato oggi ci invita a un esame di coscienza e allo stesso tempo a una grande gioia. Ci ricorda che il nostro legame con Dio non è fatto di freddi rituali o di obblighi formali, ma di una relazione d'amore reciproco. Lasciamo allora che questa promessa risuoni nei nostri cuori oggi. Qualunque sia il peso che state portando, qualunque sia la battaglia che state affrontando, ricordate che colui che siede sui cieli riconosce chi pone in lui il proprio amore. Stringiamoci a lui, confidiamo nel suo nome e lasciamoci sollevare dalle sue braccia d'amore. Amen.

0: Popolare Network. Si è concluso dopo 4 ore il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. L'ipotesi più accreditata è che abbia portato alla Russia un avvertimento sulla necessità di de-escalation del conflitto con l'Ucraina e l'Europa. Intanto Putin requisisce le aziende sotto attacco dei droni di Kiev. Il Canada risponde dollaro su dollaro alle sanzioni di Trump. Più di 700 prodotti USA sotto dazio a partire dall'8 settembre. La frattura tra i due storici alleati è la più grave dell'epoca contemporanea. Oggi l'ennesimo mini decreto per tagliare le accise sul carburante. Il governo ha già speso 2,5 miliardi e il prezzo della benzina continua a salire. No di Palazzo Chigi alla tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Cantante e icona del country negli Stati Uniti è morta Dolly Parton, aveva 80 anni. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7:30. Attacchi ucraini nella notte contro magazzini della logistica in Russia, con alcuni feriti, secondo quanto riferisce la TASS. Il governo russo aveva varato ieri un decreto per assumere temporaneamente il controllo delle infrastrutture critiche in tutto il paese, qualora i proprietari privati non riescano a proteggerle dai crescenti attacchi ucraini che si sono concentrati in queste settimane contro i magazzini delle catene di logistica Ozon e Wildberries e le infrastrutture di produzione e distribuzione di carburante. E nella notte si è concluso il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, a sorpresa e nel massimo riservo. Sentiamo il servizio da New York.
1: Un viaggio sorpresa a Mosca per il direttore della CIA John Ratcliffe. Il capo dell'intelligence americana è arrivato ieri nella capitale russa, il suo primo viaggio pubblicamente noto a Mosca. È rimasto circa 4 ore, secondo quanto riportato dai media americani, senza che il Cremlino abbia però confermato incontri ufficiali con alcun rappresentante dell'amministrazione Trump. Il motivo della visita non è stato reso noto, ma il viaggio arriva in un momento delicatissimo. Washington sta cercando di chiudere la guerra in Ucraina e al tempo stesso di gestire il conflitto con l'Iran, e l'intelligence americana ha raccolto informazioni su potenziali preparativi russi per una possibile nuova mobilitazione militare e sui piani per mettere alla prova la risposta della NATO in caso di attacchi sporadici al corridoio est dell'Europa. Ratcliffe potrebbe quindi aver portato a Vladimir Putin un messaggio molto semplice: sappiamo cosa state facendo, non fatelo. Ma sul tavolo potrebbe anche esserci stato l'Iran, compreso il sostegno di Mosca a Teheran e il nuovo pacchetto di sanzioni americane. Il viaggio è significativo anche perché i rapporti politici tra Washington e Mosca rimangono difficili, nonostante i servizi segreti dei due paesi abbiano mantenuto negli ultimi mesi canali di comunicazione aperti. Ratcliffe è peraltro l'ultimo di una serie di emissari di Trump arrivati a Mosca nell'ultimo anno e mezzo, inclusi Steve Witkoff e Jared Kushner. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Il Canada ha risposto ai dazi di Trump con tariffe identiche per lo stesso valore su oltre 700 prodotti statunitensi. È la crisi più grave tra i due paesi alleati e vicini nella storia contemporanea. Sentiamo Michele Migone.
2: Il governo canadese ha annunciato le tariffe per controbattere a quelle imposte dagli Stati Uniti. Vanno dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani, tra cui acciaio ed elettrodomestici e una serie di altri beni, per un totale di 20 miliardi di dollari all'anno. La stessa cifra imposta dagli Stati Uniti con i nuovi dazi. Stanziati anche 5 miliardi e mezzo di dollari per aiutare i settori dell'economia canadese colpiti. Come aveva promesso alle bordate americane, il primo ministro Mark Carney ha risposto con una discreta potenza di fuoco. La guerra commerciale si inasprisce, per Ottawa però è un problema e dazi di Trump possono fare male. Secondo gli economisti, in alcuni settori i posti di lavoro a rischio sarebbero circa 100.000. Ma anche Ottawa può far male a Washington. Ci sono stati negli USA, come il Michigan e l'Ohio, che esportano il 40-50% dei loro prodotti oltre confine. Gli elettori che si apprestano ad andare alle urne per le elezioni di medio termine non saranno certo contenti di questa situazione. Carney poi non ha escluso che vengano applicati dazi all'elettricità e al petrolio che i canadesi esportano negli Stati Uniti. Per gli americani sarebbe un grosso danno. Per il Wall Street Journal, quella iniziata da Trump è la guerra commerciale più scema di sempre. Le economie sono così integrate, vedi la produzione delle auto, che gli Stati Uniti avranno grossi danni dalla politica della Casa Bianca. Nonostante questo, Trump vuole andare avanti, vuole piegare il Canada e renderlo uno stato vassallo dal punto di vista economico e politico. La minaccia di cambiare il nome del lago Ontario in lago America è solo un segnale simbolico ben chiaro delle sue intenzioni.
0: L'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per l'apertura di un corridoio sicuro per la navigazione dello stretto di Hormuz e avrebbe consegnato ai mediatori pakistani le condizioni per riprendere le trattative con gli Stati Uniti, mentre la Cina ha risposto all'annuncio di Washington di sanzioni contro chiunque commerci con l'Iran, definendo il provvedimento arbitrario ed illegale. L'annuncio depotenzia completamente la credibilità del provvedimento dell'amministrazione statunitense. Paolo Manasse è docente di economia all'Università di Bologna.
3: È difficile che Trump voglia inimicarsi la Cina, non solo perché dovrà incontrarne il leader tra un mese, ma anche perché la Cina tiene, diciamo, gli Stati Uniti per un punto molto sensibile con le terre rare, quando sostanzialmente Trump ha fatto completamente marcia indietro rispetto alle tariffe.

0: robotico come quello iraniano.
1: Oggi il governo taglierà nuovamente le accise sul gasolio. L'ennesima proroga dovrebbe durare una decina di giorni, il tempo del rientro dalle ferie degli italiani. Poi, ha detto ieri Palazzo Chigi, si studierà un intervento più mirato per fasce di reddito. Intanto il costo del carburante vola e continua a segnare nuovi record. Il governo Meloni dall'inizio della crisi di Hormuz ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro carburanti. Nessuna tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, lo ha detto ieri il vice premier Tajani. Palazzo Chigi ha chiesto all'Europa di intervenire, ma Bruxelles ha ribadito che la competenza è dei singoli stati membri. Una sentenza del Tribunale di Torino ha riconosciuto le gravi omissioni in materia di sicurezza da parte di Glovo, la multinazionale di consegne a domicilio. La sentenza, passata in giudicato il 20 agosto, impone a Glovo di garantire ai rider calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici. Sull'importanza di questa sentenza ascoltiamo l'avvocata del lavoro Giulia Duretta.
2: L'ordinanza è importante perché si è analizzato il documento di valutazione del rischio della società, il tribunale ha accertato delle omissioni e delle carenze dentro questa valutazione del rischio e ha disposto delle specifiche tutele. Questa sentenza però è un principio estendibile chiaramente anche agli altri lavoratori che lavorano nelle medesime condizioni. È normale che il datore di lavoro debba fornire dispositivi di sicurezza, debba predisporre delle cautele. Il fatto che queste cautele non siano mai state predisposte in questi 10 anni è la ragione per cui sentiamo spesso di rider che hanno subito infortuni fino a eventi più gravi come decessi o aggressioni. Io credo che questo sia un primo passo molto importante. La problematica è come mai queste società non hanno fatto niente prima e come mai a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria la società in questione non si sia adeguata.
1: L'autopsia ha confermato che Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel baule della sua auto a Borgo Mezzanone, è stato ucciso a botte e finito a coltellate. Gli amici di Hussein hanno raccontato nei giorni scorsi agli inquirenti che accompagnava 4 migranti al giorno da Borgo Mezzanone nelle campagne pugliesi. Gli investigatori non escludono che questa attività di intermediazione possa avergli creato problemi e sia la base del movente del delitto. Il ghetto di Borgo Mezzanone è tra i più grandi d'Europa, con circa 5.000 migranti che vivono in baracche improvvisate, fatte di plastica, di mattoni, di lamiere, senza servizi igienici e acqua corrente. Ascoltiamo Leonardo Palmisano, sociologo esperto di caporalato.
3: È una novità il fatto che un regolare venga ucciso e rimanda immediatamente alla mancata spesa dei fondi PNRR per favorire l'uscita dai ghetti. Se avessimo speso quei 54 milioni di euro che erano destinati al comune di Manfredonia perché non ci fosse più Borgo Mezzanone, noi probabilmente oggi non parleremmo di un morto. Prevedeva che il governo costruisse con i comuni dei piani di azione locale che avrebbero dovuto consentire ai braccianti regolari di uscire progressivamente dal ghetto e di entrare invece in condizioni abitative dentro il tessuto urbano. E quindi a tutti gli effetti era stato pensato come un processo di socializzazione metropolitana. Il governo Meloni ha preferito non spendere questi fondi, che solo su Manfredonia erano 54 milioni di euro, complessivamente oltre 200 milioni di euro che sono stati restituiti nonostante il governo abbia cambiato 2 volte il commissario, quindi abbiamo pagato dei commissari per non spendere questi fondi.
1: Il governo spagnolo ha varato ieri per la prima volta lo stato di emergenza nell'exclave di Ceuta in Marocco. Sentiamo il servizio da Madrid.
4: Madrid ha decretato lo stato di emergenza a Ceuta e ha nominato un commissario straordinario per gestire la crisi migratoria. La priorità rimane il rimpatrio di tutti i migranti, adulti e minori, ma sempre nel rispetto delle leggi e dei diritti, soprattutto nel caso dei minori non accompagnati, per cui verranno stanziati oltre 25 milioni di euro, sbloccati anche spazi e risorse per l'accoglienza e per riportare alla normalità la città, dove sono ancora molti migranti che vagano nelle strade ai margini.

0: dell'assistenza. Il governo di Sanchez ha poi preparato una riforma del regolamento su asilo e accoglienza. I migranti potranno essere bloccati per 72 ore alla frontiera ed essere sottoposti a controlli medici, identificazioni biometriche e valutazioni della vulnerabilità. Per le domande di asilo respinte sarà previsto il ritorno immediato entro 12 settimane, ma associazioni come il Comitato Spagnolo per i Migranti sono preoccupate perché il nuovo regolamento potrebbe restringere ancora di più i diritti già molto limitati previsti dal nuovo patto europeo sulle migrazioni, senza però riuscire a frenare il numero degli ingressi o le reti del traffico dei migranti, e con il rischio che i toni anti-immigrazione aumentino l'estremismo della società spagnola. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: A 80 anni, dopo una breve malattia, è morta Dolly Parton, cantante, regina icona del country statunitense, oltre che attrice ed imprenditrice. Sentiamo Nicolo Vecchia.
2: È arrivata nella serata di ieri la notizia della morte di Dolly Parton, cantautrice e figura potentissima della cultura pop americana. In oltre 60 anni di carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni, firmando successi come Jolene e I Will Always Love You, che molti di noi conoscono nella versione di Whitney Houston e che rimane a tutt'oggi la canzone scritta da una donna più venduta nella storia. Dietro un'immagine pubblica volutamente artefatta, usata fin dagli esordi come scudo per manipolare le aspettative di un mercato del country da sempre conservatore, c'era un artista dal forte spessore intellettuale e dallo spirito indipendente. Parton ha anticipato le battaglie femministe scrivendo testi sulle asimmetrie di potere, come nel caso di 9 to 5, brano divenuto simbolico per l'emancipazione delle lavoratrici. Il suo impegno civile è stato costante, ha promosso l'alfabetizzazione infantile distribuendo 150 milioni di libri gratuiti, ha donato $1 milione per lo sviluppo del vaccino Moderna contro il Covid e si è esposta in molte occasioni per i diritti civili, a sostegno del movimento Black Lives Matter, difendendo i diritti della comunità LGBTQ, opponendosi alle leggi discriminatorie verso le persone transgender. Dopo aver pubblicato il suo ultimo disco Rockstar nel 2023, aveva progressivamente ridotto gli impegni e il suo declino fisico l'aveva infine costretta a maggio di quest'anno ad annullare una serie di concerti previsti a Las Vegas, con un messaggio che faceva presagire il suo addio definitivo al palco, dove è stata per tutta la sua vita una star.

0: Claudio Iampaglia e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
20: Mi sento fortunata.
21: Il premio Oscar Angelina Jolie?
22: Ho il risultato della sua biopsia.
21: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
21: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
21: Couture dal 26 agosto al cinema.
24: Ehi, hey Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: 2 biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
21: Quest'estate.
26: È un dinosauro, quello.
27: Oh mio Dio, correte!
21: Dal regista di It Follows.
28: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
29: Siamo nel passato.
30: Ora che facciamo?
31: Dobbiamo sopravvivere.
21: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
32: Dobbiamo andare via da qui.
33: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
21: La fine di Oak Street. Al cinema.
34: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
35: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
36: Odio questa notte.
35: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
34: Anne.
35: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
37: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
38: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
39: Penso che non sia semplicemente una macchina.
37: Può un vuoto essere colmato?
40: Rimandalo indietro.
41: Te lo fa ricordare ogni giorno.
37: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
42: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
37: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology and the industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è mercoledì 26 agosto 2026 e parleremo di caro benzina. Ieri si è tenuto un vertice su questo e ciò che è emerso è che probabilmente il Consiglio dei Ministri prorogherà di altri 7-10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio, una misura da molti ritenuta però inefficace, lo vedremo nella nostra parte internazionale, scusatemi. Poi parleremo ancora di John Ratcliffe, direttore della CIA. Ieri è uscita una notizia di un suo viaggio segreto a Mosca. Guardiamo le implicazioni e se riusciamo a capirci qualcosa col poco che sappiamo. E poi parliamo delle ritorsioni dopo gli annunci della presidenza Trump. Canada, Iran, Cina non sembrano voler farla passare liscia al presidente. E infine poi andremo in Siria. Ieri il comandante delle forze democratiche siriane guidate dai curdi ha annunciato lo scioglimento ufficiale del gruppo che un tempo controllava una zona di fatto autonoma nel nord-est della Siria. E quindi iniziamo dal caro benzina, come anticipavamo, e iniziamo dal Corriere della Sera, che questa mattina scrive in merito alla vicenda: vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure, il caso il diesel sopra 3 euro in autostrada. Insomma, le misure che il governo ha varato fino ad adesso si sono dimostrate poco efficaci e lo vediamo tutti i giorni sui prezzi della benzina. E scrive il Corriere della Sera: il Consiglio dei Ministri prorogherà di 7-10 giorni l'attuale taglio delle accise sul gasolio. Questi orientamenti sono emersi durante un vertice tra la Premier Meloni, ministro Giorgetti e il vice premier Tajani e Salvini e poi il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. L'ostacolo principale resta quello delle risorse. Solo per prorogare di 10 giorni il taglio delle accise sul gasolio servono un centinaio di milioni. Sulla proposta di tassare gli extraprofitti delle compagnie energetiche il governo risponde che serve un intervento dell'Unione Europea e la presidenza irlandese apre al confronto tra ministri e UE. Andiamo sulla stampa, che si concentra anche su questo. In apertura della prima pagina: il diesel vola, scrive la stampa, ha toccato il picco dei 3 euro. Oggi il CDM, mini proroga per il taglio delle accise e aiuti mirati. Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles, leggiamo dalla stampa. In una singola stazione di servizio il carburante diesel ha superato i 3 euro al litro, mentre il governo ha deciso un ulteriore intervento provvisorio sui prezzi dei carburanti per accompagnare il rientro degli italiani dalle vacanze e guadagnare il tempo necessario per mettere a punto una misura strutturale che finora è mancata. Ci dice la stampa che il governo la starebbe mettendo a punto. Ma poi Repubblica, che questa mattina scrive: benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani gli sconti soltanto per i prossimi 2 weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo la tassa sugli extra profitti deve essere europea, una proroga del taglio delle accise sul diesel per coprire i prossimi 2 weekend di rientro dalle vacanze e poi un intervento mirato che tenga conto delle fasce di reddito più basse e delle categorie maggiormente colpite dai rincari del carburante. È il piano su cui il governo si confronterà oggi in Consiglio dei Ministri. Palazzo Chigi insiste con l'UE sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Solo un intervento europeo può garantire equità, leggiamo da Repubblica. Ma anche i quotidiani più economici, come ad esempio il Sole 24 Ore, si concentrano sulla vicenda. Sconto sulle accise, scrive il Sole 24 Ore, proroga in arrivo, attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori, il governo necessario intervento europeo sugli extra profitti, come insomma abbiamo già letto dalle prime pagine fino ad adesso. Andiamo poi su Il Messaggero, che questa mattina scrive: gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso del controesodo, si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, la UE è prudente, oggi il CDM per la proroga al 5 settembre del taglio delle accise sul carburante, leggiamo dal Messaggero. anche domani con un taglio un po' diverso rispetto ai quotidiani che abbiamo letto finora, ci va giù dritto e scrive: Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, il governo preoccupato dai consensi, la premier preoccupata dall'avanzata di Vannacci e dal possibile calo di consensi, e quindi la lettura del domani è che si occupi del caro benzina in quanto preoccupata appunto dall'ascesa politica di Vannacci. Anche il manifesto su questa linea, la riserva della Repubblica, con uno dei suoi soliti titoli molto esplicativi, parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. E poi scrive Filippo Belloc: il circolo vizioso che fa salvi solo i consumi dei ricchi, la toppa è il buco, leggiamo dal manifesto. E per ultimare questa nostra carrellata di titoli sul caro carburante, concludiamo su Il Giornale, quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie, si scrive: accise prolungato il taglio fino a fine mese, extra profitti, l'UE apre alle richieste italiane, oggi il Consiglio dei Ministri straordinario si riunirà per prorogare il taglio delle accise sul diesel almeno fino alla fine del mese, in modo da salvare il controesodo degli italiani in rientro dalle vacanze. Da settembre poi il governo studierà una strategia diversa da quella attuata finora e metterà in campo aiuti mirati per categorie esposte come autotrasportatori, agricoltori, tassisti, partite IVA e famiglie a basso reddito. Insomma, simpatico notare la scelta dei verbi sul Giornale rispetto a quella del domani o manifesto. Il Giornale scrive appunto: il governo salva il rientro dalle ferie. Ma c'è un'altra vicenda che questa mattina è su praticamente praticamente tutte le prime pagine nazionali, ed è una vicenda che abbiamo già detto, accennato in apertura, ovvero il capo della CIA in visita a Mosca, questa toccata e fuga di cui si sa ancora molto poco, però la maggior parte dei giornali italiani si esprime già in merito, e lo vediamo dai titoli. Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Questo è il titolo di apertura di oggi del Corriere della Sera. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, e poi l'inviato del Vaticano incontra Lavrov. Infatti la visita del capo della CIA non è del direttore della CIA non è l'unica notizia che riguarda la Russia in queste ore. Innanzitutto il Cremlino ha respinto la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevedeva una zona economica franca gestita da paesi terzi, da Washington in particolare. E poi c'è stato un incontro tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, il monsignor Gallagher, con il ministro degli esteri russo Lavrov. Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire, questo è quello che ha detto Gallagher al termine dell'incontro. Ma continuiamo con i nostri titoli su questo, quindi abbiamo letto il Corriere della Sera, andiamo sulla Stampa, ricominciando il nostro giro. Trump e Putin, trattativa segreta, si legge dalla Stampa. Il capo della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, UE, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi safe per la difesa, Bruxelles e la direzione giusta. Sì, sono tutte ipotesi, per l'appunto quelle che si disegnano intorno a questa visita di Ratcliffe a Mosca, ma dopo nella parte internazionale approfondiremo anche meglio con articoli puntuali, partendo da CBS, che è colei che ha dato lo scoop della visita di Ratcliffe. E in ogni caso continuiamo su Repubblica per quanto riguarda le testate nazionali. Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane. Vladimir Putin boccia la proposta di pace di Zelensky e il capo della CIA Ratcliffe vola a Mosca, primo viaggio a sorpresa tra i timori di un'escalation nella capitale russa, 4 ore di colloqui segreti. Aiuti all'Ucraina, il governo italiano invia armi a Kiev, userà un decreto per non spaccare la maggioranza, scrive Repubblica. Anche Avvenire si esprime in merito e sembra logico, dato che appunto c'è stato il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, monsignor Gallagher, in Russia, e Avvenire apre con un virgolettato questa mattina: finire la guerra, l'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro, l'appello di Leone per negoziati veri. Per il ministro russo è stato un colloquio molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'ultima visita a Mosca, il segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri. Al termine del primo faccia a faccia, dopo quasi 5 anni con il ministro Lavrov, nell'incontro congiunto con i media, il segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede Gallagher ha sottolineato la posizione della Santa Sede è chiara. Le ostilità non possono essere risolte con mezzi militari. È essenziale creare le condizioni per un processo politico e diplomatico e avviare trattative autentiche con il sostegno della comunità internazionale, ha detto Gallagher in merito. E per avviarci una conclusione insomma di questa vicenda dai titoli dei giornali, poi andiamo su Domani. Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca. Ratcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff. Droni intercettati in Moldavia e Lipsia. Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev. Tutte queste cose che ci ha anticipato il Domani, quindi ad esempio droni intercettati in Moldavia e Lipsia, le tratteremo meglio nella parte internazionale. E per concludere in merito a questo andiamo sul Fatto Quotidiano. Il Papa e persino la CIA, scrive il Fatto, volenterosi per la pace. Due inviati a Mosca, il Card Gallagher e lo 007 Ratcliffe. 8, 10 e 27 secondi. Noi adesso ci concediamo una piccola pausa musicale con Georgia Smith, ma torniamo appunto tra 3-4 minuti, torniamo con ancora la nostra rassegna nazionale e continuiamo a parlare dei giornali e dei titoli dei quotidiani, ma successivamente ci sposteremo poi nella parte internazionale dalle 8:40 in poi. A tra poco.
7: WhatsApp in diretta 328 8757 845 RBE, vicina a te.

0: 8.13, 8.14 anzi, scattate in questo momento, Georgia Smith con What's Is Done Is Done. E quindi torniamo sui quotidiani nazionali. Però prima io vi ricordo che innanzitutto è già notizia, va in onda sia su TV che radio che anche in live su YouTube. Su YouTube potete scriverci nella chat live per dialogare con noi e proporre anche approfondimenti e darci ovviamente feedback che sono sempre utili, ma potete restituirci feedback sia al numero 328 8757 845, oppure scriverci in direct su Instagram a RBE Radio TV. Insomma, dicevamo, torniamo sui quotidiani nazionali partendo da un caso che è stato il caso dell'estate, ecco il caso Ranucci. Partiamo con un'ANSA di ieri pomeriggio che insomma ci dà l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il caso Ranucci. La RAI cerca l'exit strategy per Ranucci, l'ipotesi del ritorno a una testata. Lui o la coscienza pulita, rifarei tutto. Il legale, l'azienda dovrebbe tutelarlo. Un exit strategy per il caso Ranucci è l'obiettivo della riunione tenutasi nel pomeriggio tra l'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi, il direttore degli affari legali Francesco Spadafora e il direttore delle risorse umane Felice Ventura. L'orientamento dell'azienda resta il cambio di conduzione a report. Dopo le tensioni legate nell'affare Lavito, la relazione del comitato etico sulla vicenda e la ricollocazione del giornalista con una proposta di ruolo congrua al riparo dai rischi di una causa per demansionamento, l'ipotesi principe resterebbe, si apprende, scrive l'ANSA, la riassegnazione a una testata giornalistica, ma la quadra non è ancora stata trovata e il confronto proseguirà nei prossimi giorni. E invece sarebbe soltanto una suggestione, una possibilità non ancora confermata, quella che è circolata nelle ultime ore nei rumors, scrive l'ANSA, di un incarico alla guida della scuola di giornalismo RAI di Perugia, che intanto annuncia con il presidente Flavio Mucciante il boom di domande di iscrizione. Un'ipotesi che comunque Ranucci ha diciamo preso in giro, ha commentato in modo sarcastico: tu sposti Ranucci perché non ti è consone, lo metti a insegnare per formare altri 100 Ranucci e poi che ci fai? Glieli sposti? Netta la presa di posizione delle gare del giornalista invece Roberto De Vita: quando il colpevole prescinde dalla colpa, la verità ha già ceduto il posto alla persecuzione. Dovrebbe inquietare l'intensità, la mole e la persistenza dell'accanimento nei confronti di Sigfrido Ranucci, che non arretra nemmeno di fronte alle valutazioni dei magistrati. Una damnatio in vita, continua il legale, che si nutre di falsità e di male coscienze di novelli inquisitori che quotidianamente per un istante di visibilità amplificano e aggiungono a furor di penna o di racconto un atto inedito e persino mendace al teatro dell'assurdo. Di sicuro, per quanto riguarda i giornali più conservatori, Ranucci è stato al centro delle loro prime pagine, ma anche dei giornali mainstream, Corriere della Sera, Stampa, Repubblica, e quindi insomma il commento del legale si inserisce anche in questo quadro di continua messa sotto i riflettori del caso Ranucci, anche con faccende mai confermate. Ricordiamo poi che Ranucci non è indagato nel caso al momento. Andiamo su Repubblica però, che continua sul caso Ranucci. Leggiamo in prima pagina, in taglio basso: Ranucci verso un nuovo incarico, accetto solo se meglio di report. Concetto Vecchio scrive: sera d'estate, Parco della Legnara, vi aspetto qui. Aveva dato appuntamento al suo pubblico Sigfrido Ranucci sui social. Lui si presenta sul palco alle 18.30 col sole ancora alto, mentre prova lo avviciniamo. Accetterà mai una ricollocazione in Rai? Chiede il giornalista di Repubblica a Sigfrido. No, risponde Sigfrido Ranucci. Questo l'anteprima dell'articolo, che poi prosegue a pagina 23. E poi andiamo ancora sul Fatto Quotidiano, che anche in prima pagina commenta: cacciare Ranucci e spaccare i giornalisti, filo diretto Rai Fratelli d'Italia, l'assalto finale per commissariare il programma, un nuovo conduttore che non firma i servizi e un capo autori esterno alla squadra, ma nessuno vuole lasciare le impronte digitali, scrive il Fatto Quotidiano. Riunione con scaricabarile, tra parentesi scrive, fra Rossi e i vertici. 8:18, noi cambiamo ancora argomento per quanto riguarda la nostra rassegna stampa nazionale e andiamo su un argomento, come dire, più economico potremmo definirlo, anche se non è esattamente così, perché parliamo di Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore miliardario italiano. Ha lasciato Exilor Lux Ottica, multinazionale che era stata fondata dal padre carriere di Del Vecchio. La spiegazione della rottura sarebbe dunque nella gestione di Francesco Milleri, manager che era stato scelto dal fondatore, quindi il padre di Leonardo Maria, per guidare il gruppo dopo la morte. Leonardo Maria Del Vecchio ha criticato apertamente il modo in cui viene gestita oggi Exilor Luxottica e secondo Del Vecchio la società è diventata più distante, impersonale, si è indebolito il rapporto con le persone che lavorano nel gruppo. In sostanza, leggiamo un paio di prime pagine, un paio di titoli in questo senso, perché comunque su prime pagine importanti l'argomento viene trattato. Quindi andiamo ad esempio su Repubblica, che con una fotonotizia di Leonardo Maria Del Vecchio scrive: Del Vecchio lascia Essilor Luxottica, strappo con Milleri, titolo ai minimi. Poi tra l'altro Del Vecchio è stato al centro delle cronache negli ultimi mesi, dopo un'intervista che aveva fatto con Lilli Gruber a 8:30, non so se vi ricordate. E continuiamo noi con i nostri titoli questa mattina. Del Vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux, i motivi dell'addio: gestione aziendale distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro come nella Luxottica di 20 anni fa. Con queste motivazioni Leonardo Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Luxottica. E terminiamo poi sul Sole 24 Ore, che scrive: LMDV, che sarebbe appunto l'abbreviazione insomma per dire Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Luxottica e rompe con il CEO Milleri lo scontro in Delfin. 8:20, ci spostiamo ancora sulle prime pagine nazionali e andiamo su dei piccoli trafiletti che troviamo su Stampa e Repubblica e che parlano, già anticipano un argomento che tra pochi mesi inizieremo a sentire sempre di più, ovvero le elezioni del 2027. Partiamo da Repubblica, scusatemi, dove leggiamo: le elezioni a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier. Matteo Salvini in pressing su Giorgia Meloni, scrive Repubblica. Per andare al voto a ottobre del 2027, alla fine della legislatura, il leader della Lega chiede tempo per risalire nei sondaggi, ma la Premier pensa di anticipare in primavera e non esclude l'Election Day con le comunità. Si scrive su Repubblica, quindi dandoci qualche retroscena su quando potrebbero essere le elezioni. Io ricordo che qualche mese fa su Libero, in generale giornali allineati di area Angelucci, ecco, potremmo dire, si vociferava di elezioni intorno ad aprile 2027, in particolare su Libero Sallusti, il direttore di Libero, si era pronunciato in questo senso dicendo appunto, dando quasi per scontato che le elezioni si sarebbero tenute ad aprile 2027. Vedremo nei prossimi mesi, però insomma interessante poi il fatto, la lettura che dà Repubblica, ovvero che il leader della Lega chiede tempo per risalire nei sondaggi, perché come sappiamo la Lega sta venendo sempre più mangiucchiata, rosicchiata da Vannacci e Futuro Nazionale. Poi andiamo sulla Stampa, che invece si concentra di più sulla coalizione al governo, e leggiamo dalla Stampa: la leadership di Meloni tra nazionalisti e populisti, strutturato da istituzioni deboli, popolato di partiti sempre più fragili, il sistema politico italiano ruota da più di 30 anni intorno alla leadership personali. Dal 94 al 2011 Berlusconi, 2014-2016 Renzi, del 2018-19 per una breve stagione Salvini, e fra un leader e l'altro caotiche fasi di interregno governate a fatica al Quirinale. Dal 2022 la vita pubblica della penisola è incardinata sulla leadership di Giorgia Meloni, femminile non per caso dopo un'indigestione di testosterone, scrive la Stampa. L'alleanza di destra al governo si coagula intorno a lei, mentre le forze di sinistra che sono all'opposizione cercano con gran fatica di coalizzarsi contro di lei. Fino a ora Meloni ha potuto godere del vantaggio che le forniscono due asimmetrie strutturali fra elettori di destra e di sinistra. I primi, non troppo interessati alla politica, tendono a marciare uniti, ad affidarsi a un leader. I secondi, più ideologici, sono propensi a dividersi, amano di meno la leadership. Il blocco di voti di destra si era sgretolato per qualche anno dopo il collasso del berlusconismo, come mostrano i risultati delle elezioni politiche dal 2013 al 18, ma già con le europee del 19 è tornato vicino al 50%. Questo Giovanni Orsina sulla Stampa. 8:23, noi ci fermiamo ancora, facciamo un passaggio musicale con Mary Froese e torniamo tra appunto circa 3-4 minuti con le ultime parti della nostra rassegna nazionale, per poi spostarci verso l'internazionale. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: 8, 26 e 42 secondi, torniamo sulla nostra rassegna nazionale in questi ultimi minuti che ci restano prima del GR di Popolare Network e andiamo su un articolo che è uscito ieri su Pagella Politica. Il nuovo patto sulle migrazioni non è così conveniente per l'Italia. Lo affrontiamo perché innanzitutto nell'ultimo periodo abbiamo sempre di più sentito parlare di migranti dublinanti e tra l'altro con un linguaggio che purtroppo un po' si ripropone anche in questo articolo, però depersonalizzante nei confronti, deumanizzante anche nei confronti dei migranti che vengono appunto, si dice, rispediti come se fossero dei pacchi. Ma poi ne parliamo anche perché in questi giorni di sinodo io e Francesco Piperis nel nostro spazio di Oltre la Prima, quindi dalle 9 alle 10, dal lunedì al venerdì, abbiamo affrontato anche in modo più puntuale, quindi con interviste e eccetera, l'argomento. E quindi adesso prendiamo Pagella Politica che analizza il nuovo patto sulle migrazioni europeo. Le nuove regole europee possono aiutarci, dice il catenaccio, ma introducono pure diversi obblighi per un paese di frontiera come il nostro. Parte dalle dichiarazioni di Meloni, l'articolo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi mesi ha più volte sostenuto che il nuovo patto europeo su migrazione e asilo avrebbe migliorato la posizione dell'Italia. Nel 2023, mentre a Bruxelles si svolgevano le negoziazioni sul patto, Meloni aveva detto, per esempio, che le nuove regole sono per noi migliori delle precedenti. E poi, nella conferenza stampa d'inizio 2024, aveva sostenuto che il sistema in esame avrebbe garantito maggiormente l'Italia, perché prevedeva un meccanismo serio che impegna anche gli altri paesi a fare un lavoro di redistribuzione. Pure Fratelli d'Italia, in un recente post su X, ha rivendicato il nuovo patto come un risultato positivo, sostenendo che con esso l'Italia avrebbe ottenuto un sistema europeo più favorevole rispetto al passato. Però il confronto tra le nuove regole e quelle in vigore restituisce un quadro più articolato di quello che emerge dalle dichiarazioni, scrive Pagella Politica, perché il patto contiene alcuni punti che possono aiutare l'Italia a partire come dal nuovo meccanismo di solidarietà, ma sancisce anche maggiori oneri per un paese di frontiera come il nostro attraverso responsabilità più lunghe e ulteriori obblighi. Ad esempio, scrive Pagella Politica, se il criterio dell'ingresso resta uguale, cambia invece in senso peggiorativo per l'Italia e gli altri paesi il periodo di durata della responsabilità collegata a quell'ingresso. Con il precedente regolamento Dublino 3, se una persona entrava irregolarmente nell'UE attraverso uno Stato membro, quel paese restava responsabile per 12 mesi dall'ingresso. Il nuovo patto porta questo termine a 20 mesi. E Pagella Politica ci fa un esempio: se una persona entra irregolarmente in Italia e dopo 15 mesi raggiunge la Germania, dove presenta domanda di asilo, se non ci sono legami familiari o altri criteri che rendano competente un altro Stato, la Germania può chiedere all'Italia di farsene carico, perché è dalle frontiere italiane che la persona è entrata nell'Unione. Con Dublino 3, dopo 12 mesi, l'Italia non sarebbe più stata responsabile, mentre con il nuovo patto può esserlo ancora fino a 20 mesi. Per le persone sbarcate dopo un'operazione di ricerca e soccorso in mare, invece, il nuovo patto prevede un termine di 12 mesi, che è identico quindi a quello del Dublino 3, disponeva in generale per la responsabilità legata all'ingresso irregolare. C'è poi un secondo allungamento dei termini che riguarda il trasferimento vero e proprio nello stato responsabile delle persone che si sono spostate in uno stato diverso, i cosiddetti dublinanti. Una volta stabilito qual è lo stato responsabile, si scrive su Pagella Politica, il paese in cui si trova la persona ha di regola 6 mesi per trasferirla in quello stato. Il termine decorre dal completamento della procedura con cui viene riconosciuta quella responsabilità e se il trasferimento non avviene nei 6 mesi previsti, la responsabilità passa allo Stato che avrebbe dovuto eseguirlo, cioè quello in cui la persona si trova. La conseguenza è che in tale ipotesi, scrive Pagella Politica, lo Stato nel quale si trova il richiedente ha molto più tempo per rimandarlo nello Stato responsabile e anche questa modifica è quindi sfavorevole per gli Stati di primo arrivo. Come l'Italia, il periodo nel quale possono essere obbligati a riprendere in carico i dublinanti diventa più lungo. L'articolo è ancora molto lungo e ripercorre quelli che sono i vari passaggi del nuovo regolamento europeo in materia di migrazione, però noi adesso ci fermiamo per una decina di minuti per il GR di Popolare Network e appunto pausa di 10 minuti e torniamo con la nostra rassegna internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Nuovo attacco ucraino nella notte alla raffineria russa Lukoil a Nizhny Novgorod, il secondo impianto per produzione di benzina in Russia, circa 800 km dal confine ucraino. L'installazione produce anche bitume, gasolio, carburante per l'aviazione ed è diventata un bersaglio primario degli attacchi ucraini già da un anno. Nella notte colpiti anche altri magazzini della logistica, questa civile, con alcuni feriti secondo la TASS. Il governo russo aveva varato ieri un decreto per assumere temporaneamente il controllo delle infrastrutture critiche in tutto il paese qualora i proprietari non riescano a proteggerle dagli attacchi ucraini.
0: Lo stretto di Hormuz rimarrà ancora chiuso, lo hanno confermato le autorità iraniane dopo aver annunciato un accordo con l'Oman per un passaggio sicuro per le navi commerciali. Gli iraniani hanno consegnato ai mediatori pakistani le condizioni per riaprire un dialogo con l'amministrazione Trump, che nel frattempo ha annunciato il completo sminamento dello stretto da parte della Marina statunitense.
1: In Siria le forze democratiche siriane, l'esercito a guida curda che ha sconfitto ISIS nel 2017 col supporto degli Stati Uniti, ha governato la regione nord della Siria. Il Rojava si è definitivamente sciolto. Lo ha annunciato ieri sera il comandante curdo Maslum Abdi, confermando il completamento del processo di integrazione delle forze curde nelle forze armate regolari siriane. I curdi avevano nei giorni scorsi completato anche lo scioglimento di tutte le istituzioni amministrative create in Rojava dal 2011, che comprendevano un ruolo attivo delle donne e delle minoranze nel governo dei territori.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri darà il via libera all'ennesimo mini decreto per tagliare le accise sul gasolio. La proroga dovrebbe durare una decina di giorni, poi, ha detto ieri Palazzo Chigi, si studierà un intervento più mirato per fasce di reddito. Intanto il costo del carburante vola e continua a segnare nuovi record. Il governo Meloni dall'inizio della crisi di Hormuz ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro benzina.
1: In Pakistan un incendio divampato nel reparto di neonatologia di un ospedale della capitale Islamabad ha causato la morte di 14 neonati. I soccorritori affermano di essere riusciti a salvare un'altra ventina di persone, 10 donne, 7 bambini, 2 uomini. La causa del rogo sarebbe stata l'esplosione di un condizionatore d'aria all'interno del reparto.
0: Meta, i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Mark Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto nei giorni scorsi in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerato che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che sulla provinciale 9 di Granozzo si viaggia a senso unico alternato per lavori a Granozzo con Monticello. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Vicina a te.
5: E ora pubblicità.
6: La bacheca annunci di RBE.
7: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
6: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194. o invia una mail a segreteria@rbe.it.
8: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Rieccoci, 8:38 e 27 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. E io vi ricordo che potete scriverci sia al numero 328 87 57 845, che scrivere nella chat della live su YouTube, dove possiamo conversare, dove potete fornire anche feedback di quanto ascoltate nella rassegna stampa, e potete anche scriverci in direct su Instagram e ci trovate con nickname RBE Radio TV. Insomma, dicevamo, torniamo alla nostra rassegna stampa, partiamo con la rassegna stampa internazionale, e come dicevamo anche in apertura, il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha compiuto un viaggio segreto in Russia. Per prima lo ha riportato CBS News, che come dicevo è stata la prima a dare la notizia che si è sparsa dopo che un aereo da trasporto Boeing C-17A dell'aeronautica militare statunitense è stato avvistato in un aeroporto a Mosca. Insomma, una visione decisamente non consueta, soprattutto nell'ultimo periodo, e tra l'altro c'era anche un corteo di auto diplomatiche statunitensi. Non è ancora chiaro il motivo per cui Ratcliffe si è recato a Mosca o con chi abbia parlato.

che scrive: CIA Director Radcliffe visits Moscow. Il direttore della CIA Radcliffe visita Mosca e non aggiunge niente in più rispetto a quello che ci siamo appena detti. E poi andiamo sul New York Times, che di nuovo: il direttore della CIA fa una visita segreta a Mosca. John Radcliffe è volato a Mosca in un aerocargo militare da Riga in Lettonia. Non è chiaro chi ha incontrato o quale fosse il proposito del viaggio. E poi ci spostiamo ancora sulla BBC. CIA Chief travels to Moscow for unannounced talks, US media reports. Il capo della CIA viaggia a Mosca per un dialogo non pubblicizzato e lo riportano i media statunitensi, scrive la BBC. La BBC, che tra l'altro ha sentito John Foreman, che ha ricoperto il ruolo di addetto militare britannico a Mosca tra il 2019 e il 2022, e Foreman ha dichiarato che la visita potrebbe essere incentrata sulla gestione dell'escalation, tra virgolette, date le ipotesi secondo cui la recente attività di droni in Germania potrebbe essere collegata alla Russia. Non so se vi ricordate, ma qualche settimana fa sono stati ritrovati due droni esplosivi in un aeroporto a Lipsia e questo è stato ricollegato alla Russia, anche se non ci sono prove. In ogni caso, Foreman ha affermato: gli americani di solito non inviano a Mosca un funzionario di così alto rango senza preavviso e con così poco preavviso, a meno che non stia succedendo qualcosa. Foreman ha aggiunto che il viaggio potrebbe riguardare anche il rilascio di detenuti statunitensi attualmente trattenuti in Russia. E poi ricordiamo, questo invece che sappiamo, il 100%, i colloqui di pace con l'Ucraina mediati dagli Stati Uniti rimangono per lo più in fase di stallo al momento, con le parti che sono ancora molto distanti su questioni fondamentali. E lo vediamo anche da un titolo, quello del Kiev Independent, che riporta delle dichiarazioni di Peskov, il portavoce del Cremlino. Il Cremlino respinge la risposta di una zona economica franca nel Donbass, lo avevamo anche detto in apertura con le prime pagine italiane, ma insomma il Cremlino ha respinto una proposta sostenuta dagli Stati Uniti e dall'Ucraina per istituire una zona economica speciale nel Donbass ucraino nell'ambito di un potenziale accordo di pace, leggiamo dal Kiev Independent, sostenendo che la regione appartiene alla Russia. È improbabile che una terza parte possa amministrare le regioni della Russia, lo ha dichiarato appunto Dmitry Peskov. La Russia considera il Donbass parzialmente occupato, una regione dell'Ucraina orientale comprendente le oblast di Donetsk e Luhansk, come proprio territorio e ha incorporato questa rivendicazione nella propria costituzione. E a proposito, dato che adesso stiamo parlando di Ucraina, io faccio questo piccolo teaser, nel senso che oggi dalle 9.40 alle 10 io e Francesco Piperis intervisteremo Daria Zukowska, che è un'inviata dalla Chiesa Evangelica in Ucraina, di Leopoli in particolare. Parleremo di come vivere in un territorio di guerra, qual è l'attività della Chiesa in uno stato in guerra. Insomma, se l'intervista vi interessa potete sentirla in diretta dalle 9.40 alle 10. Ma torniamo a noi, andiamo sul Guardian. Guardian che riporta che è stato trovato un terzo drone a Lipsia. Secondo quanto riportato dai media locali, gli investigatori tedeschi hanno rinvenuto un terzo drone e quelli che si sospetta siano esplosivi militari, che si ritiene siano collegati a un tentativo di attentato all'aeroporto di Lipsia. Era avvenuto il 14 agosto, quindi un po' di più di una decina di giorni fa. 10 giorni dopo il tentativo di sabotaggio fallito, l'aeroporto di Lipsia è un hub logistico militare e per il trasporto merci utilizzato dalla NATO, ci ricorda il Guardian, che era il motivo per cui era stato così impattante questo tentativo di attentato. Fonti dei servizi segreti citate dalle emittenti NDR e VDR e dal quotidiano Süddeutsche Zeitung hanno dichiarato di sospettare il coinvolgimento dei servizi segreti russi nel tentativo di attentato. Mosca però ha negato qualsiasi coinvolgimento, puntualizza il Guardian. Il governo tedesco finora ha evitato di esprimere una posizione chiara sul fatto che ritenga responsabile la Russia o un soggetto a esso vicino. Insomma, questo per quanto riguarda il conflitto in Ucraina e in Russia, che in queste ore coinvolge la Russia decisamente, in quanto questa visita di John Radcliffe, appena se dovesse mai effettivamente sapersi qualcosa in più rispetto a questa visita, di sicuro noi cercheremo di rimanere aggiornati.
Però torniamo su un argomento a proposito di aggiornamenti di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, perché ed è al momento importantissimo continuare a parlarne, perché c'è un aggiornamento per quanto riguarda i dazi imposti dal presidente Donald Trump.

0: al Canada, perché il Canada ha risposto ai dazi di ritorsione, con dei dazi di ritorsione sostanzialmente su beni statunitensi per un valore di circa 20 miliardi di dollari, tra cui i prodotti inclusi sono acciaio, prodotti lattiero-caseari, elettrodomestici, attrezzature agricole e tutto questo mentre la guerra commerciale tra i due paesi ha subito una rapida escalation, lo riporta Associated Press. La ritorsione del Canada è arrivata dopo che nel fine settimana, come avevamo già detto, negli scorsi giorni Trump ha imposto dazi al 50% sui prodotti canadesi a seguito del fallimento dei negoziati commerciali con Mark Carney. Il primo ministro canadese ha accusato però Washington di cercare di assoggettare il Canada economicamente e ha affermato che le richieste statunitensi durante i colloqui dimostravano che gli americani volevano distruggere le nostre principali industrie. Lunedì il presidente Trump ha poi inasprito il confronto, intimando ai leader canadesi di mettersi in riga, come avevamo anche raccontato. La minaccia si è anche spostata su Truth, dove Trump, ovviamente su Truth, ha proposto di modificare il nome del lago Ontario, uno dei grandi laghi del continente americano, al confine tra Canada e Stati Uniti. Trump ha scritto sul suo post di Truth: dovremmo cambiare il nome del lago Ontario in Lago America, tanto non avremo più molto a che fare con l'Ontario. E poi ha proceduto a pubblicare questa immagine con il nome del lago Ontario cancellato e Lake America scritto sopra in oro, colore che gli piace da morire. E per chi ci guarda in video potete anche osservare il post di Donald Trump su Truth. Noi adesso però ci concentriamo su quello che sono le conseguenze dei dazi. Lo facciamo attraverso un giro di titoli e andiamo dal Toronto Star, un quotidiano, come ricordavamo anche l'ultima volta, da cui avevamo attinto, da appunto il quotidiano canadese per cui aveva scritto anche Ernest Hemingway ai suoi tempi. Cosa dicono i politici statunitensi e canadesi sulla proposta di Trump di rinominare il lago Ontario in Lago America? Leggiamo dal Toronto Star. In un post di social media pubblicato martedì, Trump ha ribadito la sua idea di rinominare il lago Ontario, affermando di non prevedere ulteriori scambi commerciali con l'Ontario, riporta appunto il Toronto Star. Ma c'è poi un articolo della CNN, un fact-checking: Trump keeps making stuff up about Canada. Trump continua a inventarsi cose riguardo al Canada. È un fact-check della CNN e quindi andiamo a vedere cosa effettivamente Donald Trump si sta inventando sul Canada. E scrive la CNN: il presidente Donald Trump continua ad attaccare il Canada con falsità anziché fatti nel corso della sua guerra commerciale, a tratti interrotta, poi ripresa con il Canada, riesplosa questa settimana. Le critiche di Trump al paese vicino sono state piene di menzogne, una notevole varietà di affermazioni che distorcono selvaggiamente un briciolo di verità o che sono semplicemente inventate di sana pianta. Come ad esempio, la CNN fa una serie di esempi. Il presidente ha falsamente affermato che l'opinione pubblica canadese gradisce l'idea di diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti d'America, cosa che invece è estremamente impopolare tra i canadesi. Il Canada è uno dei paesi con le tariffe doganali più alte al mondo, avrebbe detto Trump, ma in realtà si trova in una posizione bassissima nella classifica mondiale. E poi il Canada, ha detto di nuovo Trump, vieta alle banche statunitensi di operare sul suo territorio, ma una dozzina di banche statunitensi operano in Canada, ricorda la CNN. Il Canada non accetta esportazioni agricole statunitensi, ma il Canada è il secondo maggiore acquirente al mondo di tali esportazioni. E poi ha detto che navi cinesi e russe circondano costantemente il Canada, cosa che non è mai accaduta, e che in sostanza non hanno un esercito, sebbene le forze armate canadesi gestiscano congiuntamente il comando di difesa aerospaziale ed esistono. E come? Perché lo gestiscono congiuntamente con gli Stati Uniti e hanno combattuto anche al fianco degli Stati Uniti in Afghanistan contro l'ISIS, in Asia occidentale e in varie guerre precedenti. Insomma, tutta una serie di dichiarazioni di Donald Trump che la CNN smentisce. Tra l'altro c'è un'opzione in queste ore che analizza il New York Times con un titolo di questa mattina: le nuove tariffe imposte da Trump al Canada sollevano rischi regali già noti. Il presidente ha invocato una norma di legge rimasta in disuso per lungo tempo per colpire uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti, una mossa che in passato ha già creato problemi ai tribunali. Insomma, per imporre dazi punitivi in tutto il mondo, il presidente Trump ha ripetutamente avete fatto ricorso a una serie di poteri commerciali risalenti a decenni fa e mai utilizzati prima, scrive il New York Times, salvo poi essere respinti dai tribunali federali per aver oltrepassato il limite della legge. Questa volta l'incertezza, scrive il quotidiano Liberal di New York, riguarda la sezione 338 del Tariff Act del 1930, una norma vecchia di quasi 100 anni, poco conosciuta, che consentirebbe al presidente di imporre dazi doganali in risposta a pratiche commerciali irragionevoli e discriminatorie. Il punto è che non è così semplice provare che il Canada stesse portando avanti pratiche commerciali irragionevoli e discriminatorie, e quindi è da vedere se anche questi dazi non saranno poi eventualmente tirati giù dalla Corte Suprema. Prima di questa settimana, leggiamo, nessun presidente sembrava aver imposto dazi doganali ai sensi della sezione 338, quella invocata da Trump, quindi le azioni del signor Trump hanno rapidamente sollevato nuovi interrogativi legali su una legge che altrimenti era rimasta inattiva. Questo leggiamo dal New York Times. Che però fa una riflessione interessante. Sempre oggi sull'apertura del New York Times leggiamo un'analisi che fa il quotidiano Liberal di New York: in patria e all'estero la deferenza verso Trump si trasforma sempre di più in sfida. Sebbene il presidente rimanga la figura più dominante al mondo, altri leader e istituzioni stanno opponendo una resistenza più energica rispetto all'inizio del suo secondo mandato. Insomma, Carney è esemplificativo in questo senso, in quanto ha risposto ai dazi statunitensi con dazi canadesi, ma non è assolutamente l'unico. Vediamo ad esempio i leader europei che si sono rifiutati di partecipare alla guerra di Trump e Benjamin Netanyahu contro l'Iran, e tutta una serie di altri segnali d'allarme che indicano che il presidente degli Stati Uniti sta venendo sempre di più appunto sfidato all'estero, ad esempio anche dalla Cina. Leggiamo dall'analisi del quotidiano del New York Times: l'era della capitolazione che ha caratterizzato il ritorno di Trump alla Casa Bianca potrebbe essere agli sgoccioli. Leader mondiali e le istituzioni nazionali, almeno in alcuni casi, mostrano una minore disponibilità a sottomettersi alla volontà di Trump. I leader europei si sono rifiutati di unirsi alla sua guerra contro l'Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto categoricamente il suo piano per Gaza, e gli stati arabi del Golfo hanno costretto ad abbandonare i piani per l'introduzione di un pedaggio per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, leggiamo dal New York Times. Insomma, tutti i segnali che la presidenza Trump sta venendo messa in dubbio a livello globale, anche se chiaramente rimane l'uomo più potente del mondo. E ogni volta che qualcuno, scrive il New York Times riflettendo sulle dinamiche interne al partito, ogni volta che qualcuno prevede che i repubblicani al congresso inizieranno finalmente a mostrare una certa indipendenza, questi smentiscono i profeti, sebbene ultimamente abbiano resistito alle sue pressioni in alcuni casi. La conferma da parte del Senato di Todd Blanche come procuratore generale ha chiarito che egli continua a dominare l'ala del suo partito al Congresso. Scrive il New York Times, appunto parlando delle dinamiche interne al partito repubblicano, del Grand Old Party, come viene chiamato sui quotidiani americani. 8:53:57, noi ci concediamo l'ultimo passaggio musicale di oggi, che poi ci porta in chiusura, dove accendiamo giusto due notizie e aggiorniamo rapidamente sulla guerra contro l'Iran, e appunto a tra poco.
1: RBE, vicina a te.

0: 8:56:10, torniamo con la nostra rassegna internazionale. E torniamo a parlare di Iran, che insomma è qualcosa che, come da 6 mesi a questa parte, da quando è iniziata il 28 febbraio la guerra nello stretto, non abbiamo mai lasciato andare. Quindi torniamo sugli ultimi aggiornamenti in questo senso. Partiamo da CNN, che ci dice che Iran e Oman sembrano avere un piano per una linea di passaggio all'interno dello stretto di Hormuz, e poi aggiorna sul fatto che gli Stati Uniti portano avanti il loro piano con le sanzioni. E questo appunto leggiamo da CNN: gli Stati Uniti introducono sanzioni, US rolls out sanctions. E andiamo poi su Al Jazeera invece, che sempre col suo aggiornamento live, aggiornamenti sulla guerra in Iran. Leggiamo: Teheran afferma che l'accordo con l'Oman su Hormuz non significa che la guerra sarà risolta, anche se ci sarebbe questo accordo. Purtroppo adesso non abbiamo tempo di approfondire cosa questo significa, ci restano giusto 3 minuti. Andiamo però su Tasnim, che è l'agenzia stampa semi-ufficiale del regime degli Ayatollah, e leggiamo: l'Iran comunica al Pakistan le condizioni di Hormuz. L'Iran ha comunicato chiaramente al capo dell'esercito pakistano, il federmaresciallo Azim Munir, le sue posizioni e condizioni riguardo allo stretto di Hormuz, incluso il ritorno degli Stati Uniti al memorandum d'intesa di Islamabad, ha affermato una fonte informata. E poi, per concludere, e sempre per rimanere in quell'area di sfida di cui parlava l'analisi del New York Times, andiamo sul Global Times, che questa mattina nel suo editoriale scrive: Economic D-Day, gli Stati Uniti hanno scelto la strategia sbagliata per sanzionare l'Iran. Ricordiamo che il Global Times è la voce in lingua inglese all'estero del Partito Comunista Cinese, e leggiamo dal Global Times in apertura: paragonare una campagna di sanzioni unilaterali illegali, priva di fondamento nel diritto internazionale e di autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, allo sbarco alleato in Normandia, una delle battaglie decisive alla guerra antifascista, è un'analogia assurda. Costringere un conflitto militare in stallo a trasferirsi sul campo di battaglia economico non fa che sottolineare quante poche carte restino agli Stati Uniti da giocare, si legge sul Global Times. 8:58, io ne approfitto per salutare Elie, che ci scrive ciao in chat, e quindi ne approfitto anche per ricordarvi che la chat, il live su YouTube, potete utilizzarla per fornirci feedback, per interagire con me, e potete fare altrettanto attraverso il nostro direct su Instagram, potete scrivere RBE Radio TV. Due notizie flash che diamo in questi ultimi 50 secondi di trasmissione. Andiamo in Siria, dove leggiamo da Associated Press che il gruppo di forze democratiche siriane a guida curda ha annunciato il proprio scioglimento in seguito alla fusione con l'esercito siriano. Infatti il comandante delle forze democratiche siriane, che appunto era guida curda, ha annunciato martedì lo scioglimento ufficiale del gruppo, che un tempo controllava una zona di fatto autonoma nel nord-est della Siria. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al palazzo presidenziale di Damasco, Maslum Abdi ha dichiarato che le forze democratiche siriane hanno completato la fusione con l'esercito siriano e cesseranno di operare come forza indipendente. Un tempo le forze democratiche siriane erano il principale partner degli Stati Uniti e della Siria nella lotta contro lo Stato Islamico. E poi, per ultimo, leggiamo un titolo del Guardian: almeno 47 morti e decine di persone rapite in un attacco di una banda criminale vicino alla capitale di Haiti. Il capo della banda minaccia di uccidere gli ostaggi dopo l'attacco a Kenskov, durante il quale sono state incendiate anche alcune abitazioni. 9:00. Noi ci fermiamo qui, torniamo domani come tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Egea Notizia dalle 8 alle 9 del mattino. Ma adesso dalle 9 alle 10 ci saremo io e Francesco, prima Francesco Piperi da solo, e poi dalle 9:40 in poi anche con me, e appunto, come vi dicevo, faremo questa intervista ad Aria Zukowska. In ogni caso, grazie a tutti, noi torniamo domani.
1: De manera muy peligrosa.
2: Obstacles that require that must be решительны.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: questo contesto sinodale, in queste giornate anche di dirette speciali per quanto riguarda RBE, Radio e TV. Si dice che siamo all'ultimo giorno di sinodo valdese metodista e abbiamo da tirare un po' di, come dire, di conclusioni, tirare un po' di le fila, e ovviamente non posso che farlo con Claudio Gemona. Ciao Claudio, buongiorno.
1: Ciao Francesco, buongiorno, grazie di nuovo.
0: Bentornato, davvero grazie intanto fuori dai denti, lo dico, insomma, grazie per averci aiutato in questi giorni, in apertura anche delle dirette dal sinodo, per averci aiutato un po' a comprendere, diciamo, facilitato anche i nostri ragionamenti rispetto ai temi del sinodo 2026. Ne abbiamo parlato moltissimo già nei primi due giorni, nelle prime due conversazioni che abbiamo fatto in apertura di questi di diretta, che oggi devo dire anche in queste due ore saranno molto dense, perché intanto dopo aver fatto un po' di riflessioni con te anche sul dibattito in corso, anche sul internazionale, alle 9:40 sarà a questi microfoni Daria Zukoska dalla Chiesa Metodista Unita in Ucraina, e converseremo con lei, insomma ci faremo raccontare insomma dalla sua voce diretta quello che succede in questo complesso territorio in conflitto. Parleremo di libri con Claudiana Editrice, chiuderemo queste riflessioni sull'intelligenza con riflessioni sull'intelligenza artificiale con Ilenia Goss. Però insomma, Claudio, dobbiamo un po' riannodare tutti questi fili, sono veramente tantissimi, e è in corso ancora il dibattito, i lavori, però possiamo partire da un elemento che è quello, come dire, che congiunge la fine con l'inizio, diciamo, di questa giornata, perché oggi all'altezza dell'ora di pranzo si vota il nuovo moderatore, la nuova moderatore. Vogliamo ripartire da qui stamattina, Claudio, grazie ancora.
1: Certo, no, avrei una giornata bella piena, vedo che sì. Esatto, oggi viene eletto il moderatore o moderatora della Tavola Valdese, che è la figura, appunto, come cercavamo di spiegare un po' l'altro giorno, il rappresentante legale, se vogliamo dire in una maniera un po' burocratica, e comunque altrimenti diciamo il frontman della Chiesa Valdese, dell'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, ecco, di fronte appunto al pubblico e alle istituzioni. Quindi un momento importante, la carica dura 2 anni, chiude il mandato la diacona Alessandra Trotta, che era metodista lei, e vedremo appunto cosa accade, cosa decideranno i deputati e le deputate. Ci saranno anche altre votazioni, perché ogni anno il sinodo rinnova alcune cariche dei consigli della facoltà valdese di teologia, della CSD, che è la diaconia valdese, il braccio sociale, quindi è un giorno in cui ci sono già stati prestissimo stamattina alcuni ordini del giorno importanti, poi ne vedremo uno fra poco, ma un paio fra poco, ma per il resto si voterà soprattutto.
0: Ecco Claudio, consentimi, anche a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori meno avvezzi, come dire, no al mondo valdese, insomma, è interessante capire come l'importanza anche di questa giornata conclusiva, perché insomma non esistono anche in questo ambito, come posso dire, ruoli eterni, cioè voglio dire, periodicamente vengono eletti nuovi, come dire, responsabili. Insomma, ci racconti un po' anche, insomma, per quello che possiamo, ovviamente con molta semplicità a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, come funziona, diciamo, cosa succede in questo passaggio di rinnovo delle cariche.
1: Certo, appunto, le cariche sono rinnovabili. Noi siamo in un paese a maggioranza cattolica, l'esempio più semplice che viene da fare, più comprensibile, quindi è quello, e non è fatto per di scherno, di giudizio, ma è quello più semplice. La figura apicale nella Chiesa Cattolica, quindi il Papa di Roma, è una figura, diciamo, che Ratzinger ci ha smentito, ma tendenzialmente un ruolo che viene mantenuto a vita. Poi dopo 8 secoli lui ha mutato un attimo questa idea, che era ovviamente ben radicata, e perché il mandato ovviamente arriva da alte sfere e quindi non si può declinare. Rotto anche questo tabù, probabilmente cambierà magari qualcosa anche in quell'ambito lì. Invece qua le cariche in qualche maniera si rinnovano, anche perché non sono cariche legate a un carisma attribuito, ma sono cariche soprattutto amministrative in qualche maniera. Poi ognuno deve dei rappresentanti della tavola della Chiesa Valdese, a loro volta sono pastori o hanno dei ruoli all'interno delle comunità e delle chiese, ma in quel ruolo sono una sorta di governo della Chiesa, e quindi il governo ovviamente è anche giusto che venga verificato il suo operato ogni anno, e questo fa sostanzialmente il sinodo, che è una sorta di parlamento, se continuiamo con questa metafora, e quindi a un certo punto poi le cariche si rinnovano, come succede fortunatamente nelle democrazie. Questo è un po'
0: mi piace molto la chiusura della tua riflessione, come succede nelle democrazie, insomma, democrazie ed elemento democratico che va sorvegliato. Evidentemente, insomma, ci sono molte minacce, devo dire, da questo punto di vista. E da questo punto di vista, però, per arrivare anche a temi e a focus eminentemente secolari, se vogliamo, no? Dobbiamo parlare anche di alcuni ordini del giorno votati, anche di atti votati. Intanto stamattina, credo in questi minuti, la condanna all'antisemitismo. Insomma, da questo punto di vista, poi, insomma, ho da chiederti anche qualcos'altro rispetto ad alcune code polemiche, ma insomma le toccheremo soltanto marginalmente rispetto ancora alla questione di Gaza. Però condanna dell'antisemitismo, dicevamo.
1: Sì, che appunto credo si leghi anche al resto degli altri atti che vedremo dopo nei ragionamenti. E appunto è stato votato pochi minuti fa, ovviamente una fermissima condanna a tutti gli episodi di antisemitismo che indubbiamente sono in crescita anche a partire dagli ultimi anni. Al contempo credo la necessaria puntualizzazione di come una critica a quelle che sono le politiche di uno Stato, quindi in questo caso dello Stato di Israele, non devono sconfinare, ma al contempo, se non sconfinano, non vadano mischiate e tacciate di antisemitismo. Sono cose diverse che noi sappiamo benissimo che in questi anni stanno inquinando e bloccando il dibattito, perché di fronte a una cura di questo genere diventa poi difficile continuare ad andare avanti in un dialogo sincero. Quindi ovviamente la condanna è ferma, ma al contempo si deve anche dire che non bisogna mischiare i piani. La condanna di una politica, di un governo, di uno Stato, non è la condanna del popolo di quella nazione. Quindi questo è anche giusto ribadirlo. Appunto arriva alla fine di un percorso di questi giorni in cui si è ragionato molto sul Medio Oriente, come dicevamo già dall'inizio, però vabbè, arriviamo.
0: No, assolutamente, ma potevi tranquillamente andare, nel senso che ciò che voglio condividere con te, ma anche con i nostri ascoltatori e spettatori, è quanto questa sia materia viva, calda, diciamo, e che, come dire, accende anche gli animi, se vogliamo, il dibattito molto forte anche in questi luoghi, anche in questi giorni, e che si porta dietro, come dire, anche molta, come posso dire, anche molta rigidità, se vogliamo, no? Per cui mi sembra di capire che anche in questi giorni, diciamo, ci sono come dire, delle code polemiche che però si portano, che arrivano anche già dalla serata con il pastore Munter Isaac, no? C'è stato molto dibattito anche intorno addirittura all'opportunità che, insomma, che questa testimonianza avesse luogo, e invece, insomma, lo ha dimostrato anche, come dire, anche semplicemente quello che tu hai raccontato poi di quella serata, la necessità assolutamente di tenere gli occhi aperti a partire da queste testimonianze. Abbiamo imparato ancora una volta durante queste giornate di sinodo, anche durante queste dirette, durante gli incontri che stiamo facendo, e che la testimonianza di prima mano, l'abbiamo fatto anche con un lavoratore ieri della Costa d'Avorio che arriva da Saluzzo, lo faremo con Daria Zukoska dall'Ucraina, la testimonianza di prima mano delle persone, come dire, quello che ci permette di non come dire, cadere dentro la palude dell'indifferenza. Che ne pensi, Claudio?
1: No, io credo che voi facciate qui un servizio importantissimo, perché portate fuori tutta una serie di stanze e di figure che altrimenti in qualche maniera rimarrebbero relegate qui, troverebbero magari, sì, certo, degli articoli su Riforma o in qualche altra testata, ma vedere e ascoltare credo abbia un peso diverso. E qui in questi anni, da quando seguo il sinodo, le occasioni per mettersi in ascolto e imparare qualcosa di nuovo sono state e sono moltissime. Appunto, dopo parleremo di Ucraina, avremo una persona dell'Ucraina, e non saremo noi a parlare dell'Ucraina, ma saranno loro. E il principio che ha mosso l'organizzazione della serata di giovedì, con l'ospite un pastore di Betlemme, ascoltare da chi vive lì. Le questioni sono queste qui, porsi in ascolto e avere la capacità di farlo e di trarne delle conseguenze. Tutti gli atti votati, anche dopo dibattito, ovviamente portano con sé anche un forte appello al dialogo, perché non sono mica degli atti di condanna e chiusura, ovviamente, anzi, tutt'altro. Invitano tutte le componenti di dialogo ebraico-cristiano o con il dialogo interreligioso islamico a non smettere di farlo, a non alzarsi dal tavolo, costi quel che costi, perché se si interrompono canali di dialogo la questione diventa molto più complicata. E tu dici giustamente, anche nella nostra società è decisamente polarizzata, le posizioni sono abbastanza nette e si fanno un po' i fortini da una parte e dall'altra. Il dibattito in aula ieri ha un po' rispecchiato questo spirito, questa divisione che in qualche maniera esiste. C'è una parte sicuramente maggioritaria che poi ha votato sia un atto di condanna di tutto quanto accaduto e di invito al dialogo, che è un secondo atto che fa seguito a quelle che le proposte che in questa settimana si sono lette un po' in giro, di dedicare ai bambini di Gaza, di candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Sono comunque due segnali di come la Chiesa intende esprimersi al suo interno. Ci sono stati dei momenti in cui il dialogo è stato abbastanza serrato, ma poi è stato prodotto, credo, sono stati prodotti ordini del giorno di un certo peso. Ecco.
0: Anche questa proposta di candidatura fa il paio anche con quell'altra. Insomma, le cose si tengono dal mio punto di vista, e credo che tu possa concordare con me su questa riflessione, anche con quella ipotesi di candidatura al Nobel per la pace anche della comunità cittadina e civile di Lampedusa, che accoglie. Insomma, questo dimostra ancora una volta quanto in realtà la società civile, e qui, come dire, trovo un addentellato dentro i lavori del sinodo, quanto la società civile, diciamo, lavori concretamente sulla pace e sul dialogo molto più delle istituzioni, no? Su questo, insomma, non ci stancheremo mai di riflettere, di invitare anche chi ci ascolta a riflettere. Altro elemento di dibattito, attenzione, che è emersa anche dalle nostre conversazioni, ma anche da altri spazi che abbiamo raccontato in questi giorni su RBE, è quell'attenzione prioritaria sul tema della casa, per esempio, no? C'è un elemento interessante che coinvolge anche, come dire, l'8 per mille. Mi hai fatto riflettere molto stamattina rispetto a quanto venga considerata effettivamente un'emergenza questa dell'abitazione, al punto che dopo il Covid questo è un altro momento in cui si pensa anche a, come dire, recuperare, evidenziare, a mettere da parte una quota, leggo, speciale dei fondi dell'8 per mille per sopperire questa emergenza, no Claudio? Ho capito bene?
1: È così, e appunto io ti dicevo prima di andare in onda, non ho memoria di altri interventi di genere, escluso quello appunto nell'anno del Covid, a favore in qualche maniera di tutto il comparto sanitario. Non ho memoria di cose, appunto della decisione del sinodo di dedicare una quota dell'8 per mille valdese metodista a cercare di gestire e trovare delle soluzioni per quanto possibile al grande tema della casa, che in Italia sta diventando preoccupante. Ce lo dicono moltissimi studi, quante famiglie si trovano in difficoltà per i canoni aumentati in maniera incredibile. Ne accennavamo anche un po' ieri su come le città ormai siano invivibili per i prezzi nelle zone, nelle fasce centrali, quindi la popolazione che si sposta verso le periferie quindi da riqualificare e da ripensare. C'è molto molto molto lavoro da fare, ma a partire proprio dal dare un tetto a moltissime persone che riescono con gli stipendi sostanzialmente fermi e bloccati a pagare tutto quello che bisogna pagare. Quindi scegliere di destinare una quota e votare un paio di atti, se non sbaglio, che invitano le chiese anche al loro interno a riflettere su quali modalità mettere in piedi. Banalmente esistono anche delle unità immobiliari che le chiese hanno per il paese e che quindi sono invitate a riguardare, ripensare anche in un'ottica di alloggi in qualche maniera abitative a lungo periodo, e non lasciarli ovviamente come un bene fermo, che è l'ultima cosa di cui c'è bisogno oggi. Quindi quello della casa è stato essenzialmente un tema decisamente centrale, ecco, sì, durante questi lavori.
0: Mi fa riflettere anche quello, mentre parlavi, pensavo a, a quel piano casa che è stato messo in campo qualche mese fa dal governo Meloni, e ricordo di aver realizzato una conversazione invece con la segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, che smontava pezzo pezzo questo, che è un'altra operazione, diciamo, anche se vogliamo retorica, rispetto alle esigenze reali, perché comunque in fondo poi alla fine questo è più che altro un pannicello caldo che favorisce, come dire, anche i grandi proprietari, diciamo, immobiliari, e che invece lascia assolutamente, come dire, in grandi difficoltà molte famiglie in questo paese.
1: Bisogna metterci soldi e il resto sono slogan, e purtroppo bisogna riqualificare, mettere a posto norme, un patrimonio immobiliare enorme che abbiamo nel nostro paese. Quando ci dicono i numeri, adesso sbaglierei, ma quando ci dicono, rimango stupito ogni volta, anche ogni singola città, quante migliaia di unità immobiliari vuote ha al suo interno, cioè non abitate, ed è incredibile, però costa metterle.
0: È quello che tu dici, tu, ci vogliono i soldi, evidentemente, allora prendere una quota dell'8 per mille per questo, perché evidentemente, insomma, con i soldi si fanno le cose, diciamo, e non è una semplificazione, come dire, che strizza l'occhio al capitalismo, no. se posso aggiungere un elemento importante, fondamentale, insomma, lo abbiamo raccontato anche in questi giorni, per esempio con la pastora Giuseppina Bagnato di Catanzaro, il primo Pride a Catanzaro. Allora, si terrà nel 2027 a Torino l'Euro Pride, e sono contento di poter dire, insomma, i nostri ascoltatori e spettatori più attenti sanno che da anni seguiamo il Pride a Torino e siamo in campo anche per questa sfida enorme che è quella dell'Euro Pride dell'anno prossimo. Ebbene, credo sia stato votato, correggimi se sbaglio, un atto, leggo, per facilitare la presenza delle chiese all'Europa 2027. Ci puoi dire qualcosa in più rispetto a questo atto, Claudio?
1: Sì, certo, ovviamente anche questo si inserisce in un filone di attenzione estrema, direi, che le chiese protestanti storiche in Italia hanno attorno a tutto quello che riguarda il genere, diciamo, per intenderci, quindi da decenni, intanto con le unioni, con le benedizioni delle coppie dello stesso sesso, in qualche maniera sono state all'avanguardia nel nostro paese, hanno aperto poi la strada ad altre possibilità. La presenza al contempo al Pride credo che affondi dal primo Pride romano del 2000, quindi da allora le chiese sono sempre state molto presenti. L'opportunità del prossimo anno dell'Euro Pride, quindi di quell'appuntamento europeo, diciamo, più grande, organizzato dalle varie coordinamenti nazionali, che ogni anno si fa in una nazione diversa, averla in Italia ed averla a Torino, è un'opportunità ghiotta da questo punto di vista, ovviamente. Voi conoscete bene, lo raccontate benissimo da anni, che bellissimo momento, che bellissima giornata sia il Pride torinese, indipendentemente dall'Euro messo prima, c'è cioè una grande partecipazione di famiglie di ogni fascia di età, è una festa bellissima, e c'è sempre anche una presenza valdese. Quest'anno, battista e metodista, quest'anno si invita, visto proprio che l'Euro Pride sarà a Torino, a fare uno sforzo in più, un passo in più, a cercare di coinvolgere al meglio le chiese, viene scritto piemontesi, ma io credo che possa essere un appuntamento che coinvolga anche chiese che arrivano da fuori regione, per non dire dalle chiese da tutta Italia, perché no? Essere visibili, marchiare bene il territorio, ci sono cose da dire su questi punti, io credo che interessanti e utili, ed è giusto dirle in qualche maniera, trovare delle modalità di comunicazione. Quindi l'atto invita il Sinodo e le Chiese a appoggiare in varia maniera questa partecipazione, coordinare in qualche maniera una presenza marcata e visibile per quel giorno.
0: Tra l'altro è una, come dire, un'altra di quelle scelte di campo anche dalla Chiesa Valdese Metodista, che, come dire, rende ulteriormente, come dire, la qualità, se vogliamo, anche di quell'impegno, perché se non è scontato, faccio un passo indietro, insomma, ovviamente rifletto con te ad alta voce, coinvolgendo anche i nostri ascoltatori e spettatori, cioè non è scontato, come dire, destinare dei fondi per chi fa fatica con la casa. Non è assolutamente scontato in un tempo come questo di grandi rigidità, non so se condividi, non è scontato invece scendere in piazza, vivere la piazza come luogo democratico e insomma in questo caso anche abbracciare le istanze del Pride, per esempio, ce lo diceva la pastora Giuseppina Bagnato qualche giorno fa, anche organizzare con un contesto profondamente laico, se vogliamo, no? Anche tutti questi appuntamenti di avvicinamento, come dire, al Pride, significa, come dire, coinvolgere una comunità, insomma, in questo momento probabilmente su direttrici democratiche, coinvolgere una comunità che è sempre distratta anche dalla tossicità, diciamo, della comunicazione che ci arriva non soltanto dai social, ma anche molto spesso dai media mainstream, significa evidentemente fare una scelta di campo, no, Claudio? Non so se questo è solo ed esclusivamente uno sproloquio o insomma o affonda le radici dentro, come dire, una scelta di campo che ribadisco ancora essere democratica, no?
1: Assolutamente, quando si sceglie, si fa una scelta a monte di difendere i diritti di ognuno e di ciascuno, quindi questo vuol dire farlo poi effettivamente, quindi si declina tutto questo in varie modalità, e questa dei diritti delle persone, del singolo, sul genere e sull'autonomia delle scelte, delle proprie scelte personali sessuali in questo caso, penso che sia uno dei capisaldi che vediamo come in realtà in alcune nazioni siano sotto attacco in maniera pesantissima, e nel nostro in qualche maniera lo sono, e certo non sono dei tappeti rossi quelli che incontrano spesso le persone che in qualche maniera sono parte di una comunità, quella mainstream, quindi è necessario tenere la guardia sempre altissima e far vedere nel proprio piccolo la presenza, la possibilità di un luogo di ascolto dove si viene accolti, credo che sia un valore e che ha avvicinato molte persone alle chiese valdesi metodiste in questi anni, ecco, dove altrove non hanno trovato probabilmente un'accoglienza, un ascolto.
0: Ecco, siamo quasi addirittura d'arrivo e i lavori continuano, abbiamo ancora, diciamo, da dire qualcos'altro rispetto ai lavori del mattino, prima del voto finale, prima della chiusura.
1: Verso il voto, fra poco, cominceranno le votazioni varie, che non avendo sistemi di taglio elettronici portano anche un po' il bello, ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza nelle elezioni, che appunto sono dei vari organismi, a crescere fino ad arrivare all'ultima elezione col suspense, fino in punta alla piramide con la votazione del nuovo moderatore o della nuova moderatora, quindi credo che oggi sia soprattutto questo. Ecco, che
0: quindi Claudio, in chiusura dicevamo ieri insomma che avremmo fatto anche una sorta di bilancio, che l'abbiamo fatto anche molto ampiamente, possiamo dire che ancora, diciamo, questo sinodo racconta di una come posso dire, di una sensibilità davvero multipolare, se vogliamo, perché c'è il forte impegno sulla pace con uno sguardo sull'internazionale e anche sulla necessità di autocritica, perché insomma faccio ancora un passo indietro, ti trattengo ancora un paio di minuti rispetto al diciamo anche a quanto detto da Eugenio Bernardini qualche giorno fa, insomma una chiesa che non teme l'autocritica credo che sia un altro di quegli elementi in questa fase storica di autocompiacimento della società globale, no? In cui mettersi in gioco significa non darsi solo delle pacche sulle spalle, cioè, c'è un dibattito molto forte, l'abbiamo raccontato anche stamattina, rispetto al Medio Oriente, rispetto a Gaza, cioè, non si ha paura della critica, il conflitto è comunque, come posso dire, il conflitto quello ovviamente che delle idee, del pensiero, della diversità delle posizioni e linfa per la società contemporanea.
1: Sì, io credo che quello che succede dentro quell'aula sia veramente importante, perché è un luogo dove anche appunto su ieri per esempio il Medio Oriente, dove le posizioni sono molto distanti, i toni e la voglia di una fraternità sincera, non di facciata, ma di venirsi incontro, emerge sempre, senza tacere appunto differenze e posizioni anche molto, molto lontane. Ma a questo serve il trovarsi una volta all'anno e chiudersi in un parlamentino, serve a fare un po' il punto, a sentire le posizioni, però poi uscire con delle posizioni votate a maggioranza, non forzate da nessuna parte, e spesso frutto di mediazioni, perché poi i testi vengono limati, c'è un grosso lavoro, questa parola potrebbe non piacere, quindi la mettiamo ne mettiamo un altro, letteralmente si lavora sulle singole parole, per poi giungere a un prodotto che sia il più possibile condiviso, il più possibile capibile fuori. Questo è anche un qualcosa di importante, perché altrimenti rimane sempre a guardare e a parlarsi sull'ombelico, ma al contempo serio, frutto di un dibattito, come dici tu, che non si tace le posizioni, anche contrarie, assolutamente.
0: E allora, Claudio Gemona, grazie davvero per il tempo che... Bello. Anche per me è stato molto bello, e insomma ovviamente avremo ulteriormente occasioni ancora per riflessioni e dibattiti su questi temi, come su molti altri. Buon lavoro, grazie davvero
1: a voi,
0: ancora.
1: Grazie davvero.
0: Sono le 9:30, noi lasciamo la linea al GR Popolare Network, a Muoversi in Piemonte. Tra pochissimo incontriamo Daria Zukowska, a tra poco.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
5: Sono ripresi stamani nel sud del Libano attacchi armati militari israeliani su più fronti. Secondo i media locali sarebbero state colpite diverse località con bombardamenti aerei, colpi di artiglieria, attacchi di soldati. Nel sud in prevalenza, con distruzione di case, evacuazioni di villaggi, attacchi anche nella periferia di Tiro. Sono giorni che l'esercito israeliano sta intensificando le operazioni nell'area. I media libanesi temono una ripresa dell'occupazione israeliana del territorio.
4: Lo stretto di Hormuz rimarrà ancora chiuso, lo hanno confermato le autorità iraniane dopo aver annunciato un accordo con l'Oman per un passaggio sicuro per le navi commerciali. Gli iraniani hanno consegnato ai mediatori pakistani le condizioni per riaprire un dialogo con l'amministrazione Trump, che nel frattempo ha annunciato il completo sminamento dello stretto da parte della Marina statunitense.
5: Nessun incontro con Vladimir Putin per il direttore della CIA John Ratcliffe, così stamani il portavoce del Cremlino Peskov ha precisato, lasciando però nel vago cosa sia successo ieri per la presenza per 4 ore a Mosca del numero uno dei servizi segreti statunitensi. Non succedeva dal 2021, confermate invece da diverse fonti statunitensi non soltanto la presenza ma anche l'avvio di incontri, senza però che siano stati forniti ulteriori dettagli su quali dossier siano stati affrontati.
4: Oggi il Consiglio dei Ministri che darà il via libera all'ennesimo mini decreto per tagliare le accise sul gasolio. La proroga dovrebbe durare una decina di giorni, poi, ha detto ieri Palazzo Chigi, si studierà un intervento più mirato per fasce di reddito. Intanto il costo del carburante vola e continua a segnare nuovi record. Il governo Meloni dall'inizio della crisi di Hormuz ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro benzina.
5: Un uomo di 80 anni è morto schiacciato dal suo trattore nelle campagne di Montechiarugolo, in provincia di Parma. L'agricoltore alla guida del mezzo, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato mentre stava percorrendo un tratto in pendenza, e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente, poco prima delle 20 di ieri sera, al vaglio dei carabinieri che hanno svolto i rilievi sul luogo.
4: Basta operazione antidroga in Sardegna a Sassari. Questa mattina 10 persone sono state arrestate e altre 45 risultano indagate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fermi e le perquisizioni sono avvenute nel centro storico di Sassari, nel rione San Donato. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque, le temperature tornano ad aumentare al nord e al centro, sono in lieve diminuzione a sud. Sono le 9:34, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolgerà la settima tappa del Tour de l'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a giungere al traguardo di Ceresole Reale verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: metodista. Allora, l'abbiamo anticipato più volte in questi giorni. Intanto mi ha raggiunto Jacopo Bertuglia dopo la diretta e la lettura dei giornali di stamattina, ma per noi è un onore e un privilegio dare il benvenuto a Daria Żukowska qui con noi stamattina. Buongiorno.
1: Yeah, it's nice to meet you too.
0: Allora, Daria Żukowska della Chiesa Metodista Unita in Ucraina, noi stamattina vogliamo con Daria provare a riflettere, ma soprattutto farci raccontare più che altro quello che succede in realtà non necessariamente sul campo. Non vogliamo raccontare ovviamente la questione della guerra in Ucraina, insomma, dal punto di vista, diciamo, della cronaca, ma ci interessa molto di più, insomma, in realtà l'elemento della risposta della comunità, ma anche la risposta e dell'impegno della Chiesa, diciamo, rispetto con la comunità in un conflitto, in un contesto di guerra molto, molto doloroso. Per cui Jacopo ci aiuterà con la traduzione nella conversazione con Daria. Per cui Jacopo, io ti lascerei la parola anche per un contestualizzare, insomma, il luogo da cui arriva Daria, insomma, e poi ovviamente cominciare con le nostre sollecitazioni. Abbiamo raccolto anche le sollecitazioni dei colleghi di riforma, insomma, rispetto a questo incontro di cui siamo davvero molto onorati stamattina.
2: Sì, allora Daria è di Leopoli, Lviv, che è una città nella parte occidentale dell'Ucraina, quindi non è in prima linea contro l'avanzamento russo, ma come tutte le città Ucraina è stata, come dire, colpita comunque dalla guerra, quindi ad esempio bombardamenti, morti, ma in particolar modo è stata colpita da un flusso migratorio interno all'Ucraina. As I said before, all displaced people from other parts of Ukraine have come to Lviv. What is it like to live in Lviv and what is the situation there? Qual è la situazione a Leopoli e com'è vivere a Leopoli?
1: I would like to say that Lviv is super safe place to live, and that since it's on the west part of Ukraine, people can come and just like not to see the war, but it's not true. A lot of people came to Lviv. They were looking for a new home, or it was like a transition hub. A lot of people moved somewhere else, like abroad, and a lot of people also moved to the other part of Western Ukraine, like Uzhgorod. It's like Transcarpathian region.
2: Quindi mi piacerebbe poter dire che Lviv è super sicura, un posto dove vivere, ma molte persone sono arrivate dall'Ucraina insomma, utilizzando Lviv come una sorta di corridoio umanitario per poi trasferirsi in altre parti dell'Ucraina o comunque delle zone circostanti, in particolare una città, Uvgorod, se è detto giusto, sì, Uvgorod. So, what is the church doing to help to make the situation more sustainable? Cosa stanno facendo la Chiesa lì per rendere la situazione più sostenibile?
1: I would also I would like also to add a little bit more to the previous
2: Yeah, of
1: question and
2: course.
1: to say about the safety situation, that even though Lviv on the looks like a safe part, for example, a couple of weeks ago we were bombed, and it's a pretty rare thing right now, but it's not 100% percentage a safe space. So, for example, like 3 weeks ago, I had to run under the sound of the missile, and the residential building where people live in apartments were hit and broken, and you just never know what can happen. And even like some people lost their homes on the eastern part of Ukraine, and they came to the western part of Ukraine, and they can lose their home there too. In that question, like people, displaced people, they came through church. Some people came through church. They could stay in the church for a while, and a lot of churches, they were focusing on opening shelters, and people who actually lost their homes, some of them were

0: living in the church shelters. Some of them were looking for like city shelters that were provided by government, and some of them already started their own life. So church started focusing on helping those people in need as much as it's possible. For example, our church, even though we are a small community, like Methodist community in Lviv, we provided our place for people. It became a hub, so people could stay for a while and to move somewhere else. Or some people who left the occupation, they stayed with us for a couple years. For example, the family, young family that came, who came from occupation, they lived with us like for 3 years or something before they decided to go and to build like their own life, you know. But also on the western part of Ukraine, for example, also like a Methodist church, we opened shelter and social center that is continue to work and continue to have people who lost everything.
1: Sì, allora, volevo aggiungere un piccolo passaggio sulla sicurezza. A Lviv dice che un paio di settimane fa Lviv è stata bombardata, 3 settimane fa ho dovuto correre sotto il suono dei missili e l'area residenziale è stata colpita e le persone possono perdere la casa anche a Lviv. Per quanto riguarda la chiesa, invece, le chiese in questo periodo si sono concentrate per la maggior parte nell'aprire rifugi per appunto le persone che venivano dalla parte orientale dell'Ucraina e cercavano quindi un rifugio sicuro. La Chiesa si è concentrata nell'aiutare le persone in bisogno, procurando, quindi abbiamo procurato anche le nostre case alle persone in bisogno per un periodo. Ad esempio una famiglia ha vissuto con noi per quasi 3 anni e veniva dalla parte orientale dell'Ucraina. In particolar modo adesso l'impegno della Chiesa è nell'aiutare socialmente le persone.
2: Allora, torneremo sull'impegno della Chiesa tra pochissimo, ma mi interessa anche un altro aspetto. Quando siamo entrati in contatto con Daria, Daria ci ha detto: io non ho lasciato la città da quando è iniziata la guerra, quindi questo è, come dire, un momento speciale anche per la stessa Daria, che insomma esce dal suo paese per venire qui da noi e ci hai già raccontato alcune cose, ma insomma se ti va di raccontarci anche qualcosa in più rispetto al stare dentro un contesto di guerra, quali sono gli echi della guerra, le ricadute, come dire, anche sulla quotidianità di Daria, ma anche insomma della comunità che vive questo contesto di guerra.
3: Lviv since the start of the war. So what are the effects of the war on the everyday life there?
0: I think we could see it especially in the beginning of the war because nobody were ready, you know. And the first day of the war, my brother told me like, you're going abroad. And I was like, and he told me, I'll give you the car. And I said, no, I don't know how to drive. And he was like, I'm going to teach you on the way. But in my heart, I felt that I have to stay and that I have an opportunity to serve into the church and to serve to people in need. And even though I didn't know what's going to happen, I stayed. And I did what I could to do at that time. And it's affected in many ways. It's affected a lot of people. It's affected like on the personal way. For example, my own brother is serving in the army right now. And he's my only family who's left because we don't have parents. And it's continued to affect my personal life. But from the other side, life in Lviv became different, you know, especially in winters when we do not have electricity and that the sound of generators on the street, they became like a normal sound, you know, and just have to adjust to situation like this. Also, we can see that population of the city became bigger because a lot of people came, like displaced people came, and it's also affected in general level, level of living, of cost living in Lviv, you know, higher. And also, we can see that there are a lot of people who came back from war because Lviv is pretty, you know, like not on the front line, and a lot of soldiers who already were affected by war, they are also increased. And this is something that I think church is also should to accept, to understand how even church could help to those people, because you know, there are a lot of soldiers and just general people who came from the east part who has PTSD, and we have to adjust to a new kind of life in Ukraine with those things. And during, you know, winter right now, a lot of people even from Kyiv are coming to our place because Kyiv is like under bombing right now, even almost every single day. And it's hard for people, and people are getting ready for the winter because last year it was like minus 25, and people, they... It was hard to survive in such conditions, you know, without electricity, without any heating. So Lviv also became a space which could serve to such people, even like for a short time, at least for some season, and then they are coming back. So, and churches, they're also, you know, helping in such social situations, you know, for those who are in need.
1: Sì, allora... come ci diceva, non ha lasciato la città dall'inizio della guerra, e nessuno era pronto. All'inizio abbiamo percepito gli effetti, soprattutto all'inizio della guerra. Mio fratello, ad esempio, mi ha detto: tu adesso vai all'estero, ti presto io la macchina, ma lei, Daria, non sapeva guidare, e il fratello le ha risposto: imparerai. Però lei ha sentito che poteva essere un'opportunità di aiutare le persone in bisogno. Ci dice che suo fratello è sul fronte al momento, è nell'esercito, ed è la sua unica famiglia, poiché non hanno genitori. Si sentono gli effetti della guerra a Lviv, soprattutto durante l'inverno, quando non c'è elettricità, e quindi hanno dovuto abituarsi al rumore dei generatori durante la notte. La popolazione, anche per effetto della guerra, è diventata ovviamente più grande, come dicevamo prima, per flussi migratori interni, e il costo della vita conseguentemente è aumentato. E peraltro a Lviv molti soldati tornano dalla guerra, e la Chiesa sta capendo anche come aiutare loro, che tornano spesso con PTSD, disturbo post-traumatico da stress. Dobbiamo quindi adattarci a un nuovo stile di vita. Ad esempio, nell'inverno, ci dice sempre Daria, da Kiev arrivano diverse persone, perché a Kiev è costantemente sotto bombardamento, e fanno anche meno 25 gradi, ad esempio lo scorso inverno, ed è difficile sopravvivere in una condizione del genere. Quindi Lviv è diventata un posto dove si può provare a vivere anche per poco tempo.
2: Sì, tra l'altro, Daria, hai citato anche l'impegno già nella prima parte, diciamo, dell'intervento della Chiesa, e allora, insomma, condividendo anche alcune riflessioni con i colleghi di NEV, di Riforma, insomma, interessante chiederti se, come tu sei membro della Chiesa Metodista Unita in Ucraina, se sentite la solidarietà delle chiese, o se avreste bisogno, come dire, di una presenza, di un impegno più diretto, e se ci puoi anche condividere il tuo pensiero rispetto a cosa possono fare le chiese in Occidente, insomma, anche rispetto al conflitto in corso, anche dal punto di vista proprio dell'impegno della Chiesa concreto.
3: So, do you feel like the global solidarity of the churches, or do you need more and something else? And also, what can the churches in the West do for you?
0: Well, I think it's, you know, like pretty deep and difficult question to ask, because different countries, different churches, they show their support. And we have a lot of friends from West churches, like in Europe and in the US, who directly help us. And they help us as with, for example, humanitarian aid, which was needed. needed, and also just coming, encouraging, doing like camps for people who needs it, because you know, in such dark times, it's mentally hard always to be in such. Such situations, so it is important also to have something good and something, you know, fun, and that's why churches they continue to do it. And for example, one of our friends, Fred Vanderweer from US, he doing like in Mission Together for Ukraine program. This is like a support of different churches of the US who are support us, like a Methodist church in Ukraine, and. They do it in the practical way. Yes, so in general, of course, we ask to keep us in prayers, because it is really important to continue to do it, because God actually, he helps us, and he helps us a lot in this situation. But also, I believe that any church who wants to help, they can contact any local church in Ukraine and to ask for, if they want to contribute somehow, they can ask directly what the church needs and what people needs, because I think the best help is going to be not general help, but the direct help.
1: Sì, allora, è una domanda difficile, perché diversi paesi e diverse chiese ci hanno dimostrato il loro aiuto. Abbiamo molti amici in Europa e negli Stati Uniti che ci hanno aiutato con aiuti umanitari. È mentalmente dura fare vivere in questo contesto ogni giorno, quindi è fondamentale avere anche qualcosa di divertente da fare. Ad esempio, ho parlato di questo suo amico, di questo loro amico americano che supporta l'Ucraina in Ucraina, facendo in modo pratico. Chiediamo l'aiuto nelle preghiere, perché Dio ci aiuta e ci aiuta molto. Ogni chiesa locale, se vuole offrire il suo aiuto, può contattare qualsiasi chiesa in Ucraina e chiedere effettivamente di cosa c'è bisogno praticamente, pragmaticamente, perché l'aiuto fondamentale è questo.
2: Sì, abbiamo ancora un paio di minuti, però voglio citare la stessa Daria in chiusura. All'inizio di giugno c'è stato un incontro per costruttori di pace, sostanzialmente, Peace Building Online Learning Program, leggo da Nev che insomma Daria ha anche rilasciato la sua testimonianza, ma ha detto una cosa bellissima, che è molto più che, come dire, una dichiarazione semplicistica e anche retorica. Cito anche a beneficio in italiano dei nostri ascoltatori e spettatori, Daria aveva detto in quel contesto: non ricordo più la mia vita prima che mi dà forza è vedere come le persone continuino ad amarsi, a servirsi e a supportarsi reciprocamente nonostante droni e missili. Trovo speranza nelle chiese che non interrompono il loro ministero, nei volontari che aiutano le persone, gli sfollati e le persone che sono in sofferenza. Insomma, ovviamente io non voglio neanche citare i Beatles in maniera impropria, però insomma evidentemente l'amore resta e la solidarietà restano il vero legame anche in un contesto di guerra. Jacopo.
3: In June, you have left out your phrase that you said. I don't remember my life before the invasion. I found hope in the churches that doesn't interrupt their work. So love and hope remains the central thing in a war context. Where you hang yourself?
0: Yes, I think that's true, and that's what I would say again. That I think love, and this hope, it helps us to go on in these times and to continue to serve to people in new realities that we have.
1: Sì, esattamente quello che volevo dire, l'amore e la speranza ci aiutano ad andare avanti in questi tempi bui, ecco.
2: E allora, sono le 10 in questo momento. Daria Giukowska, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, e insomma, ovviamente nostro incoraggiamento, la nostra vicinanza, la nostra forza, la nostra solidarietà. Continueremo a raccontare quel contesto. Jacopo, grazie per la traduzione. Se vuoi riportare i nostri ringraziamenti e saluti a Daria.
3: Thank you so much. The interview is finished. Thank you very much for your testimony.
2: Grazie. Allora, sono le 10, ci prendiamo una pausa, tra pochissimo comincia Almeno Due Pagine al Giorno. A tra poco.
4: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.

0: Dentro almeno due pagine al giorno, che comincia in questi minuti, in questo spazio, se vogliamo, anche più squisitamente culturale. Torniamo a occuparci di libri in questa sezione. Prima del GR di Popolare vogliamo parlare di alcuni libri nello specifico, ma intanto sono contento di ridare il benvenuto a Deborah Michelin-Salomon qui con me stamattina. Di Claudiana, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie per il tempo che ci dedichi, perché ci piace molto, come dire, questo spazio in cui i libri, come dire, si prendono tutto lo spazio di cui hanno bisogno, perché dobbiamo parlare di alcune novità editoriali, ce ne sono diverse. Nella seconda parte parleremo con uno degli autori dei titoli di cui con Deborah parliamo stamattina, e sono delle novità editoriali che, insomma, molto diverse tra di loro, che però, come dire, hanno un contesto, come dire, comune. Intanto è uscito il 15 maggio del 2026 di Bruna Peirot Valdesi, Donne e uomini nella storia. Per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rb.it, questa è la copertina. Intanto un libro, Deborah, che, come dire, racconta, come dire, un contesto molto chiaro, molto specifico, sin dal titolo, no? Vogliamo partire da qui.
1: Sì, esatto. Allora, questo è un volume che, insomma, speriamo che sia il punto di riferimento, diciamo, per la storia dei Valdesi, Donne e uomini, come specificato nel sottotitolo, per i prossimi anni. Nasce un po', segue un po' quelli che sono stati i quattro volumi della storia dei Valdesi, editi grazie al lavoro della Società di Studi Valdesi e alla Claudiana, e diciamo che contiene anche tutte le novità, sia metodologiche, sia di organizzazione, sia tematiche, che erano state già utilizzate per i primi quattro volumi. Quindi non è semplicemente una storia cronologica, ma è anche una storia che presta particolare attenzione a determinate tematiche, come possono essere, appunto, il ruolo delle donne, anche, diciamo, la vita minima delle persone, non solo la grande storia che si può trovare negli archivi, che però, diciamo, non è ancorata poi effettivamente alla vita della popolazione.
0: La trattazione, comunque, come dire, va dentro anche l'impatto che la storia valdese ha avuto dal punto di vista sociale e politico, no? Possiamo dire anche questo.
1: Esatto, parte dagli esordi, da Valdo, e quindi spiega tutta la nascita, l'organizzazione, tutte le svolte che la storia valdese ha avuto nel corso della sua storia, appunto, e arriva fino praticamente ai giorni nostri, quindi con una particolare attenzione anche a non solo all'aspetto, possiamo dire, prettamente religioso, ma anche all'aspetto dell'impatto nella vita politica e sociale del paese. Quindi sì, certamente a questo aspetto è stata dedicata particolare attenzione.
0: Scegliere la riforma, resistere con le armi, tornare per ricostruire il cosmopolitismo, la resistenza, fare l'Italia dopo il 1848, costruire le libertà e vivere la libertà, e poi ovviamente uno sguardo sul futuro. Questi sono, come dire, i vari elementi dentro il saggio di Bruna Peirot Valdesi, Donne e uomini nella storia. Un altro saggio prezioso, ne abbiamo già parlato dentro le nostre trasmissioni, e che anche dentro questo spazio che noi dedichiamo tutti i giorni al racconto dell'attualità italiana e internazionale, è il saggio di Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Ecco qui la copertina, un libro prezioso che mette in ordine anche, come dire, anche se vogliamo, le radici, se vogliamo, anche religiose di questo paese, che, insomma, definire complicato in questa fase è un eufemismo, grande come una casa, no, Deborah?
1: Sì, esatto, l'idea era proprio quella di partire un po' da quelle che sono le origini di quello che stiamo vedendo adesso, soprattutto con Trump. Quindi abbiamo l'immagine dell'imposizione delle mani, tutti i suoi riferimenti a una tradizione cristiana utilizzata in maniera un po' strumentale, no? Quindi si parla dal fondamentalismo cristiano dell'inizio Novecento per arrivare poi ai giorni nostri, quindi all'elettorato bianco, evangelical, possibilmente fondamentalista, che attualmente è quello legato a Trump. È un libro che è molto accurato, non è eccessivamente specialistico, perché esatto, l'idea era proprio quello di poter presentare queste tematiche anche a chi non è un esperto di politica internazionale, perché comunque sono temi di per sé complicati, ecco, però la capacità dell'autore, di Paolo Naso, è proprio quella di riuscire a renderlo fruibile a chiunque.
0: Sì, tra l'altro c'è da dire che leggendo questo saggio si comprendono, insomma, tutta una serie di cose rispetto a quell'America che oggi ci arriva, come dire, anche dai mass media, radici storiche e mediatiche di un movimento molto influente, poi ovviamente gli impatti globali di un cristianesimo politico e controverso, come scrivete anche nella sintesi sul vostro sito. Ancora un altro titolo, Daniel Marghera, credo si pronuncia, sì, così, L'angelo soffio dell'invisibile. Di che cosa stiamo parlando, Debo?
1: Allora, Marghera, ecco, ha già scritto diversi titoli, cioè abbiamo tradotto diversi titoli, diverse anche biografie di Paolo, di Gesù. Questo è dedicato al tema dell'angelo, e Marghera cerca di trovare un po' una terza strada per parlare degli angeli che non sia quella diciamo legata al semplicemente a una sorta di credenza popolare, che però possa permettere anche a chi magari è pragmatico, realista, così, di provare a concepire la possibilità che ci siano dei messaggeri invisibili, ci sia qualcosa che non per forza vediamo, non per forza razionale comprendere, che però fa parte anche della nostra fede. Ecco, quindi la tematica dell'angelo è interessante anche perché all'interno del protestantesimo, insomma, non è così sempre centrale, non c'è una letteratura sterminata su questo tema. Marghera riesce, insomma, a, non è che dà delle risposte per cui, certo, sì, dobbiamo credere agli angeli, no, gli angeli non esistono, no? Però, ecco, apre appunto la discussione sulla loro presenze, sulla loro sul loro messaggio anche ai credenti.
0: Con la traduzione di Alice Campetti, ovviamente, come scrivete anche sul vostro sito, come suggerimento, c'è un libro che è destinato, come dire, non è per gli addetti ai lavori, è per un ampio pubblico.
1: Anche
0: insomma,
1: in questo caso, sì, non sono libri specialistici.
0: E poi ancora Lidia Maggi, Angelo Reginato, Ma chi siamo noi? La questione identitaria nei libri di Ruth e Giona.
1: Esatto, questo che ho scelto nella collana Spiritualità insieme, esatto, al volume di Tedoldi, di cui parlerete più tardi con l'autore, questo è dedicato alla tematica dell'altro, a riconoscere l'altro, in particolare in Ruth e in Giona, appunto, quindi anche come una straniera possa entrare a far parte della promessa, di come anche una città come Ninive venga in qualche modo benedetta da Dio, anche se è una città nemica, no? Quindi tutte queste tematiche per non escludere l'altro, per cercare di entrare in comunicazione con l'altro, che è una tematica in questo caso legata anche ovviamente ai libri biblici, ma molto attuale.
0: Di identità aperte, di identità, insomma, e non, esatto, chiuse. Poi si diceva, in realtà è già qui con noi, ma tra pochissimo ci raggiungerà ai microfoni Nicola Tedoldi, signore insegnaci ad amare, e questo, insomma, lo terrei da parte perché con l'autore tra pochissimo avremo modo di raccontare le linee principali del suo lavoro, del suo libro. Vogliamo chiudere con Pierluigi di Bouchard, Incontrarsi, identità, lo specchio tra fede e ragione, torna il tema dell'identità. Deborah, vogliamo chiudere su questo titolo?
1: Sì, esatto. Allora, questa è una raccolta di interviste fatte da Pierluigi di Bouchard a personalità del mondo, diciamo, di fede, ma anche politico e sociale, appunto per far vedere un po' qual è l'impatto all'interno della società, anche delle chiese protestanti, e per insomma dare voce anche a personaggi che hanno in qualche modo fatto la storia del nostro paese.
0: Teologi, politici, uomini e donne, insomma, è un libro che attraversa le varie categorie anche, no?
1: Si è cercato di dare rappresentanza a più categorie possibili.
0: Questi sono i titoli e le novità editoriali che, di Claudiana, che insomma ci avevamo molto interesse a raccontare. Grazie a Deborah Michelin Salomon per lo spazio, il tempo che ci hai dedicato anche stamattina. Allora noi ci prendiamo un passaggio musicale, ma poi dopo torneremo con Nicola Tedoldi a parlare del suo libro, del suo ultimo libro, qui ancora su RB Radio TV dal Sinodo Valdese.

0: Sono le 10:20, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora, siamo ancora nello spazio, nel territorio editoriale di Claudiana Editrice. E dobbiamo parlare di un libro che devo dire mi ha particolarmente interessato rispetto al tema di fondo. Intanto però sono molto contento di dare il benvenuto su Erebia a Nicola Tedoldi qui con noi. Buongiorno Nicola.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: È un piacere davvero, perché dobbiamo parlare del libro tra le novità editoriali che abbiamo tenuto volutamente di lato, perché insomma abbiamo l'opportunità di parlarne con te. Il 13 marzo è uscito per Claudiana Signore insegnaci ad amare. Ecco qua la copertina per chi ci segue tra di voi anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre o in streaming sul sito rebie.it. Allora, è interessante, come posso dire, anche il punto di partenza, perché dobbiamo parlare del capitolo 13, correggimi se sbaglio, della prima lettera ai Corinzi, con un cambio, come posso dire, adesso voglio cercare di essere il meno semplificatorio possibile rispetto alla terminologia, perché questo testo è conosciuto con una declinazione sul tema della carità o dell'amore. Invece nella lettura che ne fai tu, e ti chiedo scusa ancora per la semplificazione, noi parliamo di agape invece che carità o di amore. Allora, questo è il punto di partenza, insomma, è l'innesco di questo tuo lavoro, Nico.
1: Esattamente.

0: lui era partito, cioè recuperare il vero senso di agape, e per questo ho tenuto sempre durante il testo agape al posto di amore o carità. Sì. Quindi la carità, che è più, diciamo, orientata nel campo cattolico, e amore nel campo ovviamente delle nostre chiese protestanti, rimane in tutto il testo declinata con la parola greca, appunto. Questo per significare che forse agape non ha veramente a che fare né troppo con l'amore, con il quale noi siamo abituati a ragionare, né tantomeno forse con la carità. L'idea di partenza è proprio questo: restituire a questo testo, questo capitolo 13, la sua vera essenza, che negli anni, diciamo, ha preso un po' qualche deriva. Per esempio, questo è un testo molto utilizzato nei matrimoni, no? Perché ovviamente, esatto, parlando di amore si immagina la bellezza dell'amore, però diciamo che quando si dice che l'amore tutto sopporta, non significa che lo sposo deve sopportare la sposa e viceversa, ma vuol dire veramente qualcosa d'altro, e ho cercato questo di spiegarlo in queste 20 meditazioni.
1: Ma quindi quando si parla di, in realtà, di carità o di amore, insomma, nei testi che conosciamo, no? Cioè, cos'è una scorciatoia, una semplificazione? Come la possiamo definire?
0: Diciamo dal che, tuo punto di vista? Ovviamente, nasce tutto dalla traduzione, no? Sicuramente agape è una forma dell'amore. Il greco ha tre modi per declinare l'amore. Questo è, diciamo, un particolare tipo di amore, ma per come Paolo lo utilizza, lui coglie l'essenza di questo agape nel dono di Gesù Cristo. E quindi tutta la declinazione del capitolo 13 è vista in questo, di un amore che si dona, è dono totale, non è solamente sentimento, anche bellissimo che possa essere, non è solo emozione, ma è proprio dono totale di se stesso. In una parte dico appunto che la bellezza di questo agape è la possibilità che venga sprecato. In un mondo dove gli sprechi sono, diciamo, quasi vietati, comunque cosa brutta, l'amore sprecato invece è una cosa bellissima, perché se uno spreca l'amore, cioè dona totalmente se stesso, diciamo, fa quello che il Vangelo in fondo ci chiede di fare.
1: Agape non calcola il male, l'amore non ha tra le sue facoltà quello di contare tutte le azioni, i pensieri, le parole che hanno provocato o provocano il male. Questa è una riflessione anche su, come dire, sul non rapporto con il male, se vogliamo, di agape, però anche qui, e ti chiederei di aiutarmi, di aiutarci anche a comprendere meglio, come dire, questo tuo lavoro, ci sono dentro il tuo libro tutta una serie di declinazioni, ciò che è ciò che non fa, diciamo, agape, perché si parla di pazienza, di benevolenza, di mancanza di invidia, agape non si vanta, non si gonfia, non addebita il male, insomma, non vorrei dire, non è un libro ovviamente che toglie, ma che aggiunge, perché ci sono tante negazioni, ma in realtà, come dire, restituiscono un elemento di grande solidità all'agape, no?
0: Esattamente. Il libro nasce come una serie di meditazioni domenicali, quindi un libro che nasce da predicazioni fatte nella comunità, nella chiesa, e che poi ovviamente sono state riscritte in forma di narrazione biblica, scusate, di narrazione libraria, insomma, per ottenere un libro di questo genere. Sì, agape aggiunge sempre, non toglie mai. Agape è sempre un sovrappiù. Diciamo, per citare il Salmo 23, è la famosa coppa che trabocca, in qualche modo, no? È l'aggiunta continua della grazia di Dio alla nostra vita, che non cessa mai. E in questo libro, che ovviamente nasce nei punti forti, diciamo, dell'anno liturgico, ci sono degli esempi ben precisi, quindi si parte da un testo biblico particolare, quindi ci troviamo Re Erode, ci troviamo Ponzio Pilato, ci troviamo diciamo altri personaggi citati poi nei Vangeli, che vengono poi paragonati ai potenti di oggi. E questa è un'altra cosa, secondo me, interessante, perché si può leggere il testo di Prima Corinzi 13 come un testo estremamente moderno e attualissimo anche ai nostri tempi.
1: Ed è interessante anche, come dire, il testacoda, perché c'è la versione, come dire, iniziale, poi c'è tutto il tuo lavoro di scrittura e di approfondimento, e poi c'è anche il testo rideclinato, se vogliamo, no? E voglio citare anche un passaggio, Nicola, dalla prefazione di Enrico Benedetto, perché si legge: la formulazione ovviamente del tuo appare felice e basta consultare l'indice per rendersene conto. I titoli dei capitoli sono la bella vetrina di un metodo che evita la tentazione pleonastica della parafrasi, come quella sciropposa o quantomeno edulcorata del tratteggiare una vita in cui tutti si vogliono bene sempre e dovunque, diciamo, è il superamento di una retorica, come dire, che ha particolarmente stancato, se posso dire.
0: L'amore viene utilizzato talmente tanto che rischia di diventare retorica, anche forse nella predicazione della Chiesa, no? Cioè, l'amatevi, ma nella sostanza cosa vuol dire amarsi? Ecco, questo testo cerca di restituire un po' il senso anche a cosa voglia dire amarsi, che è molto di più di quello che si pensi. E Paolo in questa lettera declina l'amore, secondo me, in una maniera meravigliosa, è un po' anche per riscoprire questo scrittore biblico che a volte è un po' bistrattato, no? Per la sua crudezza, a volte nel suo modo di scrivere le cose. Questo è un testo non romantico, ma che lo può dire, nel senso che può spostare l'asse del nostro comportamento più che dei nostri sentimenti, cioè vedere il mondo come una palestra dove esercitare l'amore, che nel senso paolino è una scelta, non è un sentimento.
1: Un mondo che diventa una palestra dove esercitare l'amore, in cui, secondo me, a quel punto, però senza retorica, allora sì che il mondo diventa un posto davvero anche romantico, se posso dire.
0: Tremendamente romantico.
1: Esatto, e siamo quasi in chiusura di questa conversazione. Ti ringrazio ancora per il tempo che ci dedichi, perché legge ancora Agape, l'amore che viene da Dio e cambia la vita. Allora, nel momento in cui tutte le declinazioni del tuo, diciamo, che leggiamo nel tuo libro, come dire, mettono al centro un'altra idea, se vogliamo, di mondo, di relazione e di amore, allora sì che possiamo parlare di vita che cambia e che cambia. Io sono retorico in questa riflessione.
0: Retorico, è assolutamente vero. L'amore nel senso paolino del termine, Agape in questo caso, è proprio questo. È riappropriarsi prima di tutto della bellezza che noi abbiamo già dentro noi stessi, cioè come creature di Dio noi abbiamo già tutto il patrimonio genetico, passatemi questo termine scientifico, per poter amare come dice Paolo. E quindi riscoprire questo significa ritornare ad avere l'immagine che Dio ha di noi fin dalla creazione, e questa non è assolutamente retorica, per chi crede è la realtà.
1: Posso dire una cosa che può suonare anche un po' provocatoria, però sempre più, rispetto anche al contesto quotidiano che viviamo, forse non ci percepiamo più come portatori di bellezza e non la vediamo sempre meno. Non so se anche questo può servire alla riflessione di stamattina.
0: E questa è l'altra tentazione, la quale dobbiamo chiedere come nel Padre nostro: liberaci, Signore, dalle tentazioni, perché è proprio quella di vedere tutto nero, no? Questo mondo pieno di guerre, noi stessi che non siamo capaci poi in fondo di fare nulla. È qui che dobbiamo andare a riscoprire quello che noi veramente abbiamo dentro. Se siamo tempio dello Spirito Santo, se il Signore ci abita, allora non possiamo pensare di non essere pieni di quella grazia che veramente Agape, nella sua declinazione mondana, anche nel mondo, riesce a dare a questa nuova umanità che speriamo possa rifiorire.
1: Se posso dire, un momento di grazia e di bellezza, insomma, è stato anche parlare di Signore, insegnaci ad amare, il libro scritto da Nicola Tedoldi per Claudiana. Siamo alle 10:30, siamo in coda a questa conversazione. Nicola, grazie per il tempo che ci hai dedicato, mi auguro sia stato un buon tempo anche per te, ovviamente ancora buon sinodo, e a presto allora,
0: grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci prendiamo ancora una pausa con il GR di Popolare, con Muoversi in Piemonte, poi chiudiamo questa diretta parlando di intelligenza artificiale, a tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
1: Di fronte alla diffusione costante dell'epidemia del virus Ebola nella parte est della Repubblica Democratica del Congo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una richiesta urgente di tregua umanitaria di 6 mesi per consentire alle squadre mediche di raggiungere le popolazioni esposte e riprendere il controllo della trasmissione del virus. Secondo l'OMS l'epidemia è la seconda più grande mai registrata, quella più rapida diffusione. Per contenerla sarebbero necessarie personale e misure di prevenzione impossibili da attuare nel contesto di incertezza nella sicurezza del territorio, nelle regioni del sud-est, tra attacchi di milizie islamiste, il controllo di parte del territorio di milizie armate sostenute dal Ruanda e l'intervento dell'esercito. Nel solo mese di luglio oltre 50.000 persone hanno dovuto fuggire dalle loro case a causa degli attacchi.
0: Sono ripresi nel sud del Libano gli attacchi israeliani su più fronti. Secondo media locali sarebbero state colpite diverse località con bombardamenti aerei, colpi di artiglieria e attacchi di soldati in diverse località del sud, con distruzione di case ed evacuazione di villaggi. È stata colpita anche la periferia di Tiro. Sono giorni che l'esercito israeliano sta intensificando le operazioni nell'area e i media libanesi temono una ripresa dell'occupazione israeliana.
1: Nessun incontro con Vladimir Putin per il direttore della CIA Ratcliffe, così ha dovuto precisare il portavoce del Cremlino Peskov stamani, lasciando però nel vago la presenza per 4 ore del numero uno dei servizi segreti statunitensi a Mosca, ieri confermata da diverse fonti statunitensi che a loro volta non hanno fornito ulteriori dettagli sui dossier affrontati negli incontri.
0: Il prezzo del carburante continua a salire su strade e autostrade. La benzina questa mattina è arrivata a 2,092 euro al litro, il gasolio a 2,208 euro al litro. Oggi il Consiglio dei Ministri darà il via libera all'ennesimo mini decreto per tagliare le accise. La proroga dovrebbe durare una decina di giorni. Il governo Meloni dall'inizio della crisi di Hormuz ha speso quasi 2 miliardi e mezzo per tentare di frenare senza successo il caro benzina. Critiche le associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. Confesercenti ha calcolato che a luglio e agosto 2026 gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 21% rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso.
1: Se scioperiamo noi a Venezia, Mestre, Marghera, si ferma la Fincantieri, si ferma tutto il turismo, così il portavoce della comunità bengalese di Venezia ha reagito allo stop arrivato dal sindaco Venturini al progetto di un centro di culto islamico a Mestre, a cui aveva aperto il suo predecessore Brugnaro. Il comune di Venezia ha detto non ci sono le condizioni per autorizzare la costruzione di una moschea nell'area identificata dell'ex segheria di Via Giustizia ed che era stata acquistata dall'associazione. I tempi non sono maturi dal punto di vista dell'integrazione della comunità, ha precisato ulteriormente, aggravando la situazione il sindaco. La comunità ha risposto: è da 3 anni che dialoghiamo con l'amministrazione, siamo pronti, sono circa 40.000 i musulmani nella città.
0: In Puglia sono quasi 500 gli ettari di vegetazione andati in fumo a causa di un incendio scoppiato ieri nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Il rogo è ancora in corso e sono a lavoro 15 mezzi e 12 squadre dei vigili del fuoco supportati da 3 Canadair e 2 elicotteri. Le fiamme sono alimentate dal forte vento che rende difficoltose le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, mercoledì 26 agosto, si svolgerà la settima tappa del Tour de l'Avenir. La gara partirà alle 12 da Strambino e attraverserà la zona del Canavese fino a giungere al traguardo di Ceresole Reale verso le 16. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso della gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sull'home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: si dice, si legge, si ascolta tutto il contrario di tutto. Noi ci vogliamo, insomma, fare anche un po' condurre, orientare. Intanto, grazie, grazie davvero a Elenia Goss per essere qui con noi. Elenia, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, dicevo, parliamo di intelligenza artificiale. Intanto nella giornata teologica Giovanni Miege del 21 agosto si è parlato di vivere nell'era dell'intelligenza artificiale. Allora, da questo punto di vista, lo dicevamo anche prima di andare in onda, Ilenia Gosse, che è coordinatrice della Commissione per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese battiste, metodiste e valdesi, su questo tema è necessario intanto che il linguaggio sia molto sorvegliato, se vogliamo, che nel tuo intervento alla giornata Miege tu hai parlato molto anche di questioni, se posso dire così, anche di questioni terminologiche, no? Perché c'è chi parla di un versante tecnico, c'è chi parla di ambiente, c'è chi usa anche altre definizioni. Intanto, per sgombrare il campo, per quanto possibile, no? Intanto la Commissione, aggiungo, stavo dimenticando colpevolmente, ha prodotto il documento Intelligenza Artificiale, note per una riflessione etico-teologica in prospettiva protestante. Intanto possiamo un po' sgombrare il campo in apertura da alcuni, diciamo, errori, se vogliamo, di definizione e dare una definizione, per quanto possibile, di intelligenza artificiale. Ti vedo già, come dire, alzare il sopracciglio, per cui, diciamo, sono già partito malissimo, se vogliamo.
1: No, no, no, no, no, no, non si è partito malissimo. Semplicemente la questione dell'intelligenza artificiale, chiaramente ci interessa, ci riguarda, tutti ne siamo coinvolti sia quando la usiamo e ci piace usarla, sia chi ne è affascinato, sia chi ne è spaventato, perché si tratta di una vera e propria rivoluzione che comporta quindi anche dei rischi. Ma dare una definizione stretta di intelligenza artificiale non è facilissimo, proprio perché ormai io ogni tanto ho azzardato addirittura,
0: Me la volevo sfangare facile,
1: ho
0: insomma.
1: cercato addirittura di utilizzare in alcuni contesti il plurale. Ho parlato di intelligenze artificiali perché ormai in realtà le applicazioni dell'intelligenza artificiale, se vogliamo usarla in generale come concetto, sono molteplici e sono in rapidissima evoluzione. Torniamo magari ad una definizione che è molto molto classica. Negli anni 50, quando si comincia a parlare di intelligenza artificiale, McCarthy e altri matematici, informatici, statistici hanno cominciato a lavorarci, poi è entrata la robotica, poi sono entrate altre discipline. Quindi adesso l'intelligenza artificiale è un campo multidisciplinare, però all'inizio Alan Turing, McCarthy hanno cominciato a parlare di intelligenza artificiale, ci hanno lasciato l'eredità terminologica che a molti non piace.
0: Alcuni
1: Molti...
0: dicevano anche che la macchina non pensava, insomma.
1: Esattamente, però se vogliamo provare a dare una definizione richiamandoci a quella di Turing, possiamo dire che intelligenza artificiale è la capacità che le macchine acquisiscono grazie all'addestramento, grazie al fatto che vengono, ecco, costruite e addestrate per darci dei prodotti che noi chiameremmo intelligenti se fossero svolti dal lavoro umano. Quindi, diciamo, proprio la storica definizione di intelligenza artificiale sarebbe questa. Intelligenza artificiale è una macchina che è in grado di offrirci una risposta, un output di fronte a un input. Noi facciamo una domanda, la macchina ci dà una risposta sostanzialmente indistinguibile da una risposta umana. Infatti, il celebre e ormai classico esperimento di Turing era proprio questo. Uno sperimentatore rivolgeva una domanda o poneva un problema a due soggetti nascosti al suo sguardo. I due soggetti rispondevano, uno era un umano, l'altro era una macchina, e se lo sperimentatore non era in grado di distinguere la risposta umana da quella della macchina, ecco che allora la macchina era considerata intelligente, ma intelligenza artificiale. Poi questa definizione è contestata perché lo stesso Turing e altri studiosi nel corso del tempo hanno anche fatto dell'ironia dicendo: certo, il prodotto del lavoro della macchina può essere indistinguibile da quello umano, ma oggi potremmo anche dire migliore, perché è più veloce, per esempio, più veloce, governa una quantità di dati che umanamente non è governabile, ma la macchina non pensa. E allora però bisogna intendersi sulle parole. Che cos'è allora l'intelligenza? Che cos'è pensare? Che cos'è l'essere umano? Cosa possiamo dire dell'intelligenza come

0: componente basilare dell'identità umana? Perché gente, ecco, sono una serie di domande interessantissime che sono
1: Questo mi
0: proprio.
1: inquieta, diciamo già, quest'ultima domanda mi inquieta, però mi interroga in maniera molto forte perché sulle parole bisogna intenderci. Qualcuno più bravo di me, avrebbe detto le parole sono importanti, ovviamente le definizioni altrettanto, però da questo punto di vista, dicevamo poco fa, c'è chi parla di strumento, c'è chi parla di ambiente, però vengono, come dire, chiamate in causa, tutta una serie di ambiti, insomma, non da ultimo qui, insomma, sul documento, si parla anche di approccio teologico, però vengono chiamate in campo anche le neuroscienze, la filosofia. Tu citavi dentro la giornata di intervento anche un approccio per cui non ha molto senso parlare di intelligenza artificiale, ma di artificial agency, diciamo. Parliamo di. Cioè, questa è un'impostazione che cambia le carte in tavola, no?
0: Sì, cerco di fare insomma, un po' di ordine in una quantità in effetti di affermazioni, di cose che sono state dette, scritte nel documento della commissione di studio, ma anche dette durante la giornata Miegge, non solo da me, ma anche dagli altri due relatori. Tu facevi riferimento alla distinzione tra ambiente e strumento. È stato interessante durante la giornata Miegge accorgerci che arrivavamo forse con gli altri relatori anche a delle conclusioni simili, anche se non identiche, ma che utilizzavamo effettivamente dei termini diversi per parlare di intelligenza artificiale.
1: Quindi già manca un territorio comune, diciamo, di partenza.
0: Abbiamo cercato di trovarlo il punto d'incontro, però faccio un esempio proprio molto, molto legato alla giornata Miegge. Io sono partita facendo una distinzione, che in realtà ho ripreso da un mio vecchio intervento di un convegno di alcuni anni fa, dove distinguevo il soggetto etico, quindi il vero responsabile anche degli effetti dell'intelligenza artificiale, e lo identificavo nell'essere umano. E riportavo l'intelligenza artificiale a una dimensione di strumento. In realtà questo riportarla allo strumento è una tesi su cui non tutti sono d'accordo. In particolare il filosofo Galimberti ha sostenuto già da alcuni anni che l'intelligenza artificiale non è uno strumento, ma è la creazione di un nuovo ambiente in cui tutti siamo immersi. E naturalmente Galimberti ha un atteggiamento di grande timore nei confronti di questa innovazione. A lui risponde, in realtà non gli risponde direttamente, ma c'è un altro filosofo che si occupa a fondo di intelligenza artificiale e di etica, che è Luciano Floridi, che parla invece proprio di artificial agency. Io ho fatto riferimento anche a questo nel mio intervento, proprio per dire, in realtà le macchine non sono intelligenti, ma agiscono, quindi non chiamiamola più artificial intelligence, ma artificial agency, perché è il prodotto che somiglia a un prodotto intelligente. Un altro relatore della giornata Miegge, Grasso, parlava anche lui sulla falsariga del discorso di Galimberti di ambiente, mentre io sono tornata a parlare di strumento, però è vero che durante il mio ho esteso la definizione di strumento perché ho detto possiamo anche continuare a chiamarla strumento e attenerci la responsabilità etica e secondo me questa impostazione come base in realtà va bene, cioè l'essere umano è responsabile eticamente di quello che fa con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento? Io direi sì, ma con un però. Quindi sì, è uno strumento, ma certamente è uno strumento molto diverso dagli strumenti che la tecnologia storicamente ci ha aiutati a conoscere. È chiaro che non è come l'uso di un martello, posso usarlo per fare il bene o usarlo per fare il male. L'intelligenza artificiale richiede un discorso molto più complesso. Perché? Perché questo strumento, se accettiamo ancora di chiamarlo così, ha una sorta di azione retroattiva su chi lo utilizza. Perché pensiamo anche semplicemente agli effetti neurobiologici che ha l'utilizzo di una piattaforma, un social, tutti conosciamo e utilizziamo i social, dietro cui c'è un algoritmo che decide quali saranno i contenuti che tu vedi. Perché? Perché l'algoritmo ha registrato quali sono le cose che ti piacciono, dove metti il like, dove ti soffermi. Quindi un algoritmo gestisce quello che tu vedrai. Perché questo ti fidelizza e ti spinge ad aumentare il tempo in cui tu rimani sulla piattaforma gestita da un algoritmo? Perché neurobiologicamente il tuo cervello ottiene delle scariche di neurotrasmettitori, per esempio di dopamina, che danno una sensazione di benessere. E quindi questo è un effetto importante, retroattivo, che la tecnologia ha su di noi.
1: In qualche modo, se posso restare nel campo di colui che non capisce quasi nulla, insomma, vorrei, sperando di non semplificare troppo, dire che l'algoritmo e quindi anche, come dire, lo strumento di intelligenza artificiale, perché su questo volevo anche sollecitarti poi su un altro elemento, in qualche modo blandisce l'essere umano in base anche, come dire, agli interessi di cui viene si alimenta, perché se tu strumento, come dire, mi fai vedere le cose che mi piacciono, sulle quali io, come dire, do il consenso, evidentemente posso dire, io come intelligenza artificiale non sono così geniale come strumento, diciamo, no? Perché faccio quello che piace a te, diciamo, no? Ti assecondo, e molto spesso, come dire, ti conforto anche, perché questo è l'altro elemento, no? Di questa intelligenza artificiale che viene ricercata per la sua capacità di comprensione rispetto anche a, come dire, a tradizionali figure professionali che invece, o centrali educative, come dicono quelli bravi, che sono sempre più assenti, no? Sì. Anche qui tante cose da dire, però.
0: Certo, prendo faccio focus su uno degli elementi, l'elemento del dialogo con le intelligenze artificiali, quindi andiamo oltre il livello di un social con l'algoritmo, ma addirittura quando ci capita di parlare con l'assistente virtuale o comunque, ecco, con delle intelligenze artificiali che ci sono anche open access, quindi si può anche utilizzarle senza costi aggiuntivi, sono già installate a volte sui nostri device, si acquista un tablet e c'è già un'intelligenza artificiale. E noi ovviamente abbiamo difficoltà anche a comprendere l'utilizzo dei dati che noi forniamo a queste intelligenze artificiali, ma quello che poi succede, anche da un punto di vista più di impatto psicologico, è che spesso conversando con l'intelligenza artificiale ci sentiamo a nostro agio, ci sentiamo compresi, proprio perché in realtà l'intelligenza artificiale con cui interagiamo è già stata addestrata ad essere, lo dico in modo semplificato, ma per capirci, è già addestrata ad essere un po' compiacente, per cui ad offrirci una risposta, un feedback che sia per noi positivo. Ecco perché questo poi determina anche dei fenomeni che poi invece non ci piacciono. Per esempio le allucinazioni, le cosiddette allucinazioni, quando l'intelligenza artificiale, pur di rispondere, pur di non lasciarci senza la risposta che le abbiamo chiesto, inventa la risposta. Ecco che allora l'intelligenza umana, quella,
1: è un elemento creativo, se posso dire.
0: Ma però, se vogliamo, sì, lo possiamo chiamare creativo.
1: Chiamiamolo così.
0: Però l'importante è che l'intelligenza umana abbia la capacità critica di accorgersene e di distinguere. Questo è un elemento importante ed è anche una responsabilità che abbiamo noi sul cercare di trasmettere alle giovani generazioni anche la capacità di distanza critica rispetto all'utilizzo. L'intelligenza artificiale è affascinante, è potente, indubbiamente, ma l'essere umano deve mantenere quel sufficiente distacco critico per accorgersi di che cosa sta succedendo. A me piace dirlo in modo forse un po' forte, per accorgersi ancora che non stai parlando con qualcuno, ma stai utilizzando qualcosa. E qui il confine diventa sempre più labile. E ovviamente ci tengo anche a fare una precisazione. Quello che io dico oggi, questo l'ho scritto anche nel documento, l'ho scritto con la Commissione, ha una obsolescenza non programmata, nel senso che la velocità di evoluzione di questa tecnologia, le domande che susciterà, le applicazioni che vedremo diffondersi, è talmente rapida che qualunque cosa noi diciamo questa mattina o che abbiamo scritto nel documento rischia di essere superata anche in tempi molto brevi. Per cui saremo ancora in futuro molto impegnati con questo argomento, con questo utilizzo, con le opportunità e con i rischi, come abbiamo scritto nel documento, sfide e opportunità.
1: Ma su quella capacità di discernimento, lo dicevamo anche prima di andare in onda, insomma, la generazione digitale però non ha la possibilità di comprendere, come dire, ancora, perché nasce dentro quell'ambiente, scusa la semplificazione, che possono esserci dei rischi, no? Questo, sì, insomma, va assolutamente istruita, come dire, se vogliamo, questa generazione è messa anche in guardia,
0: sì,
1: se possiamo.
0: Allora, intanto si sta già vedendo che l'utilizzo massiccio di intelligenze artificiali ha un impatto importante anche sul nostro sistema cognitivo. I metodi e i modi di apprendimento delle giovani generazioni sono un po' diverse rispetto agli analogici che siamo noi ancora fino alla X generation e ai millennial, che sono quelli che vengono dopo. Ma certamente il concetto di nativo digitale, che è stato fortemente contestato comunque negli ultimi anni, aveva forse una sua ragion d'essere nel farci capire come le generazioni che la rivoluzione l'hanno vissuta e la stanno vivendo, ma vengono da un mondo analogico, hanno la possibilità di vedere entrare l'intelligenza artificiale, di accorgersi del suo potenziale, di vederne i rischi, ma di avere dei termini di paragone. Perché noi abbiamo il termine di paragone sul come si comunicava, sul come si scriveva, sul come si faceva una ricerca, su come si scriveva una tesi. Abbiamo un termine di paragone. E quindi alcuni di noi sono affascinati, altri spaventati, ma abbiamo il termine di critico di paragone, mentre naturalmente chi nasce circondato già da intelligenze artificiali a tutti i livelli non ha più il termine di paragone. E dunque forse una capacità critica nell'utilizzo di questi strumenti è una responsabilità che i più adulti portano rispetto alle generazioni più giovani, perché comunque va governato questo processo.
1: Allora, il tempo è volato via maledettamente, ovviamente. Allora, intanto potete recuperare sul canale YouTube del Centro Culturale Valdese la giornata Miegge, con i vari interventi, compreso quello di Liliana Rossi. Il documento è consultabile, leggibile e scaricabile dal sito chiesavaldese.org. Tra l'altro ci sono altre declinazioni sul versante più pratico dei chatbot. Tu hai citato anche del tuo intervento di questo chatbot Talking with Jesus, che mi ha fatto particolarmente sorridere, oppure di robot che dispensano benedizioni, sui quali bisognerebbe anche fare un'ulteriore riflessione. Però intanto sono le 11:00. Allora, Elena, intanto grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Io mi auguro sia stato un buon tempo anche per te, avremo altre occasioni ancora per parlare di questo tema. Grazie davvero.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: E allora intanto spazio alla rete, al GR locale, continuano ancora gli approfondimenti e le dirette dal Sinodo Valdese. Siamo all'ultima giornata. Grazie davvero per averci seguito. Domani torniamo in diretta dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni. Grazie ancora, buona giornata a tutti.
2: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Dopo settimane di emergenza perenne e duro lavoro sul campo, ha avuto fine la lotta con gli incendi boschivi nella zona montana del Vercellese. Ad annunciarlo è il presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta. L'ultimo presidio attivo, Monte Cavalla, nel territorio di Rimella, è stato smantellato grazie all'aiuto dell'abbondante pioggia caduta la notte scorsa. L'intervento congiunto e continuativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle squadre dei volontari AIB ha permesso per tutta la durata del periodo di salvaguardare i centri abitati e preservare l'afflusso turistico stagionale. Con la chiusura dell'emergenza operativa saranno ora attivati i canali istituzionali per la richiesta di ristori e sarà avviata, in sinergia con l'Unione Montana del Biellese Orientale, una strategia congiunta di interventi preventivi contro i rischi legati ai cambiamenti climatici. Nella giornata di ieri sono stati presentati in conferenza stampa i dati osservati durante la seconda tappa di Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana, che si è svolta in Val d'Aosta dal 20 al 24 agosto. In sintesi, quanto emerge è che il Monte Bianco e i suoi ghiacciai sono sempre più fragili e sofferenti. A tal proposito risulta emblematica la situazione del ghiacciaio del Miage nel cuore della Val Veny, che si è abbassato mediamente di 15 metri, perdendo progressivamente volume in tutto il settore terminale. Nel corso della conferenza è stato ribadito come siano necessari monitoraggi costanti, maggiori finanziamenti alla ricerca scientifica, politiche di mitigazione e adattamento, ed è fondamentale coinvolgere, informare e sensibilizzare le comunità locali sulla gestione e la convivenza con il rischio. carovana dei ghiacciai prosegue ora nel suo viaggio che la porterà in Alta Valtellina, il ghiacciaio dei Forni, in provincia di Sondrio. Il sindacato di categoria Slang USB denuncia che, nonostante una sentenza passata in giudicato lo scorso 20 agosto dal Tribunale del Lavoro di Torino che imponeva alla piattaforma Glovo la fornitura ai propri fattorini di calzature ergonomiche, abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo di riparo durante l'attesa degli ordini, l'accesso gratuito ai servizi igienici oltre a dispositivi per le alte temperature, l'azienda di delivery non avrebbe ottemperato a tali indicazioni. Sebbene, si legge nella nota, sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria, Glovo non ha adottato le tutele e i presidi prescritti dal tribunale. Si tratta di un fatto gravissimo che conferma come Glovo continui a comportarsi come se fosse al di sopra delle regole e delle decisioni delle istituzioni italiane, anche quando vi è un ordine diretto dell'autorità giudiziaria. La sicurezza dei rider continua a essere un problema da scaricare sul lavoratore. Alle 12.30 di ieri, martedì 25 agosto, il Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi di Torre Pellice ha visto nuovamente numerose persone prendere parte alla consueta fotografia di gruppo del Giovedì Nero. La campagna, creata formalmente nel 1988 dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, nacque per rendere visibile la drammatica diffusione di storie di abuso, stupro e violenza domestica subite dalle donne in tutto il mondo. L'utilizzo del colore nero come simbolo di protesta si ispira a tre movimenti femminili di denuncia e disobbedienza civile: le madri di Plaza de Mayo in Argentina, il movimento Black Sash in Sudafrica e le donne in nero in Israele e Palestina. Daniela Grill ha intervistato la pastora metodista Mirella Manocchio, presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Chiediamo scusa per l'inconveniente, a breve parte il servizio.
4: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87.
5: Che il sinodo, anche visivamente attraverso una foto corale, mostra questa adesione. Questa adesione è una campagna che è del Consiglio Ecumenico delle Chiese, alla quale l'AFDEI ha aderito già da alcuni anni, ormai più di un decennio, e che però in questi ultimi abbiamo cercato in qualche modo di rivitalizzare anche attraverso questa partecipazione, appunto, dei sinodali, delle sinodali e di tutti coloro che vogliono, ecco, fare questa foto e così testimoniare questo impegno contro le violenze, contro le discriminazioni. È partita, come diciamo, soprattutto riguardando, pensando alle donne, ma lo sguardo è molto più ampio, non si tratta soltanto delle donne ma di tutte le categorie che si trovano continuamente in qualche modo tartassate, sotto attacco, con violenze di discriminazione. Quindi è una questione di genere. Ognuna e ognuno di noi può indossare o la maglietta, una maglietta nera o anche la spilla, per dare questa testimonianza, per spingere qualcuno anche a fargli una domanda e quindi poter rispondere spiegando il perché di questa azione. Tutti i giovani, da soli, da sole o con altre e altri.
3: E passiamo allo sport con il tennis. Grazie alla vittoria sul francese Adrien Mannarino, il tennista torinese Lorenzo Sonego si qualifica agli ottavi di finale del Winston-Salem Open, ultimo ATP 250 prima dello US Open. Sonego ha superato l'avversario numero 67 ATP e testa di serie numero 9 del torneo con parziali di 6-1, 7-6 in una gara caratterizzata da una rimonta dal 2-5 nella seconda frazione. Agli ottavi il tennista torinese avrà di fronte l'australiano James Doukwart, numero 79 della classifica. E passiamo al meteo. In Piemonte cielo soleggiato in mattinata, salvo addensamenti su pianure e colline. In giornata poco parzialmente nuvoloso, con addensamenti in accentuazione sulle zone piemontesi e della Val d'Aosta orientale, isolati rovesci nel pomeriggio tra le valli di Lanzo, Canavese e valli Sesia e Ossola. In Liguria nuvolosità compatta sul settore centrale con qualche rovescio, altrove cielo sereno poco nuvoloso, rapido miglioramento sul centro della regione a metà giornata, anche se il cielo resterà per lo più nuvoloso su gran parte della regione. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Giovanni.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi ho.

0: Popolare Network. Bombardamenti incrociati tra Ucraina e Russia di impianti petroliferi e centrali elettriche, mentre rimane un mistero la visita di 4 ore del direttore della CIA ieri a Mosca. Il Cremlino precisa: non ha incontrato Putin. Il governo italiano ha già preparato il 13° decreto armi per l'Ucraina con i missili per la difesa aerea. Meloni parla solo di generatori e aiuti umanitari per evitare le critiche di Lega e Vannacci. Il prezzo del carburante continua a salire, oggi l'ennesimo mini decreto del governo per tagliare le accise. Consumatori ed esercenti chiedono al governo interventi strutturali. Non fate volare gli aquiloni, il monito del governo israeliano a Gaza è un oltraggio secondo l'ONU, ma è preso seriamente dagli abitanti della striscia che temono l'intensificarsi di attacchi militari. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Gli ucraini continuano ad attaccare le raffinerie russe. Nella notte, colpito a 800 km dal confine, il secondo impianto per capacità di produzione di benzina. Colpiti anche altri magazzini di grandi catene della logistica, come accade da giorni. La risposta russa è stato un attacco alla centrale termoelettrica di Kherson, che fornisce l'intera città al momento senza corrente elettrica. Sul piano diplomatico rimane invece un mistero la visita del direttore della CIA John Ratcliffe ieri a Mosca per 4 ore. Non ha visto Putin, hanno precisato oggi fonti del Cremlino. Ascoltiamo il commento di Guido Limpio, giornalista e analista del Corriere della Sera.
1: Si dice che Ratcliffe nell'amministrazione americana attuale sia quello più sbilanciato in favore degli ucraini. Dall'altra parte sappiamo che siamo in una fase delicata, dove c'è stata la riunione dei volenterosi, dove si cerca di aiutare di nuovo l'Ucraina, ma sappiamo anche qual è la posizione di Trump, che magari è più vicino a Putin che non a Kiev. Il primo dato potrebbe essere che ha portato un messaggio legato al negoziato. La seconda ipotesi è che invece sia una missione per ottenere il rilascio di un paio di americani che sono stati arrestati dai russi, oppure ci sono altri elementi che noi non conosciamo. È possibile che comunque abbiano parlato di più elementi, non solo appunto dell'Ucraina ma anche dell'Iran. Il fatto che sia stata così breve fa pensare anche a una certa urgenza di questa missione. È significativo anche che questa avvenga dopo la riunione di Parigi, ma è anche che coincida con la missione dell'inviato del Papa sempre in Russia. Quindi c'è tutta una grande attività che può mettere insieme le varie crisi. E aggiungo anche che magari avremo una prima verità e una seconda verità, visto che è il capo della CIA che si muove.
0: L'Italia fornirà generatori e aiuti umanitari all'Ucraina. Negli ultimi giorni il governo aveva così precisato più volte gli impegni presi dalla presidenza del Consiglio con Kiev, ma è già pronto un 13° pacchetto di aiuti militari con batterie di missili per la difesa aerea da varare entro fine settembre, come concordato con Francia e Germania, nonostante le divergenze con Lega e Vannacciani. Ascoltiamo Gianni Dragoni, giornalista del Fatto Quotidiano.
2: Il governo cerca di far credere che il coinvolgimento si sta affievolendo, però mantiene fedeltà agli impegni di inviare strumenti di difesa, armi, ha partecipato comunque all'invio dei fondi, i fondi che vengono usati per comprare armi. Avvicinandosi le elezioni in Italia, il governo cerca, diciamo, di confondere un po', di esserci ma di non farsi vedere, però va avanti nel sostegno a Kiev. Leonardo ha impiantato in maggio una società per ora piccola a Kiev, controllata al 100%, i fondi a disposizione per la cosiddetta collaborazione industriale, cioè produrre insieme armi con Kiev, arrivano a circa 60 miliardi di euro, quindi si possono generare degli affari enormi per l'industria, anche per Leonardo. Non ci sarà solo Leonardo, anche altri gruppi europei avranno la possibilità di partecipare, quindi vedremo come andrà, ma probabilmente ci sarà una fetta un po' per tutti.
0: L'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per il ripristino di un corridoio sicuro di navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, ma per ora lo stretto rimarrà ancora chiuso, hanno specificato fonti ufficiali. Gli iraniani hanno consegnato ai mediatori pakistani le condizioni per riaprire un dialogo con l'amministrazione statunitense. Intanto, dopo l'annuncio della Cina di ritenere illegale la minaccia di sanzioni USA a chi commercerà con Teheran, si depotenziano notevolmente i possibili effetti sull'economia iraniana del provvedimento fortemente voluto da Trump. E intanto in Italia il prezzo del carburante continua a salire su strade e autostrade, anche questa mattina è in ulteriore aumento. Oggi il Consiglio dei Ministri darà il via libera all'ennesimo mini decreto per tagliare le accise. La proroga dovrebbe durare una decina di giorni. Il governo Meloni dall'inizio della crisi di Hormuz ha speso quasi 2,5 miliardi per tentare di frenare senza successo il caro benzina. Critiche le associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. Confesercenti ha calcolato quanto è costato a luglio e agosto 2026 un pieno di carburante agli italiani rispetto ad un anno fa. Nico Gronchi è il presidente di Confesercenti.
3: Circa 1,8 miliardi rispetto allo scorso anno, con un aumento del 21%. Il taglio delle accise ha fatto risparmiare circa 300 milioni di automobilisti, ma è evidente che non è stato sufficiente, tant'è vero che il governo oggi è nuovamente intenzione di intervenire, ma è altrettanto evidente che è necessario da questo momento rivedere una fiscalità complessiva sui carburanti e energia, perché non possiamo continuare a intervenire a valle rispetto a un fenomeno esplosivo come quello che sta arrivando sul costo del carburante, perché stanno continuando le tensioni internazionali, quindi le fibrillazioni purtroppo rischiano di essere nuovamente all'ordine del giorno. Beh, intanto abbiamo chiesto al governo che agisca in emergenza con gli strumenti legati alle accise mobili, all'abbattimento dell'IVA, che sono quelli possibili immediatamente, ma dall'altro di agire a livello europeo affinché insieme agli altri partner europei si riesca a trovare soluzioni di carattere strutturale, perché il tema non può essere sempre gestito una volta che gli aumenti ormai sono esplosi. Questo significa ragionare su quello che le grandi compagnie petrolifere in questi mesi hanno portato a casa e su tutto quello che oggi costruisce il prezzo finale della benzina e dei carburanti.
0: Nel centro-sinistra si continua a discutere sull'opportunità o meno di fare primarie di coalizione per definire il candidato premier in vista del voto. C'è chi lo ritiene un errore politico, chi invece lo considera uno strumento per coinvolgere gli elettori del campo largo. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Due giorni fa Elly Schlein ha battuto un traguardo, essere la segretaria del PD più longeva da quando il PD esiste e per di più la prima leader donna. Eppure il record è stato quasi messo in ombra, come fosse una cosa scontata per un partito che ha avuto tanti di quei segretari che si fa fatica anche a ricordarne il numero. Il dibattito ora è sì su Schlein, ma sulla capacità e opportunità che sfidi Conte alle primarie. Non che i dubbi siano nuovi, il fatto è che avvicinandosi il tempo del programma, soprattutto, i portatori dei dubbi escono fuori. Ultimo è stato Speranza, ex ministro del Conte 2, così come Franceschini lo è stato, ma di Franceschini escono le perplessità come fossero retroscena che poi smentisce. Speranza ne ha fatto dichiarazione vere con un'intervista. L'ex ministro dice che le primarie potrebbero essere un bagno di sangue perché all'appuntamento vero, quello delle elezioni, gli elettori del partito che perde potrebbero astenersi oppure votare altro, in riferimento ai 5 Stelle, il cui elettorato per una parte ha guardato anche a destra. Riflessioni che rappresentano sono rischi reali, certo, ma che mettono in dubbio e scalfiscono la convinzione che Schlein ha dal primo giorno, quelle delle primarie oppure della scelta del segretario del partito che prende più voti. E invece si fa avanti l'ipotesi di un terzo nome. Non a caso oggi Silvia Salis torna durante una festa dell'Unità a riproporsi in qualche modo leader di tutta la sinistra. La conseguenza è l'indebolimento della leadership del PD nel momento in cui Conte invece vede solo le primarie come possibilità di tornare a Palazzo Chigi. I voti del Movimento 5 Stelle lo inchiodano secondo, solo la mobilitazione anche online delle primarie senza un secondo turno gli darebbe la possibilità di essere candidato premier. Il partito è con lui, nel PD invece più si avvicina a quel momento più crescono i dubbi. Linea allo studio.
0: Andiamo ora in Germania, dove il numero uno di Volkswagen ha presentato ai lavoratori il drastico piano di oltre 100.000 posti di lavoro da tagliare con la chiusura di 4 stabilimenti e una conversione verso altri settori. Sentiamo il servizio da Berlino. Un fragoroso coro di fischi ha accolto ieri l'amministratore delegato della Volkswagen Oliver Blume in occasione dell'assemblea

0: ridotta della metà nei prossimi 5 anni. Le capacità di produzione verranno ridotte al tempo stesso di 500.000 veicoli all'anno e la casa automobilistica espanderà le sue attività anche in altri settori come quello della difesa. Nel frattempo circolano voci non ancora confermate secondo le quali il numero degli esuberi potrebbe raggiungere addirittura quota 120.000, una cifra davvero allarmante che i sindacati non sono però disposti ad accettare. Da Berlino per Power Network, Walter Rauer.
1: In Pakistan 14 neonati sono morti a causa di un incendio divampato nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Islamabad. I soccorritori affermano di essere riusciti a salvare una ventina di persone. I feriti sono stati trasferiti in terapia intensiva. La causa del rogo sarebbe stata l'esplosione di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le Nazioni Unite hanno condannato la minaccia di Israele di espellere i palestinesi dalle zone di Gaza dove i bambini fanno volare gli aquiloni. Il governo israeliano nei giorni scorsi aveva minacciato operazioni militari ed espulsioni per qualsiasi oggetto che dal cielo fosse stato lanciato da Gaza verso Israele dopo il ritrovamento di 4 aquiloni in territorio israeliano. Abbiamo chiesto un commento a Paola Caridi, giornalista saggista che si occupa da anni di Palestina.
2: Pensare di individuare in un aquilone una minaccia militare quando da 3 anni i caccia israeliani bombardano la striscia e l'hanno distrutta al 90% con bombe anche da quasi 1 tonnellata su interi quartieri residenziali, ebbene è quasi impossibile da comprendere, perché c'è una sorta di diniego dell'accusa di genocidio che viene lanciata da tutto il mondo e soprattutto dall'organizzazione internazionali, dalle associazioni per i diritti umani, anche da quelle israeliane, perché la stessa Bezalem usa la parola genocidio, eppure questa cosa non è introiettata, è come se ci fosse una concezione della realtà completamente diversa. Un aquilone, peraltro, a Gaza vuol dire un gioco che si fa da sempre. La cosa folle è che gli stessi militari hanno detto che non c'era niente in quei 4 aquiloni trovati dall'altra parte del confine, quindi dentro Israele. Questo cosa significa? Che c'è anche questo tentativo di igienizzare quello che si sta compiendo, cioè ciò che si sta compiendo, che gli israeliani compiono dentro Gaza, deve rimanere dentro Gaza e nulla deve uscire da quel confine, da quella porta dell'inferno. Ma è anche una falsità, nel senso che ci sono centinaia di migliaia di soldati che operano a Gaza, e l'idea che Spilone spaventi, cioè che venga considerata una minaccia alla sicurezza, dice quello che Israele è diventato adesso.
1: Cordoglio, attestati di stima stanno arrivando in queste ore dal mondo dello spettacolo, della musica, delle associazioni LGBTQ+, dalla politica in modo bipartisan per Dolly Parton, icona del country statunitense che è morta ieri sera all'età di 80 anni. Sentiamo Nicolo Vecchia.
3: È arrivata nella serata di ieri la notizia della morte di Dolly Parton, cantautrice e figura potentissima della cultura pop americana. In oltre 60 anni di carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni, firmando successi come Jolene e I Will Always Love You, che molti di noi conoscono nella versione di Whitney Houston e che rimane a tutt'oggi la canzone scritta da una donna più venduta nella storia. Dietro un'immagine pubblica volutamente artefatta, usata fin dagli esordi come scudo per manipolare le aspettative di un mercato del country da sempre conservatore, c'era un artista dal forte spessore intellettuale e dallo spirito indipendente. Parton ha anticipato le battaglie femministe scrivendo testi sulle asimmetrie di potere, come nel caso di 9 to 5, brano divenuto simbolico per l'emancipazione delle lavoratrici. Il suo impegno civile è stato costante, ha promosso l'alfabetizzazione infantile distribuendo 150 milioni di libri gratuiti, ha donato $1 milione per lo sviluppo del vaccino Moderna contro il Covid e si è esposta in molte occasioni per i diritti civili, a sostegno del movimento Black Lives Matter, difendendo i diritti della comunità LGBTQ, opponendosi alle leggi discriminatorie verso le persone transgender. Dopo aver pubblicato il suo ultimo disco Rockstar nel 2023, aveva progressivamente ridotto gli impegni e il suo declino fisico l'aveva infine costretta a maggio di quest'anno ad annullare una serie di concerti previsti a Las Vegas, con un messaggio che faceva presagire il suo addio definitivo al palco, dove è stata per tutta la sua vita una star.

0: Claudio Iampaglia e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Dopo diverse settimane di emergenza perenne, duro lavoro sul campo, ha avuto fine la lotta contro gli incendi boschivi nella zona montana del Vercellese. Ad annunciarlo è il presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta. L'ultimo presidio attivo, Monte Caval, nel territorio di Rimella, è stato smantellato grazie all'aiuto dell'abbondante pioggia caduta la notte scorsa. L'intervento congiunto e continuativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle squadre dei volontari AIB ha permesso per tutta la durata del periodo di salvaguardare i centri abitati e preservare l'afflusso turistico stagionale. Con la chiusura dell'emergenza operativa saranno ora attivati i canali istituzionali per la richiesta di ristori e sarà avviata in sinergia con l'Unione Montana del Biellese Orientale una strategia congiunta di interventi preventivi contro i rischi legati ai cambiamenti climatici. Nella giornata di ieri sono stati presentati in conferenza stampa i dati osservati durante la seconda tappa di Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente svolta in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana, che si è svolta in Valle d'Aosta dal 20 al 24 agosto. In sintesi, quanto emerge è che il Monte Bianco e i suoi ghiacciai sono sempre più fragili e sofferenti, e a tal proposito risulta emblematica la situazione del ghiacciaio del Mia, nel cuore della Val Venì, che si è abbassato mediamente di 15 metri, perdendo progressivamente volume in tutto il settore terminale. Nel corso della conferenza è stato ribadito come siano necessari monitoraggi costanti, più finanziamenti alla ricerca scientifica, maggiori politiche di mitigazione e adattamento e il coinvolgimento, l'informazione e la sensibilizzazione delle comunità locali sulla gestione e la convivenza con il rischio. Carovana dei Ghiacciai prosegue ora nel suo viaggio che la porterà in Alta Valtellina, la Ghiacciaio dei Forni, in provincia di Sondrio. Sarà il pastore William Jourdan il nuovo moderatore della Tavola Valdese, eletto pochi minuti fa al termine delle votazioni nell'ultimo giorno del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, riunito a Torre Pellice. Jourdan succede alla diacona Alessandra Trotta dopo 7 anni di mandato. Nato a Pinerolo nel 1982 e cresciuto nelle valli valdesi, nella chiesa valdese di Luserna San Giovanni, dopo aver frequentato il collegio valdese di Torre Pellice, ha studiato teologia a Roma, alla facoltà valdese di teologia e successivamente a Heidelberg a Losanna e Losanna. Membro della Tavola Valdese dal 2021. Vice moderatore è stato eletto Daniele Palermo, che prende il posto della pastora Dorotea Müller. Con un'ordinanza emessa dal comune di Monginevro e recepita anche dal comune di Clavier, si impone il divieto di accesso al forte dello Chaberton. L'azione è motivata dalla necessità di tutelare l'incolumità pubblica e preservare il patrimonio storico. L'accesso alle strutture sotterranee, le gallerie e i ruderi espone infatti i visitatori a rischi gravissimi e potenzialmente mortali. Allo stesso tempo, il flusso non regolamentato di turisti ed escursionisti degli ultimi anni ha causato un progressivo degrado dei resti, con continui episodi di sottrazione di pietra, elementi metallici e reperti dell'epoca. Sarà inaugurato martedì 1 settembre il rinnovato nido d'infanzia comunale Adriano Olivetti, uno degli edifici più significativi del sito UNESCO Ivrea, città industriale del XX secolo. La struttura torna quindi alla sua funzione originaria, dedicata ai bambini e le bambine, alle famiglie e all'educazione. L'intervento di riqualificazione ha richiesto un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro, finanziato per 3 milioni con fondi PNRR e per la restante parte dal comune di Ivrea. Attraverso risorse proprie, un mutuo e ha previsto un importante intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo e adeguamento normativo. Dopo l'inaugurazione ufficiale del 1 settembre, subito dopo la quale riprenderà l'attività del nido, l'edificio sabato 5 settembre aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico con visite guidate e ingressi ogni 15 minuti. Chiudiamo con il meteo. In giornata in Piemonte poco parzialmente nuvoloso con addensamenti in accentuazione sulle zone montane piemontesi e della Val d'Aosta orientale e isolati rovesci pomeridiani tra Valli di Lanzo, Canavese, Valli Sesia e Ossola. In Liguria il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso con un rapido miglioramento sul centro della regione da metà giornata, anche se il cielo resterà per lo più nuvoloso su gran parte della regione. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
1: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 26 di agosto la meditazione è curata dal pastore Nicola Tedoldi della Chiesa Metodista di Parma Mezzani. In chiusura ascolteremo l'inno 217, il Padre Nostro, una registrazione della corale virtuale delle chiese valdesi del primo distretto. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Gemet della chiesa valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 91 leggiamo il versetto 14. Il Signore dice: lo proteggerò perché conosce il mio nome. E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 17, leggiamo il versetto 15. Gesù pregò: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
3: Caro fratello, cara sorella che sei in ascolto, il Salmo 91 è uno dei canti di fiducia più belli e amati di tutta la scrittura. Ci descrive l'immagine magnifica di colui che abita al riparo dell'Altissimo e trova ombra sotto la protezione dell'Onnipotente. Per i primi 13 versetti il salmista ci parla di Dio in terza persona, rassicurandoci sulla sua protezione contro ogni pericolo, dalle insidie del cacciatore alla pestilenza distruttrice. Ma ecco che al versetto 14 accade qualcosa di straordinario. Il tono cambia improvvisamente. Non è più l'uomo che parla di Dio, né il saggio che dà un consiglio. È Dio stesso che prende la parola in prima persona. L'Eterno interrompe il silenzio per sigillare una promessa solenne, rivelandoci il cuore del suo rapporto con noi. Questo versetto è come un contratto d'amore eterno fondato su tre pilastri fondamentali: la risposta d'amore dell'uomo, l'azione salvifica di Dio e la profonda conoscenza del suo nome. Il testo si apre con una condizione mossa dalla grazia: poiché egli ha posto in me il suo amore, dice Dio. La parola ebraica qui usata indica un legame stretto, un affetto profondo che si aggrappa a qualcuno con passione e fedeltà. Nella nostra tradizione di fede sappiamo bene che tutto comincia da Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo, scrive Giovanni nella sua prima lettera. Eppure la grazia di Dio non ci tratta come burattini, ma cerca una risposta volontaria del nostro cuore. Mettere il proprio amore in Dio significa fare una scelta consapevole. In un mondo pieno di idoli, di distrazioni, di sicurezze materiali che crollano come castelli di sabbia, il credente decide di investire il proprio affetto e la propria fiducia nel Signore. Questo amore non è privo di fragilità. Le nostre vite sono spesso segnate da cadute e stanchezze, ma questo amore è un orientamento del cuore. È il figlio che pur tra mille difficoltà sa a chi correre incontro. Alla risposta d'amore dell'essere umano Dio risponde con due verbi potentissimi: liberare e innalzare. Dio non promette ai suoi figli una vita senza ostacoli o senza tempeste. Lo stesso Salmo 91 riconosce che ci saranno terrori notturni e frecce che volano di giorno. La promessa evangelica non è l'assenza del dolore, ma la presenza di Dio nel dolore. Quando ci troviamo intrappolati nelle strettoie della vita, che siano malattie, crisi economiche, solitudini o angosce spirituali, la promessa è chiara: io lo libererò. Inoltre Dio aggiunge: io lo porrò in alto. Nel linguaggio biblico essere posti in alto significa essere messi al sicuro, su una roccia inaccessibile ai nemici, in una posizione di dignità, pace, protezione. Dio non si limita a toglierci dai guai, ci solleva al di sopra delle circostanze che ci minacciano, restituendoci la prospettiva del suo regno. La motivazione finale con cui Dio suggella questa promessa racchiude il segreto della vita spirituale. Dice infatti: perché ha conosciuto il mio nome. Nella Bibbia conoscere il nome di qualcuno non significa semplicemente saper pronunciare una parola o conoscere un'etichetta anagrafica. Conoscere il nome di Dio significa conoscere il suo carattere, la sua fedeltà, la sua misericordia e la sua giustizia. È un'esperienza vissuta. Chi conosce il nome del Signore sa che può fidarsi ciecamente di Lui, perché lo ha sperimentato nei momenti bui. È la differenza tra sapere qualcosa su una persona e avere una relazione personale e profonda con essa. Fratelli e sorelle, il versetto che abbiamo meditato oggi ci invita a un esame di coscienza e allo stesso tempo a una grande gioia. Ci ricorda che il nostro legame con Dio non è fatto di freddi rituali o di obblighi formali, ma di una relazione d'amore reciproco. Lasciamo allora che questa promessa risuoni nei nostri cuori oggi. Qualunque sia il peso che state portando, qualunque sia la battaglia che state affrontando, ricordate che colui che siede sui cieli riconosce chi pone in Lui il proprio amore. Stringiamoci a Lui, confidiamo nel Suo nome e lasciamoci sollevare dalle Sue braccia d'amore. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
6: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
9: A settembre
22: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per il passaggio della gara ciclistica Tour de l'Avenir segnaliamo che è temporaneamente chiuso lo svincolo in uscita di Scarmagno sulla 5 Torino-Courmayeur in direzione Torino ed è chiuso anche lo svincolo di Albiano sul raccordo a 5-4 in entrambe le direzioni. Ricordiamo che la gara si sta svolgendo lungo il territorio della città metropolitana di Torino e terminerà verso le 16 al Lago Serù nel comune di Ceresole Reale. Sono previste chiusure dei deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Infine, per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Eccoci per la diretta di quest'oggi, mercoledì 26 agosto 2026, sono le 14:02 minuti, anzi 03 scattate in questo esatto momento, e comincia quindi una nuova puntata di Voci Protestanti. Vi avverto già che quest'oggi la puntata di Voci Protestanti durerà soltanto un'ora, perché poi alle 3 cederemo la linea per la conferenza stampa che va un po' a chiudere il Sinodo 2026, avremo modo di parlarne, ma un saluto particolare va anche alle persone che ci ascoltano nella replica mattutina dalle 6 alle 7 del mattino. Un abbraccio a tutti voi, magari vi state risvegliando adesso oppure siete già nei vostri luoghi di lavoro, e allora un abbraccio ancora più caloroso. So che questa cosa dei saluti a chi ci ascolta la replica mattutina è molto gradita, quindi io la faccio molto molto volentieri. Oggi avremo ben due interviste raccolte proprio al Sinodo questa mattina, poi come di consueto avremo un rapido collegamento con Daniela Grill direttamente proprio dalla Casa Valdese di Torre Pellice, perché insomma sono momenti abbastanza frenetici e quindi, come capirete, c'è magari poco tempo appunto per raccontarci quello che sta succedendo, ma poi nei prossimi giorni comunque continueremo a parlarne, a riprendere i temi che sono stati trattati, quindi insomma tante novità e anche, come avete sentito, un nuovo moderatore, e avremo appunto modo di parlare di tutto questo oggi. Se volete mettervi in contatto con noi, 3288757845, oppure diretta @rbe.it per le email.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E tante voci abbiamo a cui abbiamo dato spazio qua sulle nostre frequenze di RBS la mattina con le interviste direttamente proprio dalla biblioteca della Casa Valdese, ma poi anche interviste che abbiamo raccolto anche all'aperto, e devo dire che tra le altre cose anche il giardino della Casa Valdese merita di essere visto anche attraverso le nostre interviste. Ma ecco, abbiamo raccolto anche le voci di persone che spesso hanno partecipato sia qui in studio nei nostri studi di Luserna San Giovanni, ma anche in collegamento un po' in giro per l'Italia. E forse avrete capito che abbiamo rincontrato dei volti noti dell'Ape Summer Tour, con cui ci siamo anche messi spesso in collegamento quest'estate durante proprio questa loro bellissima esperienza, questa terza edizione di questo viaggio, ma non soltanto un viaggio fisico, che è altresì importante per la scoperta dei luoghi, degli spazi, delle persone, ma anche un viaggio interiore, un viaggio di fede rivolto alle persone giovani. E allora con Daniela Grill, proprio alla Casa Valdese, abbiamo incontrato Tancianok Belforte, Emanuele De Bettini e Anais Scaffidi Domianello, scusami Anais, lo sbaglio sempre, perdonami. E ci siamo fatti raccontare come è andata l'esperienza di quest'anno, ma anche del futuro di Ape Summer Tour, e quindi godetevi questa intervista.
2: Quest'anno si è svolto il terzo appuntamento dell'Ape Tour, questo percorso Ascoltare per Esserci. Ape, l'acronimo di Ascoltare per Esserci, un progetto pensato per ragazzi e ragazze dai 17 ai 22, 23 anni circa. Sono 3 anni che prosegue e abbiamo con noi 3 degli accompagnatori che hanno portato in giro i ragazzi e le ragazze per l'Italia, ovvero Tancianok Belforte, Emanuele De Bettini e Anais Scaffidi Domianello. Per Emanuele era la prima volta per te come accompagnatore, mentre Tancianok e Anais l'hanno fatto gli anni scorsi. Beh, iniziamo da te, com'è andato la tua questa esperienza? Non sei nuovo ad esperienze giovanili assolutamente, ma con l'Ape Tour sì.
3: Ciao a tutti e tutte, sì, giustamente è stata la prima volta, sebbene conoscessi già un po' di cosa trattava il progetto, è stato molto interessante scoprirlo, diciamo, da dentro. E anche per i miei precedenti anni, insomma, di assenza dal panorama valdese italiano, è stata un'ottima opportunità per me per un po' riconnettermi con le varie attività giovanili sul territorio, e devo dire che è stata anche fonte di una grande gioia e grande speranza anche verso il futuro, perché ho un po' ritrovato quelle cose che avevano un po', quegli elementi che avevano un po' caratterizzato la mia esperienza nell'AFJ e il mio percorso nelle attività giovanili qua in Italia. Poi ho fatto questa esperienza nel Rio della Plata e al ritorno è stato bello poter vedere che questi semi che avevamo piantato sono stati coltivati e sono portati avanti anche con attività molto molto formative, molto interessanti.
2: Molto bene, mentre Tanciano che Anais, voi avete accompagnato tutti dall'inizio, giusto, degli anni, quindi insomma a voi chiedo un bilancio, cioè Tanciano, che poi lascio a te il microfono, Anais.
4: Direi che il bilancio è più che positivo, nel senso che si sa che per guardare un po' come è andata dobbiamo avere insomma più di un'edizione o più di una fase, e noi siamo arrivati ben a 3 step, 3 scalini diversi che hanno portato a risultati e anche a situazioni diverse. Nel complessivo gruppi abbastanza ricchi in ognuna delle edizioni e con i cuori colmi anche dell'esperienza fatta, almeno questo è stato quello che ci è arrivato, e anche noi che abbiamo accompagnato di volta in volta questo progetto siamo partite con il cuore un po' come una valigia piena con alcuni elementi, e poi siamo ritornate anche con quelli che sono questi sassolini di esperienza che ci hanno permesso anche di arricchirci noi come persone che abbiamo accompagnato il gruppo. E Direi che nel corso di queste tre edizioni ci sono state persone che sono anche tornate, quindi vuol dire che non è semplicemente chi ha una prima esperienza e forse è un po' incuriosita da quella che poteva essere l'itinerario, piuttosto che i luoghi, piuttosto che l'offerta che poteva dare questo tipo di esperienza, ma anche l'idea di ok, si vede effettivamente, come ha detto Meme, un po' l'idea di una pianta in cui le persone sono un po' questi semini, ma anche l'esperienza può essere una pianta che offre i suoi frutti di esperienza.
2: In media una ventina di partecipanti a ogni edizione, è vero che poi qualcuno è tornato, quindi facciamo una cinquantina di partecipanti generali, chiese, metodiste, battiste, valdesi, un sacco di chilometri fatti, un sacco di luoghi visti, Anais, insomma avete raccolto davvero e avete toccato tanti, tanti punti.
5: Assolutamente sì, e questo penso sia anche un elemento molto positivo di questo viaggio itinerante, che ci porta alla scoperta proprio di luoghi, opere, servizi e territori che non sono quelli a cui siamo abituati solitamente. Ci chiede di uscire e di metterci in ascolto per poi poterci essere, quindi l'acronimo del progetto Ascoltare per Esserci, io penso che siamo riusciti a incarnarlo molto bene in queste tre edizioni, andando con questi gruppi variegati di ragazzi e ragazze a incontrare diciamo tutto quello che è la nostra chiesa, la nostra chiesa valdometodista, ma anche la chiesa battista. Quest'anno è stata la novità, essere riusciti davvero a fare un progetto in collaborazione anche con i battisti è stata una quella che noi consideriamo una vittoria, perché fin dall'inizio si voleva allargare la partecipazione anche il più possibile a dei giovani e delle giovani BMW. E quindi adesso mi sono un po' persa.
2: Ma dicevi l'obiettivo raggiunto anche.
5: Obiettivi
2: col
5: raggiunti.
2: Ascoltare, avete ascoltato, esserci ci siete stati.
5: E abbiamo fatto un sacco di incontri molto arricchenti. Anche quest'anno con le comunità locali che abbiamo visitato abbiamo trovato tanta accoglienza e tanto entusiasmo nei confronti del progetto, non solamente da parte delle persone che abbiamo incontrato, ma anche tantissimo sostegno dalle persone che hanno creduto in questo progetto per la prima volta, a partire dal luogo in cui ci troviamo adesso, ovvero dall'aula sinodale dove è stato portato questo progetto inizialmente, diciamo.
2: Bello, è molto bello in effetti quello che dicevi, per un giovane di Angrogna magari non c'è una possibilità se non partecipando a un campo, però magari non è così agevole conoscere Scicli ad esempio, così come per un giovane di non so, di Cosenza non sa cosa sia Chanforan, e quindi insomma no, anche conoscere i luoghi che però fanno le radici, fanno la storia di una stessa appartenenza o comunque di un'appartenenza comune è importante per poi capire di cosa si sta parlando, se no a volte diamo molto per scontato e poco invece di concreto. Emanuele, ci sono delle esperienze simili in Sud America, visto che sei stato un po' di anni nell'Iglesia Valdense, sei ancora insomma in contatto ovviamente, ci sono percorsi, progetti simili?
3: Allora sicuramente anche là si investe molto sui giovani, sulle possibilità che si danno loro per incontrarsi, per fare campi insieme e varie attività durante l'anno. Si sta pensando anche a un accompagnamento pastorale appositamente per la gioventù, questo mi sembra un ottimo aspetto. Quello che appunto ho avvertito come una mancanza, ma per appunto dati di fatto, è proprio questo elemento dell'interdenominazionalità. In alcune zone più puntuali, magari in contesti cittadini, si riesce a lavorare tra varie denominazioni protestanti, però ovviamente essendo la Chiesa Valdese lì non unita con la metodista, con poche relazioni con la battista, il movimento giovanile è valdese. È stato bello anche quindi poter tornare qui e ritrovare quell'interdenominazionalità che ha un po' caratterizzato la mia crescita spirituale nella fede, e riprendendo anche quello che recitava una vecchia maglietta dell'AFJ, direi che in questo campo itinerante che è stato AP è stato un po' ripreso questa cosa di viaggiare in BMW, quindi Battista Metodista Valdesi, unite e unite in questo percorso di conoscenza, che sicuramente è un aspetto molto importante secondo me, anche a livello di poter, come dire, concepire il proprio cammino di fede in una prospettiva più ecumenica anche. E quindi sicuramente sì, ci sono dei punti di contatto, sarebbe anche magari interessante potersi conoscere meglio tra le due sponde dell'oceano.
2: Prossimo Ape Tour Sud America lo facciamo, il quarto lo portiamo in Iglesia Valdense.
3: Sarebbe bellissimo, perché appunto sicuramente ci sono tante esperienze diverse da poter condividere, ma anche appunto tante cose su cui trovarsi e continuare a camminare insieme.
2: Bene, grazie ragazzi, e davvero ci auguriamo ovviamente che ci sia un quarto Ape Tour 2027. Grazie.
3: Grazie.
0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: which way to go. Now come and meet me on the sunny road.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: E rimaniamo in ambito sinodo e giovani. Chi frequenta il sinodo tutti gli anni oppure l'ha visto anche solo in qualche edizione recente si sarà reso conto che la maggioranza dei deputati, ma in generale delle persone presenti, hanno un'età media piuttosto alta, un po' ovviamente per l'esperienza, ma anche perché quello che sta venendo a mancare, lo sentiamo nelle nostre comunità, è proprio la presenza giovanile. E quindi negli ultimi anni si sta puntando molto, prima abbiamo sentito proprio anche questi viaggi, questi tour insieme per conoscersi, per fare rete, per crescere, per far crescere proprio i nostri giovani, spinti anche dalla voglia di fare qualcosa. E ci sono anche dei giovani che lo fanno dall'interno. Infatti Sara Turna ha intervistato con noi due rappresentanti della FJEI, in particolare Elisa Piantelli, che è anche deputata, ma adesso lo sentirete, la vedrete, e Daniele Parizzi, che ci racconteranno quanto possa essere importante la presenza dei giovani, non soltanto semplicemente nella comunità, proprio come numero per far presenza, ma anche come spirito vitale, ecco, delle nostre chiese. Quindi andiamo a sentire questa intervista di Sara Turna.
4: Ultime battute del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi 2026. Abbiamo da poco salutato i bambini e le bambine del Sinodo delle Chiese appunto Metodiste Valdesi, che sono venuti a portare il loro presente, il loro lavoro, e perché il Sinodo è anche un incontro per i più giovani e dei più giovani, e quindi qua non siamo con bambini e bambine, ma siamo qui per parlare della FJEI, la Federazione Giovanile Evangelica Italiana, perché anche la FJEI ha un suo momento all'interno del sinodo, storicamente il presinodo, e quindi siamo qui per parlare appunto di questo insieme a Elisa Piantelli, che è del consiglio FJEI ma è anche, come vedete dal cartellino bianco, deputata al sinodo con diritto di voto, e Daniele Parizzi, che è coordinatore del sinodo dei bambini e delle bambine storicamente, quindi anche per questo ve l'ho citato, ed è stato anche organizzatore del presinodo FJEI. Quindi partiamo proprio da questo: come è andato questo momento di apertura e di incontro dei più giovani all'interno del sinodo?
5: E io credo che il presinodo sia andato molto bene. Siamo in una fase particolare per la FJEI, perché siamo in una fase di ripensamento non solo organizzativo. 9 mesi fa è stato eletto un nuovo consiglio dopo una fase di revisione dello statuto, ma anche e soprattutto in una fase di ricambio generazionale. E io che penso che il presinodo abbia rappresentato molto questo. Ci sono state molti delle partecipanti sono state molto giovani e erano la loro prima esperienza nella FJEI, e penso che questo passaggio abbia molto a che fare con quella che è la situazione della FJEI, ma la situazione della nostra chiesa. Cioè abbiamo una tradizione, che nella FJEI è una tradizione anche di, non lo so, metodologie, modi di stare insieme, di modi anche di vivere la convivialità, che appartiene forse a un nostro passato, seppur recente, e però nuove generazioni che dovranno prendere in mano la responsabilità. E quindi in questo senso penso sia stato molto bello. Abbiamo fatto delle attività, abbiamo lavorato sul tema dell'identità, che è un tema oggi quanto mai divisivo, presente nelle cronache anche politiche, usato dai politici spesso come un macete, però che può essere anche riappropriato da parte nostra come cristiani e cristiane. E poi abbiamo avuto dei momenti di convivialità, come una pericena, della musica fatta da dei ragazzi e delle ragazze delle valli. Insomma, è stato un momento molto partecipato e molto importante.
4: Elisa, vedo che annuisce a quello che dice Daniele, quindi immagino che l'impressione non sia tanto diversa. Vuoi dirci anche due parole su questo presinodo e anche magari, se vuoi, più in generale di questo sinodo a cui hai partecipato proprio come deputata?
6: Certo. Il presinodo, come ha detto Daniele, siamo molto felici che sia stato così ben recepito e partecipato, e anche perché eravamo in una zona un po' più decentrata, però questo ha aiutato ad avere un'esperienza anche più intima, volendo, e calda. E infatti, come è già stato un po' annunciato, sia come consiglio sia come presinodo stiamo avendo una forte discussione sul tema dell'identità, della federazione, anche perché appunto c'è un cambio generazionale, ci sono nuove sfide, è un nuovo contesto, quindi bisogna anche cercare di pensare al futuro anche in quest'ottica. Infatti, come consiglio, abbiamo trovato dei modi per ritrovarci al sinodo con tutto il consiglio al completo, perché riteniamo sia importante farci vedere, ritornare nella vita delle chiese e della chiesa. E infatti questo è il mio primo sinodo come deputata, è stato molto interessante, molto bello, e anche come consiglio ringraziamo l'accoglienza che abbiamo ricevuto al sinodo e anche ovviamente qua a Torre Pellice per il presinodo, e sì, diciamo che questa è stata più o meno la mia esperienza, ma anche la nostra esperienza come consiglio.
4: Ecco, naturalmente adesso, finito il sinodo, cominceranno poi le attività dell'autunno, insomma del prossimo anno ecclesiastico, e immagino che ci sia molto che bolle in pentola. Avete già dei progetti, avete già qualche scadenza o qualche idea che possiamo annunciare?
6: Sì, abbiamo molte idee in progetto, diciamo, in costruzione, e come abbiamo già un po' preannunciato al sinodo, sarà molto importante il tema della musica e della spiritualità, della fede, e sarà, come dire, un nostro filo conduttore per quest'anno, e sempre ovviamente legato a tema dell'identità e della partecipazione attiva e consapevole.
4: Quindi vi facciamo molti auguri per le prossime attività, e chissà, magari il prossimo anno al sinodo ci rivedremo con nuovi progetti, nuove idee, nuove persone, nuove energie, grazie di quelle che portate a questa assemblea, che non è solo di grandi ma è anche di giovani e di giovanissimi. Grazie ancora.
6: Grazie.
7: Chiederò a te di allungare il tempo, ha troppa fretta con te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E come al solito, ormai avrete capito, alle 2:30 abbiamo in collegamento la nostra inviata speciale in quella della lontanissima Torre Pellice. Ciao Dani, se parli forte secondo me ti si sente in studio.
2: Potrebbe essere che ci sentiamo a voce, ma nel dubbio non urliamo e parliamoci al telefono. Ciao Darianna, come vedete, se ci state guardando anche in video, mi sono spostata, oggi sono davanti proprio nell'entrata della Casa Valdese di Torre Pellice, nel famoso quello che viene chiamato insomma il quadrilatero valdese, perché c'è il liceo valdese, la Casa Valdese con l'aula sinodale, il centro culturale valdese e il tempio valdese, tutti concentrati in poche decine di metri in via Beckwith. E quindi magari alle mie spalle vedete anche il passaggio di alcuni membri, no, di deputati, deputate dell'assemblea sinodale che oggi si conclude.
1: Ecco, oggi si conclude e si conclude con tante novità, tante cose belle. Poi in realtà ci sarà anche poi alle 3, come ho già preannunciato, la conferenza stampa, ma ci sono stati degli eventi molto interessanti questa mattina, quest'oggi, anche nel primo pomeriggio.
2: Sì, allora iniziamo dalla mattinata. La mattinata, a parte diciamo la conclusione delle votazioni di alcuni ordini del giorno che erano rimasti ancora in sospeso e che necessitavano ancora di un minimo di discussione, diciamo che poi è stata animata dall'ingresso di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno partecipato in queste giornate al Sinodo dei Bambini. Che cos'è il Sinodo dei Bambini? È semplicemente un incontro di figli e figlie, per lo più di pastori e pastore, di deputati appunto al sinodo, che essendo impegnati nelle assemblee, gioco forze, insomma, hanno necessità di un supporto nella gestione familiare. E quindi è stato pensato ormai da qualche anno, credo sia il quarto anno questo che viene proposto al sinodo dei bambini, un accompagnamento, ma che non è un accompagnamento puramente ludico, ma è anche un accompagnamento che prevede una sorta di riflessione su cosa i bambini o le nuove generazioni si aspettano dalle chiese metodiste, valdesi, battiste, dal mondo protestante, in generale dal mondo della fede. Escono sempre degli ottimi spunti. Un anno è stato proposto di avere delle panche più comode, ad esempio, perché anche la comunità, oppure dei tempi più verdi con delle piante dentro. Questo è un altro spunto che è arrivato negli anni passati. Insomma, i bambini portano sempre una ventata non banale, non scontata, di magari variazioni che forse noi adulti non ci permettiamo più di desiderare, no? Perché ci sembrano forse delle stupidaggini, invece non lo sono. E quindi stamattina c'è stato l'ingresso appunto nell'assemblea dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine. Hanno presentato un piccolo video che hanno realizzato in questi giorni, magari nei prossimi giorni ve lo faremo anche vedere. Questa è stata un po', diciamo, la nota simpatica e fresca della mattinata. E poi le votazioni. Le votazioni, perché quest'anno c'è un grande cambio all'interno della Tavola Valdese, che è l'organo, diciamo, amministrativo delle chiese metodiste valdesi. La moderatora attuale, che è stata insomma moderatora fino a quest'anno, la diacona Alessandra Trotta, dopo 7 anni di mandato e di rinnovo, non può più continuare, insomma doveva interrompere per forza la durata massima della moderatura di 7 anni, lei ha raggiunto questa cifra e quindi quest'anno si attendeva il nome del successore o della successora ed è stato votato a direi stragrande maggioranza il pastore William Jourdan. Quindi William Jourdan è il nuovo moderatore della Tavola Valdese, a cui facciamo gli auguri per un buon lavoro, e vice moderatore invece Daniele Palermo.
1: Molto bene, quante cose belle successe in mattinata e in giornata, però nel pomeriggio poi ci sarà anche tutta un'altra serie di eventi che si susseguiranno uno in consecuzione dell'altro, proprio un po' a chiusura di questo sinodo.
2: Esatto, esatto, anzi invitiamo proprio gli ascoltatori e le ascoltatrici a rimanere pronti, perché insomma il discorso del nuovo moderatore William Jourdan inizierà intorno alle 3, noi appena inizierà manderemo in onda, quindi insomma sono sempre momenti un po' concitati, non ci sarà il tempo di introdurre particolarmente, quindi se qualcuno vuole seguire sappia che dalle 3 in avanti ci sarà il discorso ufficiale che il moderatore William Giordano, il pastore William Giordano, terrà nell'aula sinodale. Subito dopo, terminato questo discorso, il momento di conferenza stampa nella biblioteca, anche questo sarà trasmesso in diretta sulle nostre frequenze, e diciamo poi il pomeriggio si concluderà alle ore 17 con il culto di chiusura del sinodo che RBE trasmetterà su YouTube, solo su YouTube, perché è un culto un po' particolare, molto poco parlato, è una lunga santa cena praticamente, tanta musica, e quindi insomma la versione YouTube si adatta meglio a questo formato.
1: Però c'è da dire anche che, anche se magari ci ascoltate in replica la mattina oppure non avete la possibilità di ascoltare tutto consecutivamente tutto questo pomeriggio, esatto,
2: sì,
1: troverete tutto sul nostro canale di YouTube, sul sito rbe.it. poi nei prossimi giorni arriveranno anche le tantissime interviste che abbiamo proprio raccolto in queste giornate al sinodo, e verranno appunto messe sempre sugli stessi canali YouTube, sito e così via.
2: Pubblicheremo tutto, abbiamo veramente raccolto tante testimonianze, anche Francesco Piperis e Jacopo Bertuglia al mattino all'interno della diretta che si è svolta proprio nella biblioteca della Casa Valdese hanno avuto tantissimi ospiti sia oggi che ieri che lunedì, e quindi un po' alla volta insomma creeremo lo speciale Sinodo 2026 e ritroverete tutti i contenuti che abbiamo prodotto.
1: Va bene, allora Dani, sono le 14:41, io so che poi devi scappare.
2: Vado a prepararmi, esatto. Daliana, vado a prepararmi a seguire il discorso del moderatore.
1: Esatto, quindi ti lascio libera di andare, noi proseguiamo ancora per una quindicina di minuti con la diretta di Voci Protestanti
2: e poi da Torre Pellice.
1: Esatto, e poi comunque tu domani tornerai in studio, quindi i nostri ascoltatori e ascoltatrici potranno rivederti in studio di persona personalmente.
2: Bene, un abbraccio a te, Darianna, e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ciao.
1: Ciao.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Daniela Grill ci ha annunciato il nome, perlomeno per quanto riguarda Voci Protestanti, perché ne abbiamo già annunciato durante il notiziario locale, ecco, il nome del nuovo moderatore della Tavola Valdese, che è stato eletto proprio un paio di ore fa all'incirca, a chiusura del termine del sinodo. Ci sono state le votazioni, come detto giustamente da Daniela, e William Jourdan, appunto, il nuovo moderatore della Tavola Valdese, prende il posto della diacona Alessandra Trotta, che era giunta ai suoi 7 anni di mandato. E a questo punto dobbiamo fare i complimenti, anzi un abbraccio, appunto, a William Jourdan. E mi sembrava anche giusto parlare di chi è questo nuovo moderatore della Tavola Valdese, perché se è vero che William Jourdan, essendo nato e cresciuto proprio tra Pinerolo, Torre Pellice, Luserna, San Giovanni, probabilmente molto conosciuto perlomeno da chi ci ascolta e guarda dalla zona, magari è un volto o un nome meno conosciuto altrove. E allora andiamo a vedere anche di persona William Jourdan. Ha 44 anni, pastore nato a Pinerolo, quindi proprio vicino casa di fatto, poi ha studiato, pensate, addirittura proprio al collegio valdese che sta davanti alla casa valdese, e poi si è formato anche in teologia, ovviamente, ha girato l'Europa proprio per formarsi ancor meglio, e come anche ricordato da riforma.it, è stato in servizio presso le chiese metodiste di Vicenza e Bassano del Grappa dal 2010 al 2017, invece poi dal 2017 è pastore della chiesa valdese di Genova Centro, quindi si è spostato appunto dal Piemonte, poi dal Veneto, per andare in Liguria. Dal 2018 al 2021 è stato sovrintendente del quinto circuito e membro della Tavola Valdese, appunto, dal 2021. Oltretutto ha collaborato con l'editrice Claudiana, con la rivista Protestantesimo, quindi conosce anche bene quella che è il mondo della comunicazione, non soltanto dell'editoria, quindi anche del giornalismo. È attivo nel dialogo ecumenico e anche con tante esperienze in ambito nazionale e internazionale. Si è formato, come dicevamo, anche in Europa, ma ha viaggiato anche molto proprio per incontrare le comunità protestanti ed evangeliche un po' qua e là nel mondo. Con una pastora metodista, hanno un figlio e una figlia, e quindi da ora fino a probabilmente, appunto, i prossimi 7 anni, William Jourdan sarà un nome e un volto molto presente anche quando si

parlerà di Chiesa Valdese, di Tavola Valdese. Ricordiamo anche che il vice moderatore eletto è Daniele Palermo, perché laddove William Jourdan è nato a Pinerolo, invece Daniele Palermo è nato proprio a Palermo nel 1971. È un professore associato di storia moderna all'Università di Palermo ed è membro della Chiesa Valdese proprio di Palermo, e prende il posto della pastora Dorotea Müller. Quindi, se devo trovare anche un filo conduttore, due persone sicuramente molto attive a livello locale, ma anche nazionale e internazionale, con uno sguardo anche particolare alla cultura umanistica. E questa cosa credo sia veramente molto interessante, sia dal punto di vista della comunicazione, dell'editoria, quindi anche della storia. Quindi magari ci sarà anche spazio per la divulgazione, ad esempio, un imparare dal passato, però per leggere meglio l'attualità e poter così partecipare anche al meglio, leggere in un qualche modo nel futuro. Quindi facciamo un augurio di buon settennato ad entrambi e continuiamo per gli ultimi istanti insieme, in realtà, della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti, perché dobbiamo cedere un po' prima la linea appunto alla Casa Valdese, in modo da essere precisi per la partenza della conferenza stampa e appunto per il discorso di William Jourdan.

0: Sam Cooke con A Change Gonna Come, un cambiamento arriverà, sì, speriamo sicuramente in positivo. E allora abbiamo parlato lungamente di sinodo, tra poco cederemo anche nuovamente la linea in diretta dalla Casa Valdese, in cui mi dicono che c'è ancora un momento di ballottaggio, di votazione, quindi il discorso, la conferenza stampa, il culto eccetera, ovviamente seguiranno a questi ultimi ballottaggi, quindi non vi preoccupate se non comincerà subito la diretta, ma dobbiamo rimanere ovviamente nel qui e ora presenti a proporvi la diretta nel momento in cui ovviamente avrà inizio, quindi rimanete comunque in collegamento, in ascolto, in diretta sulle frequenze di RBE Radio e TV. Ne voglio approfittare però per ricordarvi alcuni appuntamenti invece dal nostro territorio, quindi una volta terminato il sinodo possiamo dedicarci ai consueti appuntamenti per quanto riguarda venerdì 28 agosto. Allora rimaniamo vicino qua ai nostri studi di Luserna San Giovanni e vi voglio ricordare la festa all'asilo Valdese dal titolo Mescla Magica, uno spettacolo di magia interattiva e bolle di sapone giganti con Giacomino Pinolo alle 15:30 nel giardino dell'asilo Valdese di via Bequit 48, per godersi anche un po' questo termine, forse, chi lo sa, meteorologico non lo sappiamo, ma un po' il termine dell'estate. E invece poi ci spostiamo a San Germano Chisone perché la Fondazione Franco Giacone organizza un incontro dal titolo Il gruppo allo specchio, un paese raccontato nelle immagini della televisione svizzera italiana. Insomma, un incontro molto specifico, molto interessante, che riguarda in realtà una esperienza dei cittadini di San Germano sulla memoria di casa, quindi si parla di migrazioni, continuiamo a parlare di migrazioni, ma in questo senso parliamo di quando eravamo noi i migranti alla ricerca di lavoro nella più vicina Svizzera, in Germania e poi anche oltreoceano. E anche di come queste comunità, questi gruppi di persone cercavano la vicinanza a casa anche attraverso per esempio le televisioni. Sarà presente Roberto Giacone, introdurrà appunto questo incontro, vicepresidente della società Dante Alighieri di Parigi. Questo incontro, come detto, si terrà a San Germano Chisone alle ore 17 alla biblioteca Baci, archivio del 500. Giungiamo perciò al termine della puntata di quest'oggi, sono le 14:58 minuti, tra pochissimo cediamo appunto la linea dalla diretta, dal collegamento dalla Casa Valdese per questi ultimi appuntamenti per la chiusura del Sinodo 2026. Ci risentiamo e rivediamo domani in diretta dalle 2 alle 4 del pomeriggio sulle frequenze di RBE e anche in replica mattutina dalle 6 alle 7 del mattino. Un abbraccio a tutti voi amici e amiche del mattino e visto che Daniela non c'è, io ne approfitto a questo punto, abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Potrà forse apparire formale, anche un po' scontato, ma non lo è assolutamente per chi vi parla in questo momento, iniziare con una parola di gratitudine, una gratitudine in maniera particolare a chi conclude quest'anno un lungo servizio nella Tavola Valdese. E il pensiero si rivolge ovviamente in primo luogo ad Alessandra Trotta, che termina non già 7 anni, ma 8 anni di servizio, di impegno nella tavola. Anni io credo che ricorderemo sicuramente, perché anche nella vita delle nostre chiese sono stati segnati in vari modi da un evento esterno che ci sembra in una certa misura ormai remoto, ma che è in realtà ancora assai recente, la pandemia. Ma anni, vorrei dire, anche segnati dalla determinazione gioiosa di una sorella che ha messo i suoi doni al servizio delle nostre chiese, portando con sé la ricchezza di una parte della nostra eredità teologica, quella metodista. E insieme alla gratitudine rivolta a lei, c'è la gratitudine per Tesi Müller e per Ignazio di Lecce, che vedo. Ecco, lo sappiamo che, anche se termina per consonante, Tesi non fa parte di quelli tipici di queste vallate, ma è semplicemente uno dei segni di quei legami profondi che hanno benedetto la vita delle nostre chiese, anche attraverso il servizio svolto in esse da parte di sorelle e fratelli che hanno scelto, come abbiamo constatato anche quest'anno all'inizio del nostro sinodo con la presentazione della pastora Fanny Ascani, hanno scelto di svolgere il loro ministero in queste piccole chiese della diaspora protestante italiana che, nell'insanabile loro debolezza, come dice un nostro inno, sono però, grazie a Dio, ancora capaci di testimoniare quella lieta certezza della fede. E ultimo, ma non ultimo, avrei voluto dire anche last but not least, ma dati i commenti circa parole in lingua inglese che sono venute in questo sinodo, non vorrei suscitare emozioni d'ordine in questo momento. Quindi ultimo, ma non ultimo, il pensiero di gratitudine va ad Ignazio di Lecce, che provenendo da un cammino differente ha incontrato l'Evangelo di Gesù Cristo proprio in una di quelle piccole cellule della nostra diaspora metodista. Non si è lasciato scoraggiare dalle stranezze della tribù e, oltre a molti altri servizi già svolti, ha investito questi ultimi 7 anni nell'impegno della tavola, insegnandoci talvolta che la schiettezza e il confronto, anche assai vivace, non sono la negazione della fraternità, ma al contrario potremmo dire forse il preludio di una fraternità ancora più profonda. E poi, per evitare che si possa dire che è facile essere grati con lo sguardo rivolto indietro, proviamo ad iniziare il cammino che ci accompagna di sinodo in sinodo con una gratitudine che si rivolge anche al futuro. La gratitudine per chi prosegue in un impegno già iniziato. Penso a tutte le sorelle e i fratelli che già hanno svolto nel corso degli anni passati un incarico nei diversi organismi della nostra Chiesa, ma anche per chi con questo sinodo lo intraprende. E vorrei dire, proviamo a farlo con schietta pacatezza, ma anche con ironia. Proviamo a farlo nella che il Signore non si diverte nel vederci in difficoltà, ma vuole piuttosto donarci la forza per affrontare ed uscire dalla difficoltà. E questo per una
semplice ma non banale ragione che il sermone di apertura di questo sinodo ci ha ricordato con tutta la chiarezza necessaria. Dio è buono. Un'affermazione essenziale che forse noi vorremmo complicare, a tratti anche problematizzare, ma che io credo esprima benissimo le molte ragioni per le quali siamo qui insieme come sinodo di chiese e come chiesa di Gesù Cristo. Se la chiamata del Signore ci ha resi discepoli e discepole di Gesù Cristo, è perché abbiamo riconosciuto che, nonostante tutte le contraddizioni di questo mondo, Dio è buono. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa parola della lettera agli Ebrei è già risuonata in uno dei messaggi di saluto che ci sono stati rivolti nel corso del sinodo, questo in particolare da parte di un ospite dalla Germania. E io credo che soltanto testimoniando questa certezza che noi possiamo qualificarci in modo specifico, cercando di dire in quali e quanti modi la consapevolezza della bontà di Dio, che non è mai nella nostra fede un concetto astratto, ma si mostra nella storia concreta di Gesù Cristo, in quali e quanti modi la consapevolezza della bontà di Dio interpella noi e il mondo intorno a noi. E se ci pensiamo bene, sorelle e fratelli, è soltanto questo il carburante per la vita della nostra Chiesa, è soltanto questo che muove ad un vivere la fede in modo appassionato e a rivolgersi con compassione alle vittime di questa terra. Ma vorrei esprimere un convincimento ulteriore, questa consapevolezza che dovrebbe guidarci quando parliamo delle diverse questioni che compongono la vita della Chiesa nelle sue molte sfaccettature, non dovrebbe mai essere intesa come un freno al confronto, quasi a voler dire, beh, visto che Dio è buono, cerchiamo di essere un po' buoni anche noi e facciamo i bravi. Io credo che questa sarebbe una banalizzazione della questione. È evidente agli occhi di molti di noi, forse addirittura di tutti noi, che spesso nelle nostre chiese, nei diversi organismi che strutturano la vita della Chiesa, affrontiamo una vivacità di confronto su diverse questioni che facilmente, fin troppo facilmente, può generare uno scontro. È vero però che il mormorio di cui ci parla il capitolo 6 del libro degli Atti degli Apostoli non è mai dalla parte dell'Evangelo, soprattutto quando abita in noi come un sentimento di rivalsa. E questo non significa negare l'esigenza del confronto. Schietto, appassionato e a tratti, ma mi viene da pensare che questo verosimilmente sia abbastanza naturale nella nostra indole, a tratti anche ruvido. L'abbiamo vissuto anche in questo sinodo e potremmo forse dire che proprio la possibilità di un tale confronto è uno degli elementi essenziali di questa assise sinodale. Eppure questo confronto non dovrebbe mai, mai diventare scontro che genera. Se mi

città, ma il luogo concreto in cui le nostre differenze, anche su temi specifici, magari per noi brucianti, non sono capaci di rinnegare quel legame che Cristo ha voluto istituire tra noi. Vorrei dire, portiamoci come Chiesa che desidera costruire e non spezzare, perché questo è in sé e di per sé un segno prezioso per questo mondo. Il nostro sinodo ha discusso, come spesso accade, di molti e diversi temi, e mi ha colpito, pur non essendo per me una novità assoluta, ma ha colpito per esempio alcuni dei nostri ospiti, la scelta di aprire il dibattito e di riprenderlo poi in più momenti delle nostre giornate di lavoro, rivolgendo lo sguardo verso l'esterno. La dimensione del disordine, ci è stato ricordato, si manifesta come un tratto distintivo del nostro mondo, nella vita associativa, nei rapporti internazionali, nel ruolo anche di quegli organismi che sarebbero invece votati a garantire stabilità. E questa scelta, la scelta di rivolgere lo sguardo in questa direzione esterna, prima ancora che alle questioni interne, mi è parso segnalare un elemento che è sempre bene ricordare. La Chiesa non è qui per se stessa, e in tale prospettiva non dovrebbe mai incurvarsi in se stessa. E d'altro canto vorrei anche dire che una Chiesa che riflette sulle modalità più appropriate per annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo non è una Chiesa ripiegata su se stessa, bensì una comunità che ha a cuore il senso profondo della propria missione. E credo che in questo orizzonte rientri anche la riflessione che abbiamo condotto per il secondo anno consecutivo sulle nostre strutture ecclesiastiche, circuiti e distretti. Certo, l'ironia circa il fatto che sono 50 anni almeno che riflettiamo sulla loro appropriatezza e sul modo migliore di intenderle, queste strutture, beh, quest'ironia in questo caso effettivamente non è forse inappropriata. Ma mi colpisce sempre constatare che proprio in questi anni in cui anche noi discutiamo, forse noi dovremmo dire di nuovo, di questi temi, la medesima discussione avviene con decisioni spesso molto significative dal punto di vista organizzativo in moltissime altre chiese sorelle, sicuramente dell'area europea. E allo stesso modo si svolge una discussione appassionata, intensa, continuativa sui ministeri nella Chiesa. Ecco, dico questo per sottolineare che la nostra riflessione interna, sebbene possa avere talvolta qualche difficoltà a quagliare, non è un concentrarsi sul proprio ombelico, bensì una preoccupazione ben condivisa per il futuro della Chiesa. E questa preoccupazione, io credo, sia l'espressione del convincimento che la Chiesa molto semplicemente non è superflua, non in quanto istituzione con una forma particolare, ma in quanto coro di voci che, nella diversità dei registri vocali, ha un canto fermo di riferimento, e cioè l'annuncio dell'amore di Dio per questo mondo. Un annuncio che comincia proprio dalle nostre chiese, rivolgendoci anche a quelle persone che vivono spesso con indifferenza. Io credo la più terribile nemica della fede nel nostro tempo, l'indifferenza nei confronti di Cristo, l'indifferenza della relazione con Gesù Cristo. Ma questo sinodo, lo sappiamo, ha rivolto particolare attenzione anche al tema dell'8 per mille. 35 anni or sono fu assunta proprio
in quest'aula la scelta di aderire al sistema dell'8 per 1000. E mi ha colpito nella versione breve della relazione che il gruppo di studio sul tema dell'8 per 1000 ha proposto all'Assemblea Sinodale l'efficace introduzione riassuntiva, e vorrei citarne poche righe. L'8 per 1000 non è anzitutto una vicenda di finanza ecclesiastica, è nella storia delle chiese valdesi e metodiste una questione ecclesiologica. Tocca cioè il modo in cui la Chiesa pensa se stessa nel rapporto con lo Stato, con la società civile e con il proprio messaggio. Il dibattito che attraversò il Sinodo dal 1985 al 1991 e di cui l'atto 36 del Sinodo del 1991 segnò l'approdo, peraltro stretto, non fu mai impostato pieno dello status confessionis, ma rimase fermo su un convincimento condiviso anche dai possibilisti. Nessun euro destinato al culto, nessun finanziamento del sostentamento pastorale. Questa autolimitazione, lungi dall'essere una concessione tattica, esprime un'opzione teologica precisa. La libertà della parola predicata non si finanzia con il prelievo fiscale dello Stato. Quanti tra voi mi conoscono meglio sanno che personalmente continuo a considerare queste osservazioni più che valide. Eppure vorrei dire la mia gratitudine a tutte quelle persone che, proponendo argomenti differenti, in taluni casi anche opposti a quelli che personalmente mi convincono, continuano ad alimentare la discussione della Chiesa. Discussione e non mormorio su questo tema. Ebbene, è accaduto anche in questo sinodo, e questo io credo genera sicuramente un campo di tensione. Alcuni anni fa, parlando con un responsabile di una chiesa tedesca, mi era sembrato opportuno esprimere questo timore personale, il fatto che il campo di tensione generato dall'8 per 1000, che ovviamente è anche sempre un'opportunità, però ricordiamolo, questo campo di tensione fosse troppo complesso da gestire per la nostra piccola chiesa. La persona che rimandava alla nostra capacità di esprimere nuove energie, forse anche creatività, per affrontare il tema era stata molto rassicurante. E talvolta ritorno con la mente a queste parole per trovare in qualche modo nuova rassicurazione. Ma in ogni caso la responsabilità di gestire questa tensione rimane un nostro compito, da articolare con la coerenza di chi è consapevole di non essere una fondazione o un'organizzazione non governativa, bensì un'espressione della Chiesa di Gesù Cristo, il cui orizzonte fondamentale non si compie in una buona e trasparente gestione, ma si lascia orientare da una parola che non possiede e che deve sempre e di nuovo riscoprire. C'è una frase di Guglielmo I d'Orange, Guglielmo il Taciturno, una figura politica olandese di spicco alla metà del Cinquecento, diciamo non esattamente uno che sapesse evitare i conflitti, ma questo è un altro paio di maniche. C'è questa frase che mi ha sempre colpito e mi accompagna da alcuni anni. Non c'è bisogno di sperare per intraprendere, né di riuscire per perseverare. E queste parole mi hanno appunto colpito fin dalla prima volta in cui le ho lette, anche se in un primo momento non potevo condividere pienamente quello che mi appariva, almeno a prima vista, con un tono minore dato alla speranza. Cioè, che cosa intraprendi se non puoi, se non sai sperare? E che cosa testimoniamo noi se non sappiamo dare voce alla speranza? Di disperazione e di rassegnazione
ce n'è già a sufficienza in questo mondo. E poi però credo di aver colto il senso più profondo di queste parole. Non negare la speranza, ma metterne in luce un tratto particolare, la capacità di perseverare, la capacità di essere costanti, di non lasciarsi abbattere. E la nostra Chiesa, sorelle e fratelli, ha bisogno anche e proprio di questo. Saper camminare non con una determinazione rabbiosa, per quanto talvolta abbiamo l'impressione di perdere, ma saper camminare con la serenità determinata di chi sa che il nutrimento si può ricevere soltanto per via. Ecco, di anno in anno ci salutiamo al termine di un sinodo sapendo, e questo vale per molti e molte di noi, che ci rivedremo probabilmente l'anno successivo esattamente in questa occasione. Ecco, vorrei dire semplicemente lasciamoci accompagnare in quest'anno da questo augurio. Non sempre tutto riesce come vorremmo, non sempre abbiamo le forze per sostenere ciò che desideriamo, ma questo non ci impedisce di intraprendere, questo non ci impedisce di camminare con perseveranza nella certezza della nostra fede. E ci accompagni il Signore, ci benedica con la sua presenza lungo il cammino. Grazie.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buon pomeriggio da Repellice in provincia di Torino. Siamo di nuovo in diretta dal Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi e appunto al nuovo moderatore neoeletto, il pastore William Jourdan. Benvenuto.
1: Grazie molto.
0: Allora, siamo qui grazie anche a tutti voi che siete qui in sala, colleghi giornalisti e agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Bequite Evangelica che ci garantisce ancora oggi una diretta da Torre Pellice. Siamo amici della biblioteca della Casa Valdese, adibita in questi giorni a sala stampa e ufficio stampa del Sinodo. Un caloroso benvenuto anche da me, Elena Ribet, dell'agenzia stampa NEV. Si stanno chiudendo ufficialmente i lavori del Sinodo. Neoeletto moderatore William Jourdan ha pronunciato in aula sinodale di fronte ai 180 deputati e deputate il suo discorso, diciamo, programmatico. Devo anche dire che ho notato in questo discorso un approccio anche pastorale, quindi un invito quasi alla fede e a ritrovare la perseveranza e la speranza. Vorrei chiedere subito al pastore William Jourdan in che modo ha scritto questo suo discorso all'aula.
1: Ma dunque, io credo che sia assolutamente centrale per la vita delle nostre chiese essere capaci di farsi portatrici di una parola di speranza, una speranza che dona significato al loro impegno quotidiano, che si esprime in molti modi diversi, ma una speranza che è anche capace di gettare dei semi che speriamo, auspichiamo possano germogliare in questo mondo così fortemente segnato, come anche il Sinodo ha ricordato, da situazioni di disordine, di distruzione, di pesantezza e di conseguenza di disperazione. Io credo che tra i compiti specifici della Chiesa, tra quegli elementi che la rendono distinta rispetto ad altre organizzazioni che possono fare cose simili, ci sia esattamente questa dimensione, la speranza che si è incarnata in una storia concreta, quella di Gesù Cristo.
0: Grazie. Lei nel suo discorso ha parlato anche di una Chiesa che non è superflua. In che senso la Chiesa non è superflua? Sia nella vita proprio di ogni persona credente, ma anche nel contesto sociale.
1: Io credo che la Chiesa non sia superflua, non in quanto istituzione con una forma particolare specifica. Le Chiese possono avere forme sicuramente differenti, superflua nella misura in cui è capace di portare una parola e forse anche un atteggiamento differente in relazione al modo in cui si articola la discussione nel corso delle giornate, delle discussioni sinodali, in maniera particolare nella serata pubblica, ci è stato ricordato che la società democratica è naturalmente, potremmo dire, pluralistica e quindi porta a confronto delle posizioni differenti che possono sicuramente anche generare delle situazioni di conflittualità. Questo è innegabile e credo sia un dato di

0: discorso poco fa, sia nei lavori che abbiamo potuto seguire in questi giorni, alcune le parafraso ovviamente a mio modo, il desiderio o la creatività di venire a una riconciliazione anche di parti differenti. Ecco, in che modo il sinodo, questo piccolo parlamento delle chiese protestanti, valdesi, metodiste, può essere considerato un esercizio di democrazia? Come funziona questo piccolo parlamento?
1: Diciamo che se ci richiamiamo a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che esiste una pluralità nella democrazia, una delle possibili modalità in cui si esprime un dibattito democratico, lo fa nella consapevolezza che a dibattere tra loro, a discutere tra loro, non sono persone che appartengono a schieramenti differenti, ma persone che si riconoscono con idee differenti all'interno della stessa fede. Questo tipo di legame io credo che debba essere in qualche modo valorizzato, sia forse il contributo specifico che anche un'assise come quella sinodale può portare verso l'esterno. Io sono personalmente molto lieto che il nostro dibattito abbia portato all'approvazione, tra gli altri, degli ordini del giorno a cui lei faceva riferimento, che mi sembrano estremamente equilibrati, capaci di portare l'attenzione dei singoli e delle chiese ad ascoltare il grido di disperazione di chi è ultimo, ad evitare che questo ascolto si trasformi però, diciamo così, anche in un desiderio di vendetta che si esprime poi in modi differenziati. E credo che l'equilibrio delle parole di quegli ordini del giorno proprio a considerare tutti questi differenti elementi.
0: E lei ha parlato di equilibrio adesso ed effettivamente si può vedere nei lavori sinodali una grande capacità di cesellare la singola parola nel singolo atto, delle discussioni anche appassionate, per bilanciare la minoranza e la maggioranza. Ecco, noi siamo di fronte a una chiesa di minoranza che però anche nel suo piccolo parlamento riesce in qualche modo ad ascoltare tutti quanti i pareri, anche quelli magari più critici o più minoritari.
1: Sì, diciamo, è innegabile che nel momento in cui sono provati degli atti sia necessario utilizzare un criterio che prevede l'espressione di una maggioranza, se questa è la maggioranza dei voti favorevoli, quindi anche di una minoranza, se vi sono dei voti contrari. Mi piacerebbe però sottolineare che il tentativo, e forse talvolta nella maniera anche un po' eccessiva in cui le nostre discussioni procedono, facendo attenzione alle singole parole, talvolta anche ai singoli avverbi, portandoci a parlare 45 minuti forse su un aggettivo e su come questo può essere formulato, però c'è proprio forse anche l'attenzione a cercare una dimensione di consenso che cerchi di evitare la maggioranza e la minoranza, rammentandoci appunto che prima di questo c'è qualcosa che è più importante, cioè l'appartenere insieme ad un medesimo corpo. Io credo che questo sia un elemento molto importante.
0: E sono abbastanza d'accordo, anche se chi modera una conferenza stampa non dovrebbe dare una sua opinione. E ricordo che siamo in diretta da Torre Pellice, in provincia di Torino, in diretta dal Sinodo, con questa conferenza stampa conclusiva, e abbiamo ospite qui con noi il moderatore neoeletto, il pastore William Jourdan. Vorrei andare avanti parlando molto rapidamente di alcuni degli atti approvati dal Sinodo. Farò un breve elenco, non in ordine di importanza. Abbiamo un atto sul Medio Oriente che invita alla preghiera e un maggiore impegno per Gaza e per Israele. Si evince da questo atto come il lavoro di studio sulla complessità di questo conflitto israelo-palestinese che oscura il nostro presente, la nostra vita a livello mondiale, a livello sociale, a livello politico, e uno degli inviti in questi atti del Sinodo è a fare formazione e autoformazione, informazione su questa tragedia medio orientale.

0: Non so se il moderatore Giordano vuole aggiungere qualcosa sullo spirito di questo per il Medio Oriente.
1: Ma io credo che in maniera particolare in quest'atto sia molto importante, diciamo, sottolineare i diversi livelli che emergono dalla redazione di quell'ordine del giorno. Cioè, da un lato, come già lei diceva, l'invito appunto ad approfondire e temere l'informazione e la formazione a livello locale, le nostre. Nel senso, sono invitate a fare degli approfondimenti, riconoscendo, come è giusto che sia, la complessità della situazione. Complessità significa, dal mio punto di vista, in questo caso, non pensare di trovare, diciamo così, delle facili vie di compromesso, cioè potranno sempre esserci delle interpretazioni differenziate. Differenziato non significa però che la tua parola abbia più valore o meno valore della mia. Inoltre, questo atto invita le chiese a leggere un documento che proviene dai cristiani di Palestina, un documento che appunto testimonia, narra dal punto di vista dei cristiani palestinesi quello che sta accadendo. E io credo che il Sinodo abbia voluto in questo invio del documento, qui le parole diventano effettivamente molto importanti, sottolineare che la dimensione fondamentale in questo caso è l'ascolto, l'ascolto di una testimonianza. Esattamente mi verrebbe da dire come i protestanti inglesi ascoltavano le testimonianze di quanto accadeva nel Piemonte del XVII secolo. E forse qualcuno lo sa, uno di loro, un famoso poeta, scrisse anche un famoso sonetto sulle vicende che si stavano svolgendo in queste vallate. Quindi l'importanza dell'ascolto, che non è ancora un giudizio, non è ancora, diciamo, il riconoscimento del dossier finale, le cose stanno. No, noi ascoltiamo, prendiamo sul serio. E infine, sempre in quell'ordine del giorno, elemento fondamentale, l'invito a continuare ad essere vigilanti contro ogni forma di antisemitismo. E io credo che i diversi interventi che si sono succeduti nell'aula hanno valorizzato anche il ruolo che una minoranza come la nostra in Italia deve avere in questo quadro, considerando anche tutte le differenze, ma la comunanza di storia che c'è stata con un'altra minoranza italiana, appunto nella fattispecie l'ebraismo, che ci porta appunto ad avere un'attenzione particolare nei confronti di tutti gli atti che vogliono, diciamo così, degradare gli altri.
0: E grazie per questo sforzo di compromesso che è forse un po' inedito ai nostri giorni e che sembra andare alla ricerca di una strada che superi le polarizzazioni di cui siamo spettatori e spettatrici ormai sempre di più. In questo sforzo di compromesso c'è effettivamente in parallelo alcune parole, alcuni atti che sono stati citati appunto per una formazione, un approfondimento su Gaza, su Israele, in chiave di impegno per l'antisemitismo, ma anche contro l'islamofobia. Quindi questo parallelo mi ricorda un po' anche il progetto nato l'anno scorso sotto il cappello della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Fermiamo l'odio, aiutiamo i costruttori di pace, che portò proprio in una serie di cammini, di tappe per l'Italia, israeliani e palestinesi non violenti a parlare con le nostre comunità, con le nostre città, con le nostre istituzioni. Ringrazio ancora, non abbiamo finito, ringrazio ancora, ma cito il pastore Willy Jourdan, moderatore eletto qui al Sinodo Valdese, e andiamo avanti con una brevissima analisi di altri atti significativi. Vorrei citare in particolare quello sull'emergenza abitativa. Il Sinodo ha, diciamo, dichiarato che il piano casa così com'è non basta e abbiamo anche un atto che vuole tutelare i lavoratori braccianti. questo impegno sul territorio del Sinodo Valdese, in collaborazione con l'8 per 1000, in collaborazione anche con la Commissione Sinodale per la Diaconia. Come possiamo declinare questo lavoro, che è un lavoro che già continua da diversi anni e che continuerà anche in futuro con il suo mandato?
1: Diciamo, il Sinodo ha ovviamente tra i suoi compiti quello di valutare, e nella valutazione dovrebbe sempre esservi anche la valorizzazione di quello che è l'impegno e il lavoro quotidiano delle chiese locali e della nostra, se vogliamo chiamarla così, diaconia istituzionale. E come già è stato detto, la Diaconia Valdese, la Commissione Sinodale per la Diaconia, cioè l'organismo che gestisce la Diaconia Valdese, oramai da diversi anni è impegnata anche proprio sul fronte dell'emergenza abitativa, con una serie di progetti che, cito un esempio molto concreto e dal mio punto di vista molto efficace, presente sul territorio da varie parti, i cosiddetti social housing, cioè dei progetti che per periodi complessivamente limitati e ben definiti accompagnano quelle persone che affrontano per un tempo, devono avere ovviamente determinate caratteristiche, la difficoltà ad avere una propria abitazione. Si tratta di esperienze che oramai si ripetono in vari luoghi, e la cosa che si rileva sicuramente da più parti è che i posti non basterebbero mai. E sarebbe interessante, anzi, poter sviluppare solitamente, almeno a mia conoscenza, la maggior parte dei social housing, se non tutti, sono rivolti a donne, eventualmente madri con figli fino al 14° anno d'età. Si rileva da più parti che ci sarebbe l'esigenza anche proprio di esperienze di social housing rivolte a uomini, perché aumenta anche il numero di quelle persone di sesso maschile che non hanno i mezzi, non hanno le possibilità per potersi garantire una soluzione abitativa innovativa. E l'ordine del giorno che il Sinodo ha votato non prende in considerazione soltanto l'esperienza del social housing, ma invita la Tavola Valdese e, in un certo senso, tutti i diversi organismi, tutti gli enti della Chiesa che hanno delle proprietà immobiliari, a valutare in che modo, laddove questi immobili non siano utilizzati, possano essere utili in vista di progetti legati all'emergenza abitativa. Si tratterà di una valutazione che, ovviamente, d'intesa Diaconia Valdese, cercheremo di portare avanti nel corso del prossimo anno, per provare, con le limitate risorse ovviamente, anche con la nostra dimensione piccola, a dare un piccolo segno anche proprio in questa direzione.
0: E grazie moderatore Jourdan. Vorrei dare brevemente altri atti e ambiti di lavoro, temi di cui si è discusso in questo Sinodo Valdese 2026. Si è parlato di tutela delle persone migranti, si è parlato anche in modo abbastanza critico del patto europeo sulla migrazione, si è parlato della tutela delle persone disabili, quindi anche di progetti sul dopo di noi, di tutela delle persone anche di adolescenza, di infanzia, di famiglie, c'è un atto specifico su genere, fede e sessualità. Quindi ecco, è un affresco, devo dire, che sembra non dimenticare nessuno, no? Nel panorama della nostra società odierna, comunque sì, sempre nel vostro piccolo, come minoranza, anche con l'umiltà e con l'amore che viene dalla fede. Mi piacerebbe però magari una piccola nota sulla cultura, in che modo la cultura protestante, la fede protestante, il pensiero protestante può dare quel valore aggiunto a tutto questo affresco di bisogni, di fragilità, ma anche di opportunità per un futuro migliore.
1: Ma devo dire, ovviamente parlare di cultura può significare riferirsi a molti e diversi aspetti della vita delle nostre chiese. Quest'anno effettivamente il Sinodo, che ha la consapevolezza di non poter trattare ogni anno in maniera puntuale ogni argomento, ha scelto tra le altre cose di non concentrare tempo particolare al discorso legato a culture e diversi organismi, come dire, alla nostra editrice, piuttosto che, intendo la Claudiana, piuttosto che i centri culturali, un focus specifico. Certo che ci si rende conto, da un lato, se penso al mercato dell'editoria religiosa, ci si rende conto sempre più di una difficoltà che si affronta nel nostro paese intorno all'editoria religiosa, e tanto più all'editoria religiosa protestante, minoranza e quindi mercato, se così vogliamo chiamarlo, piccino. Dall'altro lato, io credo che il Sinodo, prendendo per esempio in considerazione quello che è il lavoro fatto dai nostri mezzi di comunicazione nella loro varietà, comprenda sempre di più quanto sia importante, in ordine appunto ad una comunicazione culturale, saper comunicare e saperlo fare possibilmente attraverso canali differenziati. La cultura non passa più, per così dire, soltanto o principalmente attraverso la carta stampata, ma utilizza mezzi diversi, e per saper utilizzare questi mezzi differenti dobbiamo essere maggiormente consapevoli dei codici che li regolano. E questo è un impegno che sicuramente tocca non soltanto, diciamo, chi è già più attrezzato, ma io ritengo debba interessare e interpellare per esempio anche molte delle nostre chiese locali che non sono ancora sbarcate sul web, ecco, per fare una piccola battuta.
0: Grazie ancora, Monsignore Jourdan. Beh, sicuramente uno dei temi che hanno aperto, anche se era fuori dall'agenda prettamente sinodale, è stato il tema dell'intelligenza artificiale, ma nelle chiese sia italiane ma anche a livello internazionale, con il Consiglio Ecumenico delle Chiese, per esempio, c'è un grande dibattito sulla digitalizzazione e sulla giustizia digitale. Quindi penso che anche su questo le chiese valdesi metodiste hanno sempre. Vorrei ricordare anche la Facoltà Valdese di Teologia, che ha peraltro dei corsi a distanza, quindi si può fare le cose anche in modo digitale oppure in presenza fisicamente.
1: Interamente,
0: esatto. Ora abbiamo parlato appunto di opere, di atti sinodali con il moderatore William Jourdan, e chiedo alla nostra platea di colleghi e colleghe di preparare, se avessero qualche domanda. Mentre ci pensate, io vorrei fare una domanda che poi andrà magari a chiudere, così intanto il nostro pastore Jourdan può pensare. Mi piacerebbe evidenziare, prima di andare a chiudere questa conferenza stampa finale dal Sinodo, una criticità che lei vede nel prossimo anno di lavoro, ma anche magari un messaggio da dare non solo alle chiese, ma ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono collegati su Radio Bequit Evangelica. Allora, chiedo appunto a chi è presente qui in sala, se c'è un qualche domanda, di dire nome e cognome al microfono. Grazie.
2: Antonio Giaio, la stampa. Una doppia domanda. Nella sua nuova agenda da moderatore, qual è il primo impegno che si è segnato adesso, quindi la prima emergenza? Poi faccio un salto temporale, arrivo alla fine del suo mandato. Lei cosa vorrebbe dire alla fine del mandato? Dire che cosa è cambiato da quando lei ha cominciato?
1: Reagisco subito?
0: Prego.
1: Ma allora, diciamo, il primo impegno sono le sedute della tavola valdese, che saranno domani mattina, implacabilmente, cioè dell'organismo collegiale, perché la tavola valdese è un organismo collegiale che io appunto debbo semplicemente presiedere. Però al di là della battuta, sicuramente nella collegialità dei nostri organismi c'è sempre il vantaggio di poter spesso condividere diciamo le responsabilità, ma c'è anche la consapevolezza che determinati punti all'ordine del giorno vengono maggiormente seguiti da una persona piuttosto che dall'altra. Io credo che una delle prime urgenze, forse più che emergenze, sarà quella di fare una sorta di recap, si può dire così, di quelle che sono le diverse incombenze che finora sono state direttamente prese in carico dalla diacona Alessandra. Sessanta, per poi strutturare il nuovo lavoro, passo dopo passo, come mi è capitato spesso di dire in questi giorni. Per quanto riguarda la seconda domanda, beh, potrei rispondere con un sorriso: ci sono arrivato vivo alla fine del mandato, e vediamo chissà quando. Invece, più seriamente, mi piacerebbe così poter vedere una Chiesa non in torpore, come ricordo di un articolo, di un'intervista fatta una decina d'anni fa a due pastori e teologi della nostra Chiesa che tanto hanno dato alle nostre comunità, cioè Giorgio Turn e Paolo Ricca, ma una Chiesa che sa vivere con gioia, se dicessi risvegliata, diciamo, si richiamerebbe a delle logiche troppo marcate, ma sicuramente una Chiesa che sa risvegliare la gioia delle persone per la fede, che è qualcosa di bello, punto. Diciamolo semplicemente così. Grazie a lei.
3: Simona Menghini del sito chiesavaldese.org. Non so se si sovrappone un po' la domanda della collega Elena Ribet, ma moderatore gliela faccio lo stesso. Lei ha citato questa frase di Guglielmo d'Orange, il taciturno: non c'è bisogno di sperare per intraprendere né di riuscire a perseverare. E in effetti colpisce questa frase. Allora adesso le chiedo, tra i mandati che il Sinodo ha dato alla tavola, o anche semplicemente tra le cose che sa di dover fare lei e i colleghi in tavola per quest'anno, qual è la cosa che ritiene di dover intraprendere senza troppo sperarci e di perseverare senza essere sicuro di riuscire?
4: Alberto Corsani, Riforma, l'Eco delle Valli Valdesi. I nostri concittadini e concittadine conoscono le chiese valdesi e metodiste in larga misura a causa dell'8 per mille, a cui le ha fatto riferimento nel suo discorso. D'altra parte ha anche fatto riferimento all'indifferenza che la società e la cultura nostre contemporanee manifestano nei confronti dell'Evangelo di Cristo. Ecco, come possono queste chiese rendere manifesto ai concittadini che abbiamo intorno nelle nostre città, che noi diremo che queste chiese partono da lì e per poi avere un ruolo, una presenza nella società. Grazie.
0: Prego.
1: Allora, devo dire, rispetto alla prima domanda, che cosa, diciamo, intraprendere senza, diciamo, per cui non c'è bisogno di sperare, ma bisogna comunque intraprenderlo, né di riuscire appunto perseverando. Dovrei rivedere un po' più nel dettaglio i diversi ordini del giorno che il Sinodo appunto ha votato, affidandoci dei compiti particolari. Forse una cosa anche molto pratica: il Sinodo ci ha affidato il compito in vista del prossimo anno di organizzare la sessione sinodale con una nuova modalità legata alle elezioni, che presuppone l'utilizzo, diciamo, di una tecnologia che non riguarda la penna e la carta. E devo dire, io ho talvolta un pochettino di timore rispetto a queste cose, però appunto in ogni caso si intraprende questa strada e poi sarà il sinodo prossimo a darci. Quindi una questione dopo tutto abbastanza pratica. Sicuramente tra gli ordini del giorno che abbiamo votato in queste giornate ve ne sono alcuni molto impegnativi anche per la ricaduta verso l'esterno. Ci sarà l'impegno nel cercare di portare avanti questo lavoro. Io credo debba essere sempre un impegno che non si concepisce in termini di quasi, diciamo così, onnipotenza. Ecco, la vanagloria non è mai una bella cosa, neanche per le minoranze. E per quanto riguarda la seconda questione rispetto al tema dell'8 per mille, sicuramente è verissimo, le nostre chiese sono conosciute principalmente all'esterno per questo tipo di impegno. I numeri parlano chiaro, cioè il numero di persone che vanno a destinare il loro 8 per 1000 all'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi è di migliaia e migliaia di persone superiori rispetto a quello che è il numero dei membri delle nostre chiese. E io credo che da questo punto di vista parli in una certa misura sia anche una testimonianza il fatto che noi abbiamo un certo modo di gestire questi fondi, lo si fa con trasparenza, lo si fa in maniera tale da garantire una puntuale rendicontazione di tale utilizzo, che non coinvolge ovviamente soltanto enti delle nostre chiese, ma anche molte associazioni esterne in Italia e all'estero. Credo che da questo possa forse anche nascere talvolta una curiosità ulteriore che non deve essere, io ritengo, spinta a tutti i costi. Se qualcuno domanda ma perché fate questo così, ci sono le ragioni, se vogliamo, anche giuridiche, ci sono anche le ragioni teologiche e forse quella è un'occasione semplicemente per raccontarle. Nulla di più, ma neanche nulla di meno.
0: Grazie al moderatore William Jourdan. Nelle sue risposte alle vostre domande, devo dire che anche io sono abbastanza soddisfatta della mia domanda precedente. Forse a questo punto, prima di salutarci, chiederei ancora un piccolo messaggio pastorale. Non so, ad esempio, qual è uno dei suoi versetti preferiti che magari le fa piacere condividere per accompagnare questi nostri prossimi giorni, quando la tenda del sinodo si chiuderà e la porta della Casa Valdese e dell'Aula Sinodale si chiuderà.
1: Questa è un'eccellente domanda, non ci avevo pensato, devo dire, sono ovviamente molti i versetti biblici che mi accompagnano, ma forse riprenderei semplicemente quello che già prima ho citato, perché mi sembra che appunto non soltanto ha accompagnato il nostro sinodo, ma può ben accompagnare anche la vita delle nostre chiese in quest'anno, la fede e certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. È un testo della lettera agli Ebrei che è poi seguito, potremmo dire, da una sorta di immagine, cioè molti testi che esattamente in questa prospettiva si sono già incamminati prima di noi e ci in qualche modo ci fanno da segnavia. Ecco, che la Chiesa possa essere anche un segnavia per altre persone che magari verranno dopo di noi.
0: Allora, grazie ancora al pastore William Jourdan, neoeletto moderatore della Tavola Valdese. Un augurio di buon lavoro per questo anno che si apre. Un augurio ovviamente anche alla Tavola Valdese neoeletta. E un saluto a tutti voi che siete qui. Vorrei ringraziare ancora chiesavaldese.org, i colleghi di Riforma e Eco delle Valli Valdesi, Radio Bequit per l'assistenza tecnica e per la diretta. Ovviamente un saluto e un appuntamento per chi può, per chi è in valle, a Torre Pellice per il culto che dovrebbe iniziare, se non ricordo male, alle 17, quindi a breve. E ripeto, un saluto agli ascoltatori e agli ascoltatrici e arrivederci.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 è attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7-18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
6: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. We're

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Facendo un giorno mi riri che chi tu penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. In Nepal è salito a 95 il numero dei morti e a 403 quello dei dispersi dopo l'esondazione di un fiume che va dalla frontiera nord con il Tibet a quella sud con l'India e ha dunque riguardato tutto il paese. L'area più colpita è la regione di Rasuwa nel nord. Sono al momento centinaia i turisti stranieri dispersi. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti in quelle zone. La causa del disastro sarebbe stata una bomba d'acqua che ha causato diverse frane, tra cui una slavina di ghiaccio e rocce. È partita da qui la colata di fango visibile dalle immagini che circolano in queste ore online e che ha travolto anche diversi villaggi. Squadre di ricerca e soccorso sono ora al lavoro in tutte le aree colpite. Anche il Tibet, dunque sul lato cinese, è stato colpito. Pechino ha fatto sapere che sono almeno 3 i morti e 265 i dispersi nella provincia autonoma.
2: L'amministrazione di Trump ha sospeso a livello globale le richieste di visto per gli immigrati per consentire una formazione approfondita di funzionari consolari che devono valutare i casi. Obiettivo: escludere i soggetti che potrebbero aver bisogno di assistenza negli Stati Uniti. Lo dicono diversi media americani. Chi aveva fatto richiesta di visto e aveva colloqui programmati presso ambasciate e consolati americani avrebbe ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava loro il rinvio dell'appuntamento.
1: 16,7 miliardi di dollari è la cifra che pagherà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La Big Tech di Mark Zuckerberg ha patteggiato la causa che aveva in corso con diversi stati americani. Nell'accordo ha anche concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app e di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e infine di fornire ulteriori strumenti anche per i genitori. L'accordo segue la sconfitta in tribunale di Meta e Google a marzo, quando furono ritenute le due aziende responsabili di aver messo a punto app per creare dipendenza.
2: È convocato alle 18 il Consiglio dei Ministri che prolungherà gli sconti sul diesel per altri 10 giorni. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il provvedimento non sarà però quello definitivo, ma servirà poi a mettere a punto ulteriori misure per aiutare le fasce di reddito che hanno più bisogno di sostegno. Sul tavolo di oggi anche un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. A dare la notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla. L'uomo è morto ieri, come spiega l'associazione, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa fornendo l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari per procedere con il suicidio assistito. Minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 18.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Un uomo e una donna sono morti in un incidente aereo questa mattina, attorno alle 11, nella zona del lago artificiale di Camplicioli, a 1400 metri di quota in alta Valle Antrona, al confine tra l'Ossola e la Svizzera. L'elicottero ultraleggero, pilotato dall'uomo, avrebbe urtato i cavi elettrici sopra la diga di Camplicioli, prendendo immediatamente fuoco e precipitando al suolo. Il velivolo sarebbe partito dall'avio superficie di Megolo a Pieve Vergonte nel fondovalle ossolano e, secondo quanto mostrato anche da un video girato da terra, il velivolo aveva appena superato l'area del lago quando avrebbe incontrato un banco di nuvole e avrebbe fatto inversione di rotta per tornare indietro, scontrandosi contro i cavi a causa della manovra. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i mezzi del 118, tra cui l'elisoccorso partito da Borgo Sesia. Per i due, sfortunatamente, non c'è stata alcuna speranza di salvezza. Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Torino con l'accusa di aver preso parte a furti in attività commerciali chiuse per le vacanze estive. Una delle persone, un uomo di 58 anni, è stato individuato e arrestato appena dopo aver commesso un furto in una pasticceria di via Garibaldi a Torino e risultava ancora in possesso di alcuni beni del negozio, tra cui 36 confezioni di gianduiotti del valore di circa 400 euro. Le altre due persone, di 30 e 42 anni, sono state colte sul fatto dalla polizia mentre all'interno di una ditta di trasporto e smaltimento dei rifiuti in via Druento stavano prelevando del gasolio dai mezzi parcheggiati. Dai successivi approfondimenti si è accertato che i due uomini avevano tentato di asportare complessivamente 100 litri di gasolio, riempiendo 4 fusti da 25 litri ciascuno. Dopo diverse settimane di emergenza perenne e duro lavoro sul campo, ha avuto fine la lotta contro gli incendi boschivi nella zona montana del Vercellese. Ad annunciarlo è il presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta. L'ultimo presidio attivo, Monte Caval, nel territorio di Rimella, è stato smantellato grazie all'aiuto dell'abbondante pioggia caduta la notte scorsa. L'intervento congiunto e continuativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle squadre dei volontari AIB ha permesso, per tutta la durata del periodo, di salvaguardare i centri abitati e preservare l'afflusso turistico stagionale. Con la chiusura dell'emergenza operativa saranno ora attivati i canali istituzionali per la richiesta di ristori e sarà avviata, in sinergia con l'Unione Montana del Biellese Orientale, una strategia congiunta di interventi preventivi contro i rischi legati ai cambiamenti climatici. Sarà il pastore William Jourdan il nuovo moderatore della Tavola Valdese, eletto qualche ora fa al termine delle votazioni nell'ultimo giorno del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi riunito a Torre Pellici. Jourdan succede alla diacona Alessandra Trotta dopo 7 anni di mandato. Nato a Pinerolo, in provincia di Torino, nel 1982, William Jourdan è cresciuto nelle Valli Valdesi, nella chiesa valdese di Luserna San Giovanni. Dopo aver frequentato il Collegio Valdese di Torre Pellice, ha studiato teologia a Roma, presso la Facoltà Valdese di Teologia e successivamente a Heidelberg e Losanna. È membro della Tavola Valdese dal 2021. Vice moderatore è stato eletto Daniele Palermo, che prende il posto della pastora Dorotea Müller. Con un'ordinanza emessa dal comune di Monginevro e recepita anche dal comune di Clavier, si impone il divieto di accesso al forte dello Chaberton. L'azione è motivata dalla necessità di tutelare l'incolumità pubblica e preservare il patrimonio storico. L'accesso alle strutture sotterranee, alle gallerie e ai ruderi espone infatti i visitatori a rischi gravissimi e potenzialmente mortali. Allo stesso tempo, il flusso non regolamentato di turisti ed escursionisti negli ultimi anni ha causato un progressivo degrado dei resti, con continui episodi di sottrazione di pietre, elementi metallici e reperti dell'epoca. Sarà inaugurato martedì 1 settembre il rinnovato nido d'infanzia comunale Adriano Olivetti, uno degli edifici più significativi del sito UNESCO Ivrea Città Industriale del XX secolo. La struttura torna quindi alla sua funzione originaria, dedicato ai bambini e alle bambine, alle famiglie e all'educazione.
L'intervento di riqualificazione ha richiesto un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro, finanziato per 3 milioni di euro con fondi PNRR e la restante parte dal comune di Ivrea, attraverso risorse proprie e mutuo, e ha previsto un importante intervento di ristrutturazione, risanamento conservativo e adeguamento normativo. Dopo l'inaugurazione ufficiale del 1 settembre, subito dopo la quale riprenderà l'attività del nido, l'edificio sabato 5 settembre aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico con visite guidate, con ingressi ogni 15 minuti. E giungiamo infine al meteo. Domani sul nord del Piemonte e sulle zone montane il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso al mattino e nuvoloso nel resto della giornata. Locali rovesci in giornata sui rilievi tra la Valsesia e l'Ossola e in serata tra il Canavese, la Valle d'Aosta orientale e il nord del Piemonte. Sull'Astigiano, sull'Alessandrino e sulle pianure novarese e vercellesi sarà per lo più soleggiato nel corso di tutta la giornata. Venti di rinforzo in serata su Langhe e Monferrato, venti forti in alta quota, deboli altrove. Temperature massime in lieve aumento per un massimo di 32 gradi in pianura. In Liguria, al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. A partire dal pomeriggio, aumento generale della nuvolosità con possibili rovesci in serata, più probabili sul settore centrale. Venti da deboli a moderati, mari calmi sotto costa, mossi a largo. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buona serata dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. In Nepal una colata di fango ha spazzato via diversi villaggi al confine con il Tibet. Sono almeno 95 i morti, più di 500 i dispersi, gran parte dei quali turisti stranieri. La Farnesina dice che i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Sul lato cinese la frana ha causato 3 vittime e più di 250 dispersi. Caro carburanti, in corso il Consiglio dei Ministri per prolungare i mini sconti sul diesel. Si punta a una proroga di 10 giorni e anche a misure per aiutare le fasce di reddito più in difficoltà. Resta però il nodo delle risorse da trovare. Sul tavolo anche un decreto per garantire la continuità dell'ex Ilva. Suicidio assistito in Lombardia, c'è il primo caso interamente gestito dal servizio sanitario. Un uomo di 59 anni ha potuto accedere alla morte volontaria tramite la sanità pubblica, che la legge allo studio in Parlamento punta invece ad escludere. Dipendenza dai social, Meta patteggia l'azienda di Instagram e Facebook, pagherà 17 miliardi per chiudere la causa in corso con gli stati americani. La società di Zuckerberg dovrà anche introdurre restrizioni alle app per tutelare gli adolescenti. 18:31 minuti, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi, buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle è chiuso il tratto compreso tra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di un'ora circa. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 26 di agosto la meditazione è curata dal pastore Nicola Tedoldi della Chiesa Metodista di Parma Mezzani. In chiusura ascolteremo l'inno 217, il Padre Nostro, una registrazione della corale virtuale delle chiese valdesi del primo distretto. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Gemet della chiesa valdese di Villar Pellice.
2: Dal Salmo 91 leggiamo il versetto 14. Il Signore dice: lo proteggerò perché conosce il mio nome. E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 17, leggiamo il versetto 15. Gesù pregò: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
3: Caro fratello, cara sorella che sei in ascolto, il Salmo 91 è uno dei canti di fiducia più belli e amati di tutta la scrittura. Ci descrive l'immagine magnifica di colui che abita al riparo dell'Altissimo e trova ombra sotto la protezione dell'Onnipotente. Per i primi 13 versetti il salmista ci parla di Dio in terza persona, rassicurandoci sulla sua protezione contro ogni pericolo, dalle insidie del cacciatore alla pestilenza distruttrice. Ma ecco che al versetto 14 accade qualcosa di straordinario. Il tono cambia improvvisamente. Non è più l'uomo che parla di Dio, né il saggio che dà un consiglio. È Dio stesso che prende la parola in prima persona. L'Eterno interrompe il silenzio per sigillare una promessa solenne, rivelandoci il cuore del suo rapporto con noi. Questo versetto è come un contratto d'amore eterno fondato su tre pilastri fondamentali: la risposta d'amore dell'uomo, l'azione salvifica di Dio e la profonda conoscenza del suo nome. Il testo si apre con una condizione mossa dalla grazia: poiché egli ha posto in me il suo amore, dice Dio. La parola ebraica qui usata indica un legame stretto, un affetto profondo che si aggrappa a qualcuno con passione e fedeltà. Nella nostra tradizione di fede sappiamo bene che tutto comincia da Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo, scrive Giovanni nella sua prima lettera. Eppure la grazia di Dio non ci tratta come burattini, ma cerca una risposta volontaria del nostro cuore. Mettere il proprio amore in Dio significa fare una scelta consapevole. In un mondo pieno di idoli, di distrazioni, di sicurezze materiali che crollano come castelli di sabbia, il credente decide di investire il proprio affetto e la propria fiducia nel Signore. Questo amore non è privo di fragilità. Le nostre vite sono spesso segnate da cadute e stanchezze, ma questo amore è un orientamento del cuore. È il figlio che pur tra mille difficoltà sa a chi correre incontro. Alla risposta d'amore dell'essere umano Dio risponde con due verbi potentissimi: liberare e innalzare. Dio non promette ai suoi figli una vita senza ostacoli o senza tempeste. Lo stesso Salmo 91 riconosce che ci saranno terrori notturni e frecce che volano di giorno. La promessa evangelica non è l'assenza del dolore, ma la presenza di Dio nel dolore. Quando ci troviamo intrappolati nelle strettoie della vita, che siano malattie, crisi economiche, solitudini o angosce spirituali, la promessa è chiara: io lo libererò. Inoltre Dio aggiunge: io lo porrò in alto. Nel linguaggio biblico essere posti in alto significa essere messi al sicuro, su una roccia inaccessibile ai nemici, in una posizione di dignità, pace, protezione. Dio non si limita a toglierci dai guai, ci solleva al di sopra delle circostanze che ci minacciano, restituendoci la prospettiva del suo regno. La motivazione finale con cui Dio suggella questa promessa racchiude il segreto della vita spirituale. Dice infatti: perché ha conosciuto il mio nome. Nella Bibbia conoscere il nome di qualcuno non significa semplicemente saper pronunciare una parola o conoscere un'etichetta anagrafica. Conoscere il nome di Dio significa conoscere il suo carattere, la sua fedeltà, la sua misericordia e la sua giustizia. È un'esperienza vissuta. Chi conosce il nome del Signore sa che può fidarsi ciecamente di Lui, perché lo ha sperimentato nei momenti bui. È la differenza tra sapere qualcosa su una persona e avere una relazione personale e profonda con essa. Fratelli e sorelle, il versetto che abbiamo meditato oggi ci invita a un esame di coscienza e allo stesso tempo a una grande gioia. Ci ricorda che il nostro legame con Dio non è fatto di freddi rituali o di obblighi formali, ma di una relazione d'amore reciproco. Lasciamo allora che questa promessa risuoni nei nostri cuori oggi. Qualunque sia il peso che state portando, qualunque sia la battaglia che state affrontando, ricordate che colui che siede sui cieli riconosce chi pone in Lui il proprio amore. Stringiamoci a Lui, confidiamo nel Suo nome e lasciamoci sollevare dalle Sue braccia d'amore. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buonasera, ben ritrovati. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle sono presenti rallentamenti fra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A più tardi e buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: In Nepal una colata di fango ha spazzato via diversi villaggi al confine con il Tibet. Sono almeno 95 i morti, più di 500 i dispersi, gran parte dei quali turisti stranieri. La Farnesina dice i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. Sul lato cinese la frana causa 3 vittime e più di 250 dispersi. Rimane un mistero la visita del capo della CIA a Mosca. Trump ha fatto un riferimento all'Ucraina, alcuni media alle minacce russe, alla NATO. Dal Cremlino si sono limitati a dire che non c'è stato un incontro con Putin. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri prolunga i mini sconti sul diesel, la proroga fino al 5 settembre, poi ci saranno misure per aiutare i redditi più in difficoltà, promette il governo. I prezzi intanto in autostrada continuano a salire. Suicidio assistito in Lombardia, c'è il primo caso interamente gestito dal servizio sanitario. Un uomo di 59 anni ha potuto accedere alla morte volontaria tramite la sanità pubblica, che la legge allo studio in Parlamento punta invece ad escludere. 19:32 minuti, buonasera, il giornale radio di Popolare Network. Dunque, come sentivate, in Nepal diversi villaggi sono stati spazzati via oggi da una colata di fango che partita si è staccata al confine con il Tibet nel nord del paese. Sono quasi 100 i morti, almeno 500 i dispersi, la gran parte turisti stranieri. La causa del disastro sarebbe stato il distaccamento di parte di un ghiacciaio. Non è ancora chiaro se è causato da una bomba d'acqua che ha colpito l'area oppure da una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificata nella zona qualche minuto prima. La situazione è critica anche in Cina, sul lato cinese, nella provincia autonoma del Tibet si è verificata una frana e anche qui ci sono morti e dispersi. Ma cos'è successo? Rifacciamo il punto di quanto accaduto oggi con Alessandra Tommasi che ci ha raggiunto in studio. Alessandra, a te.
2: Buonasera, come dicevi la situazione è critica sia in Nepal che nella provincia cinese del Tibet. Sul lato nepalese una bomba d'acqua avrebbe causato una slavina di ghiaccio e rocce che è confluita nell'area dove si intersecano due fiumi. Da qui quella che poi è diventata una colata di fango è confluita nel fiume che taglia il Nepal e va dalla frontiera nord con il Tibet a quella sud con l'India. La zona più colpita resta però la regione di Rasuwa nel nord. In Nepal si parla ora di almeno 95 morti, col numero dei dispersi che aumenta però di ora in ora. L'ultimo dato riportato da BBC è di 579 dispersi, 460 dei quali stranieri. La Farnesina, tra l'altro, ha detto che non risultano italiani dispersi e che le due persone coinvolte sono ora al sicuro. Nelle stesse ore anche il Tibet è stato colpito, lo dicevi, da una frana. I morti al momento sono solo 3, ma sono 265 le persone disperse. Entrambi i paesi sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso, particolarmente difficili, soprattutto perché si tratta di zone impervie da raggiungere. Non è ancora chiaro al momento il ruolo di 3 fattori, la stagione dei monsoni, dunque le piogge, i fenomeni climatici sempre più estremi e diversi sismologi hanno anche segnalato una scossa di terremoto, lo dicevi, magnitudo 4.4 che c'è stata subito prima nell'area e che potrebbe aver contribuito a far staccare una parte di ghiacciaio. A Kathmandu noi abbiamo raggiunto Navio Heller, fotografo che vive lì e conosce bene quelle zone.
3: Non si può suddividere su regioni, lungo tutto il fiume dalla frontiera Tibet-Nepal fino alla frontiera Nepal-India. Nel Terai, quindi nelle pianure che sono verso l'India, chiaramente molto di meno, sono avvenute delle alluvioni ma non brutali come nelle valli strette a nord del paese. Le valli sono molto ripide e quindi l'acqua ha fatto il disastro. Bisogna anche considerare il fatto che in Nepal frequentemente la gente costruisce troppo vicino alla riva e quelli naturalmente sono stati distrutti in gran parte. Nella zona di Rasuwa è venuto proprio da questo ghiacciaio che si è riverso nel fiume e l'ha bloccato, si è rotto la diga e è venuto giù l'acqua. Questo uguale l'anno scorso, però meno disastroso. Questo certamente indica molto sugli effetti del cambiamento del clima, che non solo sul Cervino le rocce si sbriciolano, ma anche nell'Himalaya le temperature salgono e quindi le montagne diventano ghiacciai meno stabili.
1: Nonostante alcune dichiarazioni di Trump, Stati Uniti e Russia non hanno ancora spiegato il motivo della visita del capo della CIA ieri a Mosca. Il presidente americano oggi però ha citato l'Ucraina, mentre alcuni media hanno parlato delle minacce russe alla NATO, ma in sostanza nulla di concreto. Sentiamo Michele Migone.
0: Donald Trump ha confermato la misteriosa visita di John Ratcliffe, il capo della CIA, a Mosca. L'ha anche definita di semi-routine, quindi era come evidente un viaggio importante, e l'ha collegata all'Ucraina. Potrebbe uscirne qualche cosa, stiamo lavorando per mettere fine a quella guerra, ha detto. Quando l'intervistatore gli ha chiesto se lo scopo della missione di Ratcliffe fosse recapitare un chiaro messaggio al Cremlino sulla volontà degli Stati Uniti di intervenire se ci fosse un'azione militare russa contro un paese NATO, il presidente USA ha risposto: niente di tutto questo. Di più, Trump non ha aggiunto. Si sa inoltre che il capo della CIA ha avuto incontri con alti funzionari dell'apparato di sicurezza di Mosca che poi hanno riferito a Vladimir Putin. In mancanza d'altro, sul tavolo rimangono quindi solo delle ipotesi sui motivi di questo viaggio. Se il tema era l'Ucraina, Ratcliffe è andato a capire come evitare un'escalation della guerra. Gli elementi sul tavolo sono una possibile provocazione russa contro un paese dell'Alleanza Atlantica, l'offensiva aerea contro le città e i porti ucraini e, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, la possibilità che Putin, in difficoltà, possa usare delle armi nucleari tattiche. È un'ipotesi più volte citata, spesso da fonti russe, per intimidire ucraini ed europei. Che però venga fuori poche ore dopo il viaggio di Ratcliffe potrebbe anche non essere una semplice coincidenza. Ma sul tavolo ci sono anche i raid ucraini contro le infrastrutture economiche russe, raid che fanno molto male a Mosca, come Putin stesso ha ammesso. Qualche giorno fa il ministro degli esteri russo Lavrov aveva accusato gli USA di essere coinvolti in questi raid dando informazioni a Kiev. Può essere che, vista la situazione tesa, fosse necessario un colloquio diretto tra gli apparati intelligence al loro livello più alto. Può anche essere che del pacchetto da discutere con Ratcliffe facesse parte anche l'aiuto russo all'Iran.
1: Caro Carburanti, il Consiglio dei Ministri ha approvato poco fa il nuovo decreto per prolungare gli sconti sul gasolio. Il governo ha prorogato fino al 5 settembre, dunque per altri 10 giorni, il taglio delle accise. Anche stavolta si tratta solo del diesel, mentre resta esclusa dagli sconti la benzina. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 130 milioni di euro. Dopo il 5 settembre, poi, il governo ha assicurato che farà scattare anche nuove modalità di sostegno selettive sulla base del reddito, aiuti dunque alle fasce più in difficoltà per il caro carburanti. L'ennesima misura tampone al momento, mentre il prezzo del carburante continua a salire. Oggi sull'autostrada del Brennero il gasolio ha sfondato la quota dei 3 euro al litro. Nel campo largo invece per la politica prosegue il rebus delle primarie, acque agitate soprattutto nel Partito Democratico dopo le dichiarazioni di Franceschini e Speranza. Da Roma, Anna Bredice.
4: Il primo appuntamento che vedrà su un palco riuniti i leader del campo largo avverrà l'8 settembre alla festa di AVS. La speranza è che non si ripeta il precedente di Napoli, una specie di avvio di campagna elettorale naufragata nelle proteste dei disoccupati e soprattutto con la prima picconata di Conte sullo stop alle armi all'Ucraina. Ma il rischio che alla festa di AVS Schlein e Conte arrivino accompagnati dai dubbi, dai sospetti reciproci sulle primarie è reale. Il dibattito di questi giorni sembra alimentare ancora di più le incertezze invece di risolvere il tema su chi deve essere il candidato. L'elemento evidente in questo momento è che il programma comune del campo largo, anziché essere la priorità rispetto alle primarie che dovrebbero invece essere il momento conclusivo del percorso, sia invece strumentale all'utilizzo dei punti più controversi e divisivi per aprire una competizione già ora, prima ancora che i leader si siedano intorno a un tavolo e scrivano un programma condiviso. La guerra in Ucraina, il dibattito un po' surreale sul work, sono stati argomenti che Conte ha accolto per distinguersi, per aprire una sua campagna, a cui Schlein al momento preferisce non rispondere perché ritiene forse che non sia questo il momento per farlo, ma l'essere testardamente unitaria è stato per molto tempo la risposta giusta, ora rischia di essere insufficiente. È nel PD che la discussione si è aperta, soprattutto nel cosiddetto correntone, quell'area politica che è sempre stata vicina a Schlein ma che ora sembra voler assumere un peso e un'importanza nelle scelte. L'ipotesi di Speranza di un nome simbolico, se da un lato serve a risolvere il problema legge elettorale, dall'altro sarebbe una sconfitta per Schlein. L'evidenza che sul suo nome il campo largo e gli elettori si potrebbero dividere e addirittura perdersi. Dopo aver guidato il partito anche nelle vittorie di questi anni, arrivando al record di permanenza alla segreteria, alla sfida finale potrebbe non avere con sé tutto il partito. Linea allo studio.
1: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. A darne notizia l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla. L'uomo è morto ieri, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma la prima, appunto, per la quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, fornendo l'assistenza, il farmaco, la strumentazione, oltre a individuare il luogo nel quale procedere. Il caso lombardo, dice l'associazione Coscioni, apre ora la strada a chi verrà dopo, mentre in Parlamento è ferma al palo una legge nazionale che al contrario punta a escludere la sanità pubblica dai percorsi di fine vita. Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Coscioni.
5: È il primo caso in cui una persona malata ha chiesto di non procedere presso il proprio domicilio. Quindi il Servizio Sanitario Regionale ha effettuato le verifiche che andavano effettuate, poi ha preso in carico anche tutta la fase attuativa, quindi personale sanitario, come è successo altre volte, il farmaco, come è successo altre volte, la strumentazione, come è successo altre volte, il luogo della struttura pubblica è la prima volta. Ed è la prima volta in cui una persona che accede all'aiuto, alla morte volontaria, suicidio assistito, decide anche di donare il corpo alla ricerca scientifica.
1: C'è anche il collettivo informatico antifascista italiano Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati da Washington come entità terroristiche di estrema sinistra. È quello che si legge sul sito del Tesoro americano, che adesso imporrà sanzioni nei confronti del collettivo. Gli estremisti di sinistra, le loro organizzazioni e i loro fiancheggiatori sono avvertiti. Useremo tutto il peso dei nostri strumenti economici, ha minacciato il segretario al Tesoro Scott Bessent. Oltre ad Autistici Inventati, tra le realtà colpite c'è anche quella nota di Palestine Action. 16,7 miliardi di dollari è la cifra che pagherà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La Big Tech di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, però ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i suoi social. Da New York, Davide Mamone.
6: Meta ha ceduto. La società di Mark Zuckerberg ha deciso di patteggiare e accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per modificare le modalità con cui Instagram e Facebook vengono utilizzati dagli adolescenti. L'accordo è stato raggiunto con 47 stati americani, il District of Columbia e diversi territori statunitensi, e chiude di fatto il primo grande processo federale contro Meta per i danni provocati ai minori dai suoi social. L'accusa era pesantissima: aver progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani e aver utilizzato funzioni che possono alimentare problemi di salute mentale. Meta pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari, cifra che potrebbe salire a 17 se anche TikTok, YouTube e Snapchat dovessero raggiungere accordi simili in procedimenti separati. La svolta, più che sui soldi, arriverà però sui prodotti, perché Meta ha accettato di introdurre limiti al tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle piattaforme, con uno stop alle notifiche durante la notte e negli orari scolastici e restrizioni sulle funzioni considerate più dannose. È una svolta epocale per un settore che finora aveva evitato qualsiasi freno e regolamentazioni sui potenziali danni provocati ai minori. Ora la pressione si sposta sulle altre piattaforme perché, come ammesso dalla stessa Meta, visto che gli adolescenti passano continuamente da un social all'altro, le nuove regole funzioneranno davvero solo se tutta l'industria accetterà di seguirle. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: La Cisgiordania è ormai terra di nessuno, senza alcun argine di sicurezza e legalità, lo ha detto il patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. La tensione è in continuo aumento, ha detto al meeting di Rimini. L'unica soluzione è quella dei due stati. Nelle ultime settimane, con l'avvicinarsi delle elezioni in Israele, ci sono stati ancora più attacchi dei coloni contro i civili palestinesi. Lo scioglimento delle forze democratiche siriane rafforzerà l'unità statale della Siria e la stabilità del paese, lo ha detto il presidente turco Erdogan. Ankara ha avuto un ruolo centrale in tutta questa vicenda. La Turchia ha combattuto per decenni con le milizie curde, prima sul suo territorio, ma poi anche in territorio siriano. Lo scioglimento delle forze democratiche siriane era stato annunciato ieri dal loro leader a Damasco durante un incontro con il leader siriano al-Sharaa. Sentiamo Emanuele Valenti.
7: Lo scioglimento delle forze democratiche siriane, in sostanza delle milizie curdo-siriane, ha diversi significati. Innanzitutto conferma come le nuove autorità di Damasco stiano riuscendo, almeno finora, a tenere insieme il paese dopo oltre mezzo secolo di dittatura e quasi 15 anni di guerra civile. Dalla caduta di Assad, dicembre 2024, ci sono stati scontri con migliaia di morti tra minoranze e forze governative, spesso in situazioni poco chiare. Ma in linea di massima, il leader siriano al-Sharaa è riuscito

0: entrati o entreranno nelle forze regolari siriane, nelle forze armate siriane, che dallo scorso gennaio hanno il controllo anche della zona curda nel nord-est. Ma il processo è tutt'altro che finito e ci sono parecchie cose ancora non chiare.
1: È morto Tim Curry, l'attore britannico protagonista del The Rocky Horror Picture Show, è morto ieri a Los Angeles a 80 anni. Non è stata resa nota la causa della morte, ma in passato Curry aveva sofferto di diversi problemi di salute ed era stato colpito da un ictus. Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano più tardi alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata. Popolare Network.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. Per un incidente sul raccordo Torino-Caselle sono presenti rallentamenti fra la tangenziale di Torino e Borgaro in direzione Caselle. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in direzione della Francia. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni con Claudio Petronella,

0: Amici e amiche di RBE, bentornate e bentornati a Sul Divano Cone. Un saluto a coloro che solo in questo momento stanno guardando la trasmissione su RBE Radio e RBE TV, ascoltando e guardando questa trasmissione anche in streaming su RBE.it oppure sul canale YouTube di RBE. Questo è il programma in cui la musica si mette comoda, un programma in cui scopriamo chi fa la musica, ci mettiamo all'ascolto non solo delle canzoni, ma anche della storia di chi ci propone la musica. Quella che avete ascoltato poco fa era La Bestia e lui è Olmo. Ciao Olmo.
1: Ciao Claudio.
0: Bentornato. Ci ritroviamo un anno circa fa, nel momento
1: quasi
0: in cui
1: tondo.
0: Registriamo. Era il periodo di il cielo, il mare, la terra, tutto attaccato, non c'era un piano differente in questi tre elementi che hanno caratterizzato il tuo precedente lavoro. Hai deciso di proporci delle nuove canzoni, nuove produzioni, in qualche modo c'è un legame che tra poco scopriremo con il tuo capitolo precedente. Ma innanzitutto c'è una domanda che non ti ho mai fatto: come ti sei avvicinato alla forma canzone e allo strumento della voce e allo strumento del pianoforte?
1: Guarda, è un viaggio veramente tortuoso e periglioso, come si dice. Io ho iniziato a suonare, non dico tardi, però per la media dei quelli che suonano tanto, tardi, penso, 10 anni così.
0: Io pensavo di più tardi, pensavo
1: no,
0: 15,
1: però
0: ho suonato
1: la batteria, che non c'entra una mazza col pianoforte. Mia madre è pianista, quindi bazzicando delle realtà locali molto belle che c'erano negli anni 90, finimmo in questa enorme sala prove dove suonava una banda, facevano brani R&B americani bellissime, e ovviamente un bambino di 10 anni non è che si tuffa sul pianoforte, che tiro, si butta sullo strumento più grande e luccicoso. Io ho fatto batterista per una vita, anche suonato proprio in giro, sono batterista. Dopo anni mi sono accorto, cacchio, ma non fa le note la batteria, e quindi ho iniziato a autodidattarmi sul pianoforte, prendere qualche lezione, però sempre a livello compositivo. Componevo, facevo cose, molto timidamente accennavo delle cose cantate in inglese. E in realtà questa realtà, diciamo cantautoriale, dove piano e voce è della mia dimensione, è piuttosto recente, diciamo relativamente parlando, dal 2016-2017 ho detto io voglio scrivere brani in italiano, cosa che non avevo mai fatto, e da lì mi si è aperto un cuore, non un mondo, mi si è aperto, cioè intanto è un'occasione per confrontarsi veramente con tutto ciò che c'è stato prima di italiano, che siamo sempre molto esterofili, almeno io sono partito lanciato nell'iperuranio dello spazio della musica futurista, e poi ho scoperto che invece c'è la ciccia vera della comunicazione, c'era in Italia, c'è sempre stata. E ho scoperto che lì era una cosa bella che mi piaceva fare. Quindi
0: forse c'è un momento, no? C'è il momento in cui evidentemente era il momento batteria, poi c'è stato un momento gruppo anche. Un
1: momento
0: band.
1: Gruppi, tanti
0: e tra l'altro
1: gruppi.
0: Hai avuto anche gruppi al
1: sì,
0: plurale.
1: Sì, sì,
0: vero?
1: Abbiamo fatto un sacco di roba.
0: Hai avuto anche
1: però
0: esperienze.
1: Sempre come batterista, compositore, arrangiatore, anche lì buttavo giù robe. Ma io mi sono sempre vergognato tantissimo della mia voce, cioè ho sempre avuto mi faceva schifo. Ecco, fondamentalmente.
0: Per quello che stavi alla batteria dietro.
1: Stavo alla batteria, dicevo io posso fare tutto quello che voglio. Però effettivamente quando ho iniziato a prendere un po' di confidenza con lo strumento vocale e a accettare di essere non Mariah Carey o così, e sviluppare la tua e basta, poi a chi piace, a me inizia a piacere molto, quindi
0: inizia.
1: Mi piace cantare, inizia a diventare una necessità, come quelli che fanno sport, sai, che ti dicono io se non corro tutte le mattine io se non canto fisicamente quasi più che suonare, perché è una roba che ti
0: è più il cantare a un certo punto, vedi?
1: Sì, perché cantare è proprio una roba, ma come tutti, cioè cantare ti muove tutto il corpo,
0: Quindi sei passato dalla dimensione del gioco, la batteria, il casino, il ritmo, e poi c'è stata la dimensione delle band, plurale,
1: sì.
0: Con una band in particolare hai fatto anche un bel percorso.
1: Abbiamo fatto un bellissimo percorso con questa band che si chiamavano i Tutichi, che era una band semilocale, nel senso.
0: Però MTV video.
1: Avevano fatto
0: video
1: sì, gli anni lì erano.
0: Parliamo anni?
1: 2000. Fine 90, 2000, inizio 2000, poi è andata tutta in vacca la faccenda nostra. Vabbè. Perché in realtà c'era anche Trippa. Beh no, lì è partita questa cosa, noi eravamo invasatissimi di musica elettronica e roba, e quindi avevamo tirato su sto gruppo dove batteria con i pad, robe, basi, abbiamo sperimentato moltissimo con il bene Placido Placido
0: Michele
1: Michele Placido
0: o Domingo,
1: bene tacito di mia madre, che ha sopportato anni di prove a volumi esorbitanti la domenica, non so come abbia fatto a sopportare.
0: E poi dopo tutto questo l'esperienza del cantautorato, hai ritrovato evidentemente una bussola, una via che stai percorrendo, in realtà è una via che stai scoprendo. Parlando di montagne, siamo circondati dalle montagne della Valpellice qui nel momento in cui stiamo registrando, e stai sperimentando questa strada del cantautorato, che per te è una bussola, un punto di riferimento, una mappa che sfogli di volta in volta e reinterpreti a modo tuo. Hai suonato poco fa La Bestia, la prima canzone. Chi è La Bestia o cos'è La Bestia?
1: La Bestia è un animale presente su tutto il territorio italiano.
0: Il lupo?
1: Raramente
0: il
1: in
0: cane?
1: Città?
0: No,
1: no. È veramente, ha un suo habitat che può passare dalla montagna al bordo dell'autostrada, al mare d'inverno, alle campagne toscane, ed è la provincia. È un animale irresistibile e irriducibile e eternamente perdente in Italia. Forse un po' ovunque, non lo so. Abbiamo questa tendenza a credere di dover uniformarci a un linguaggio cittadino.
0: Mm-hmm. L'Italia non è la città, in realtà.
1: No, l'Italia è la provincia.
0: È la provincia.
1: Però ho fatto tanti lavori, tante cose, e ho vissuto tanto in città, a Milano in particolare, e mi sono reso conto che tutta l'informazione, tutta la comunicazione di massa, il pensiero poi diciamo comune, nasce dalle città, perché dove ci sono i punti di produzione delle pubblicità, dei film, delle radio, del TV, è quello che genera una cultura generale, che poi è quella a cui noi tutti ci uniformiamo, ma in realtà poi la provincia ha un sottobosco assolutamente non rappresentato politicamente in senso lato, mediaticamente, intellettualmente, culturalmente, perché forse è anche irrappresentabile, cioè è unica. Cioè io quando scrivo della provincia, come in questo brano, mi riferisco a quello che conosco qua, però la provincia è estrema, cioè quando uno fa dei viaggi per l'Italia, cioè, ogni paesino ha un suo posto, ha una particolarità, c'è una persona, un gruppo di persone che sta facendo una cosa incredibile di cui nessuno saprà mai niente, per fortuna.
0: Fuori da quella provincia lì, fuori da quel contesto,
1: è incredibile.
0: Ecco, e si parla anche in modo differente da un paese all'altro, da
1: lingue,
0: una provincia,
1: certo,
0: all'altra. La provincia che ci ospita in questo momento, che più che provincia di Torino parlerei più di Valpellice,
1: è peggio della provincia,
0: è ancora
1: più stretta
0: in avanti,
1: sì.
0: Ecco, infatti, quindi parlare di provincia, parlare di questa bestia che vive, che se penso a una bestia penso anche al selvaggio, penso all'indomito, penso
1: è il lato positivo dell'essere in qualche modo volente o nolenti fuori dal giro grosso che conta italiano e mondiale, cioè nell'esistenza. Quella non essere particolarmente corteggiati dal sistema mediatico nazionale fa sì che ci sia una libertà di espressione e di esistenza che in città sarebbe scandaloso. Io quando ho vissuto in città, i primi anni che sono arrivato, mi sentivo una bestia, perché avevi questo modo di stare, di tempi, modi di parlare, abitudini alla natura, ai cicli, e in città scompare, allora c'è altro e tu ti devi adeguare a questa certo. e sei una bestia, sei un animale, nel senso
0: condizione.
1: Bellissimo del certo, termine certo. Io sono in
0: è
1: quel
0: un
1: senso
0: luogo
1: io.
0: O non luogo in cui, citando una frase di una tua canzone, il cielo, il mare, la terra, panino alla frittata, anche lì c'è una storia di paese, di certo. Piola, di bar, di persone soprattutto che vivono questi luoghi, si nuota nel presente. Io mi sono annotato questa frase che si ritrova anche in questo tuo nuovo percorso,
1: sì, vero, vero.
0: Che stai appunto intraprendendo con queste nuove canzoni. La prossima canzone, a proposito, si intitola?
1: La prossima quale?
0: Del nostro lavoro qui che stiamo proponendo sul divano con Il giocatore.
1: Ah, qui scusami, ma ti devo raccontare un piccolo aneddoto su sta canzone, perché è un aneddoto reale, è un accadimento reale di valle purista, cioè non ha superato mai il ponte di Bibbiana questa storia.
0: Siamo in provincia di Torino,
1: esatto, per chi non sa, esatto. Detto, guarda Google Maps. È la storia vera, ambientata negli anni 70, di una partita epica di biliardo a soldi in una bisca locale.
0: Il fumo, già me lo immagino.
1: Sì, fumo.
0: Sto visualizzando.
1: 8000 chili di sigarette che generavano l'atmosfera.
0: Senza filtro.
1: Una storia vera che mi è stata raccontata un miliardo di volte da questa persona adorata che è mancata anche da poco. Che mi ha raccontato questa partita. Questa persona era un giocatore di biliardo e altre mille cose incredibili. E in questa serata fece questo confronto. Lui, giovane ragazzo, bravo localmente, ma insomma autodidatta, si cimentò in una partita contro un grande campione della città. E questa è la canzone che parla di questo momento.
0: Questo grande campione che a un certo punto raggiunge questa bisca.
1: Sì, andò così, cioè il campione veniva su per prendere soldi, per dire qua vado là e li ammazzo tutti, mi prendo sempre i soldi. Il liberatore, diciamo, quello che teneva le scommesse, detto Nino il Pirata.
0: Anche qua, i cognomi.
1: Davvero, nomi veri che mi sono
0: stati. I soprannomi.
1: Detto Nino il Pirata, avvisato il giocatore, questo rampollo locale, dicendo guarda stasera tieniti alla larga perché viene questo qua che picchia duro, stai tranquillo, come fai a dire a un ventenne non cimentarti? Ecco. E quindi questo qua ha detto, no, ma mi vengo perché mi...
0: Ovviamente piemontese.
1: Sì, io adesso parlo italiano, sì, però comunque. È tutto piemontese il racconto. E quindi lui va a questa partita convinto di vincere, la partita si svolgeva in piena notte, dall'una alle 5 di notte, e alle 5 si smetteva chi aveva fatto più punti e si giocava soldi, tanti soldi per l'epoca. Quando lui mi ha detto le cifre, ho detto tu sei completamente matto, cioè come hai fatto a reggere quella tensione? Quindi lui inizia la partita, sta perdendo, dopo un paio d'ore è sotto malamente, tipo si parla di 3-4 stipendi dell'epoca, c'è cioè una roba devastante. E dopo un po' invece lui era abituato a quel tipo di vita notturna, del gioco a biliardo notturno non elegante da partita seria, e quindi riesce per sfinimento, il grande campione inizia a cedere, non capisce più bene, perde 2-3 punti, l'altro recupera, finiscono, grande trionfo locale.
0: E noi la viviamo questa canzone dopo l'introduzione di Olmo, eccola qua, Il giocatore.
1: Quasi sera nella grande piazza, la calma è piatta come un biliardo che nella bisca aspetta l'una e mezza per cominciare a vivere d'azzardo. Nino il pirata avverte il giocatore che questa notte è meglio non venire.

tira e poi ritira e segna un altro punto per il gran campione. Ah, tira e poi ritira, ma di un fuoco. Passano le ore, passano, è il gran campione, gli occhi si rilassano, piccole sempre più piccole, le biglie stringono e la sala muore.

0: e ancora no, non è stato mai.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Siamo sul divano con, più o meno sul divano, perché siamo su due sedie un po' alte qua in un luogo che vede Olmo suonare il suo piano e cantare per noi qui a Sul Divano con su RBE. A proposito, ci sono tanti episodi di questo format di RBE che potete trovare sul canale YouTube, e troverete questo episodio, questa puntata dell'ottava stagione, la puntata numero 5, disponibile tra pochi giorni appunto su YouTube. Ma andiamo nel dettaglio di questa canzone. Hai raccontato, Olmo, la storia, l'intro, insomma il momento in cui questa storia di provincia, questa storia tramandata, è diventata canzone. E quando penso alla provincia, quando penso alle province, quando penso ai luoghi in cui ognuno di noi non ha più un nome, un cognome, ma un soprannome e viene riconosciuto per sempre così.
3: Assolutamente.
2: Hai parlato di Nino il Pirata?
3: Nino il Pirata.
2: Meraviglioso. Se io cambio paese, Nino il Pirata non so
3: non
2: chi
3: c'è
2: è
3: più, non nessuno
2: diventa un altro. Quindi qua diventa davvero un palcoscenico, diventa un set di una storia. Ecco, le storie del tuo nuovo percorso, quello che ci stai proponendo qua sul divano, prendono spunto da queste storie, diventano racconto, diventano commedia, diventano magari una commedia un po' amara, diventano un qualcosa che riguarda anche un po' certe immagini, insomma, del cinema, no? Come immagini, ecco, come prendono forma questi personaggi? Te li immagini anche nella testa?
3: Sì, sì, io ce li ho disegnati. Sì, sì. Alcuni li disegno anche. Però.
2: Davvero?
3: Sì, sì, sì, sì. Sì, perché ti visualizza, a parte che spesso sono proprio pezzi o intere persone rubate malamente, proprio messe dentro, che, senza fare i nomi, a parte i soprannomi. Quindi sì, sono persone reali, e io faccio questo viaggio qua cercando di non fingere troppo, anche se uno sta costruendo una canzone, quindi non è che devi dargli.
2: Beh, certo.
3: Mi viene da dargli un'immagine un po' più rotonda, però ci sono archetipi di personaggi che noi, che nella provincia e in particolare in questo territorio si ritrovano. È chiaro che magari fuori o in altri posti o in altre province sono archetipi che non si ritrovano più, ma è un linguaggio comune in qualche modo.
2: Esatto, chissà, magari si ritrovano, no? Certi.
3: Ma in alcuni casi sì, ho notato che parlando con le persone, sì, sì, ho capito cosa vuoi dire, che è quel tipo di persona lì. Qua in particolare ci sono veramente, questo territorio in particolare, la Valpellice, come ben sai, è fatto di, è ancora più ricco rispetto ad altri territori, c'è di tutto, c'è dalla persona che è nata qua da 20.000 generazioni, raramente si sposta più di qualche chilometro e vive in una maniera assolutamente legata al territorio, alla modalità di vita che era quella dei genitori, che quindi magari una cascina, una casa nel bosco sperduta, modalità semplici di esistenza, di approvvigionamento, ma grande ricchezza poi sotto certi altri aspetti umani, oppure no, invece stronzoni incredibili, però è tutta una ricchezza di personaggi che si unisce e crea un mondo, un microcosmo di protezione, dove io la cosa che noto è che moltissime delle realtà che si creano sono fatte anche per autoproteggersi, per anche la persona un po' strana, un po' fuori rispetto al canone anche locale, trova uno spazio di esistenza reale, non intermediato da nulla, che gli consente di esistere, di manifestare se stesso, che è una roba rarissima.
2: A me viene in mente il concetto di presente, torno a una canzone del tuo repertorio, citando appunto un concetto che emerge da Panino alla frittata, che mi invito a ascoltare ad esempio nella versione live che Olmo ci regalò negli studi di RBE, lo trovate su YouTube. Il concetto di presente a me ricorda il teatro, perché sul palcoscenico sei lì in quel momento.
3: Certo.
2: Sei un personaggio, come attore, attrice, diventi, interpreti un personaggio e sei lì nel presente, racconti quella storia. Ed è un presente che può essere, secondo te, un limite? Abbiamo parlato di pregi e difetti, d'accordo, però parlare di continuo presente e i sogni. E i sogni di questi personaggi che immagino tu abbia creato, magari unendo insieme altre sensazioni. Non è solo un personaggio duro e puro, certo, ma magari sono tante persone insieme. E i sogni di queste persone?
3: Questa è una domanda bellissima. Bravo. Secondo me, alcune realtà sembra che non consentano alla persona di sognare. Forse la rigidità, la semplicità, magari un lavoro molto faticoso, ti dà l'idea che quella persona non ha un sogno o non ha una meraviglia, no? da vivere. E invece è proprio qua la questione. Tutti quanti abbiamo dei sogni. C'è chi li può raccontare, chi li vuole, chi si osa raccontarli, figuriamoci poi a viverli. Ma tutti quanti hanno qualcosa, e se uno osserva, e questa realtà, questo mondo consente di osservare più volte da vicino una persona e parlarci anche casualmente, si intravede che c'è sempre in tutti, ma magari si manifesta, non so, il tizio che è al bar è lì che si sta lamentando con il bicchiere di vino bianco alla mattina, ok? Quindi dici, questo qua è un incazzato con la vita, non si lascia lo spazio per sognare. E invece non è vero. Se uno ha la pazienza di veramente, come quando cerchi di osservare un'aquila particolare, devi aspettare, arriva il momento in cui ti rivela un sorriso, magari poi l'altro giorno sono andato a funghi e cioè, è tutto con l'accento,
2: ah, così. Che meraviglia.
3: E ti racconta magari un momento, una meraviglia, una piccola meraviglia, e torna fuori il bambino. Il bambino c'è, e secondo me in certi casi, anzi, è molto più vivo. Anche la rabbia, la tristezza, la difficoltà che si vive in provincia, forse è anche così manifesta, proprio perché il bambino è molto più vivo, è molto più selvaggio. In città lo devi castrare, quindi il sogno diventa un brand che tu devi proporre. Qua non gli frega niente a nessuno, quindi certo, te lo devi tenere vivo tu.
2: C'è una bellezza nonostante tutto.
3: Sempre.
2: Questa è una bellezza, certo, della provincia, delle storie di provincia. Abbiamo parlato di teatro, c'è anche un altro linguaggio che mi evocano le canzoni che ci stai proponendo qui a Sul Divano Cone, in generale un po' il tuo ultimo repertorio, e c'è il linguaggio della poesia, delle metafore, del linguaggio poetico che attraverso delle immagini ci evoca altre sensazioni. La prossima canzone si intitola Sciame Dorato. Chissà che cos'è questo sciame dorato? Ci fai giusto uno spoilerino, poi ti lasciamo suonare.
3: Cos'è che viaggia in forma di sciame?
2: Oh,
3: è molto lontano. Ed è meraviglioso ed è preziosissimo, se non il cielo.
2: Olmo sul divano con su RBE.

0: amici e amiche di RBS, siamo sul divano con, più o meno un divano perché siamo su due trespoli sistemati io e Olmo, una puntata che ci permette di andare nel dietro le quinte di canzoni che, Olmo, non sono ancora state pubblicate, sono finite, sono in lavorazione, siamo in una sorta di laboratorio in tutti i sensi, e lo dico a chi ci sta ascoltando in radio in questo momento, magari sentirete un minimo di eco, però siamo veramente in un capannone, sembra un luogo molto artigianale, ecco, può essere ancora un po' grezza questa canzone?
1: Sì,
0: o lo è?
1: Lo è. O perlomeno non ci è sviluppato l'idea di un arrangiamento attorno, forse su Sciame Dorato c'è un'idea, è un po' più già definita, ha già avuto un pezzo di vita al di là del pianoforte di questo capannone, però sì, vi sto presentando roba veramente le ultime, ma sì.
0: Ci stai aprendo un diario, stai aprendo la tua valigia del cantautore e ci stai proponendo queste canzoni che chissà che cosa diventeranno. Per il tuo precedente lavoro sei stato quasi costretto dalle persone a te vicino a pubblicare il disco. Perché non fai un album? Perché non fai un album? E tu sei partito lì 2 anni di lavoro, di martirio. Sì. Ma è così pesante produrre un album?
1: Allora, da solo e con i mezzi economici che posso vantare, sì. Nel senso che devi incastrarlo con la tua vita, con i soldi che puoi dedicargli e con il tempo che puoi dedicargli. Io ho portato avanti quasi tutto del disco da solo, quindi è stato veramente un lavoraccio.
0: No, perdonami, il tempo non pregiudica la fatica, cioè nel senso può essere anche un secondo faticosissimo o 2 anni di grande fatica, nel senso io posso anche decidere di fare durare tutto il tempo che voglio il lavoro preparatorio del disco,
1: certo,
0: e renderlo più leggero. A me ha colpito, mi colpì molto il concetto di fatica che hai fatto, è un qualcosa che probabilmente non era così urgente per te, o forse è stato...
1: No, perché è proprio il contrario, cioè in realtà quando non è questione di perfezionismo, però se vuoi fare quando ti dicono fai un disco, va bene, lo faccio, ma allora lo faccio che proprio mi piace, che
0: sì,
1: mi piace,
0: farla,
1: che venga fuori come piace a me in quel momento.
0: Giusto.
1: Lì e quella cosa lì con i mezzi a disposizione vuol dire magari doversi appoggiare a persone che hanno poca disponibilità in quel momento lì, quindi devi rimandare. Insomma, e poi fai tutte le fasi. Normalmente un musicista, un disco di quel tipo lì dove ci sono strumenti, più arrangiamenti, archi, chitarre e quant'altro, ti appoggi, hai magari un gruppo di persone con cui lavori sempre, di collaboratori, hai uno studio che si occupa di fare tutta la parte,
0: certo,
1: di gestione tecnica del disco, malamente pulire le tracce, metterle a tempo. Io ho fatto tutto di quella roba lì e quindi quello
0: porta. Sei un artigiano, Olmo?
1: Lo sono, sì.
0: È bello, eh?
1: Sì, sì.
0: Non è una parola. Cioè,
1: no, anzi. Mio padre è artigiano e io a momenti diventavo un restauratore, quindi.
0: Ah, che meraviglia. Beh, in qualche modo Ceselli. Le
1: sì,
0: canzoni.
1: Sì, ma è l'unico modo che conosco di stare. Cioè, a me piace mettere insieme le cose e costruirle. Infatti sono un pessimo imprenditore, un ottimo lavoratore. Ecco.
0: Ottimo. Dunque, la prossima canzone, Olmo, nella prossima canzone, già dal titolo, che non so se è definitivo oppure no, ti cimenti con il piemontese, con un detto più che altro, credo.
1: O giacche.
0: Prima hai parlato di Nino il pirata e altri personaggi così.
1: Allora, io il piemontese...
0: Come mai sta scelta il piemontese?
1: Allora, non lo parlo costantemente. In famiglia mio padre lo parla di più, mia madre assolutamente no. E diciamo che è stato un riscoprire questo dialetto.
0: Bello.
1: Proprio forse anche grazie alla persona di cui parlavo prima dell'aneddoto di Nino il pirata, con cui era molto più semplice parlare in piemontese per entrare in sintonia, e quindi io, facendo delle porcherie linguistiche, mi sono buttato a gamba tesa a cercare di imparare un po' meglio il piemontese, e questa in particolare, la scelta di inserire delle frasi in piemontese, è semplicemente perché l'ambientazione da cui parte il brano, io me la sono immaginata proprio, è un posto qua vicino, cioè il punto di vista del protagonista, che questo potrebbe essere un pastore, un anziano, che sta su un fianco della montagna e osserva lo svolgersi dell'evento, non può che essere piemontese nella mia testa. E quindi io mi ho immaginato cosa potrebbe dire alla fine di tutta questa canzone, che insomma è una catarsi tragica e meravigliosa, cosa potrebbe dire un piemontese? Un proverbio, perché la cosa più vicina alla cultura che esiste in tutti i dialetti sono i proverbi, quelli messi così tam, sì, che lì ce li hanno caldi proprio,
0: cioè,
1: così
0: pronti all'uso.
1: Ma se la gente è gavè fe oca, due mestè che servo a niente, mi è piaciuto tantissimo. Ho detto, cavolo.
0: E non proprio vero. Questa frase, boh, ti sei.
1: Beh, ma perché, cioè, come ti fa venire in mente? Cioè, è un proverbio esistente, reale. Cioè,
0: lo traduce.
1: Uccidere le persone, ammazzare la gente e togliere la neve sono due lavori che non servono a niente. Che è potentissima cosa, perché dentro si raccoglie la fatica classica che tutti conosciamo di togliere la neve, ma che la togli che o certo, ritorna il giorno dopo o il sole la scioglierà da sola, quindi sei scemo. Cioè.
0: Da tutto questo, da queste immagini che Olmo ha evocato col suo racconto, nasce e si rinnova quella magia della forma canzone. Il titolo lo lascio dire a te, di questa canzone, Olmo.
1: Ma se la gente è gave fioca.
0: Olmo sul divano con su RBE.
2: Col vento fresco del mattino e la montagna lì vicino guardava il suo gregge da lontano e il vecchio cuore batteva più.

col vento fresco del mattino e la montagna lì vicino guardava il silenzio da lontano e il vecchio cuore batteva piano. Guardava il silenzio

0: Amici e amiche di RBE, siamo quasi arrivati al termine del nostro viaggio, della nostra passeggiata, del nostro girovagare tra le storie di provincia che prendono forma, diventano canzone tra musica e parole, un'arte che si rinnova attraverso questa magia che stiamo proponendo su RBE. Qui nascono le tue canzoni, Olmo, in questo luogo che ci sta ospitando.
1: Anche sì, anche ultimamente qui. È qua dentro che
0: c'è scrivo. Il tuo pianoforte qui alle nostre spalle in questo momento, piano e voce.
1: Sì, è la base da cui puoi ottenere quasi tutto, almeno io, da cui io posso, riesco a ottenere quasi tutto, hai gli accordi, hai le voci e un po' di
0: colori. E dalle via. E poi le storie. Queste storie che ci hai raccontato finora, Nel tuo, insomma, costruire, cesellare, torniamo al termine artigiano, queste canzoni, tutti camuffi tra la gente, attivi il superpotere del superudito, come funziona? O ti arrivano addosso queste storie?
1: A me piace pensare di essere uno di tutti, cioè uno degli altri, quindi quello che ti capita è vivendo. Quindi non è proprio che vai in giro come il fotografo, cerchi di stare aperto. Okay. E quindi vuol dire che quando parli con il tizio o la tizia che c'è al banco del mercato, così, invece che comprare le carote e tornare a casa, magari fai una battuta. Io ce l'ho come una, mi piace scherzare, dire due stupidaggini. E quella roba lì mi aiuta ad aprire, magari succede che una persona ti racconta una cosa bellissima o ti viene un'intuizione e ti fai tu un viaggio, magari non è neanche la verità, tu vedi quella persona e dici, ah, secondo me questo si fa, vive così, fa questa roba, quindi a volte è totalmente inventato, quindi, ma non dirò mai quando.
0: Quindi, ok, ma questo è un segreto tuo, il segreto del mestiere, secondo me non bisogna svelarlo, bisogna più che altro copiarlo, mettersi lì e copiare. Ecco, tu hai copiato il mestiere o comunque il lavoro del cantautore, copiato nel senso,
1: sì,
0: hai,
1: sì,
0: preso spunto,
1: sì, se no, ho rubato,
0: ti sei vicino, rubato a piene mani, proprio.
1: Guarda,
0: così.
1: Copiare non serve a niente, serve rubare, cioè serve capire,
0: rubare, volevo dire,
1: serve capire come mai, come ha fatto quella persona a farsi venire fuori quell'idea.
0: Bello.
1: E devi rubargli quella sorgente, non è l'idea che devi rubare la fiamma che spingeva dietro, e quello è proprio rubare. Cioè, io quando ho scoperto i grandissimi italiani, su cui io mi sento assolutamente non parte, però, come dire, hanno fatto un mestiere a dei livelli incredibili, penso D'Andrea ovviamente, Dalla, Gaetano, 10.000, ho fatto i nomi grossi, ma ce ne sono veramente tantissimi. Quando sei, cioè, la cosa di cui sono più affamato è le interviste, le anche rare, perché tipo D'Andrea stava poco.
0: Centellina.
1: Però lì capisci quello, gli aneddoti, capire qual era il modo di vivere, qual era il modo che usavano per arrivare a toccare, perché c'è del mestiere, chiaramente. Dopo un po' uno, io immagino D'André, cioè, cacchio, dice, sa, scrivi un pezzo, si metteva lì, una bella cosa la faceva, ma la bellissima cosa... Ho sentito parlare Cristiano De André, che raccontava di come il padre faceva questo processo, ed era a volte ipermaniacale, cioè, metteva magari mesi, tipo Leonardo con la Gioconda, queste cose qua.
0: Bellezza,
1: ci metteva tantissimo, e a volte invece veniva di getto. Quello che conta è dove tu risuoni. Lui risuonava con legami che aveva con la terra. Pensavo a quando poi si è trasferito in Sardegna, legami con scene di persone, il mondo anarchico, il mondo della cultura, quel vivere ti stimola e credo che a un certo punto poi ti porti a fare. E poi c'è la grande curiosità di vedere che cosa vuoi dire.
0: Grande curiosità, capacità di rendere proprio evidentemente tutte queste ispirazioni, tutti questi spunti e questi stimoli che arrivano, e poi renderli propri attraverso anche la voce che diventa strumento insieme alla musica. E quando parliamo di De André, a me viene in mente il periodo di Cose de Mar, quindi
1: bravo,
0: il periodo ad esempio quello dell'unione di tante culture, partendo dal dialetto, dalla lingua genovese, arrivando poi davvero a coprire e abbracciare tutto il Mediterraneo, anche perché queste erano le storie dei navigatori, dei marinai genovesi. Quindi tutto questo diventa spunto, diventa stimolo, diventa anche guardare verso l'orizzonte, quindi mettere con la mano in fronte e guardare verso l'orizzonte. Qual è l'orizzonte che stai guardando, se c'è un orizzonte che guardi come cantautore, intendo?
1: Non ne ho la più pallida idea. Guardo un orizzonte legato a cercare di fare meglio e più vicino a quello che sento di voler scrivere.
0: Quindi essere onesto con te stesso?
1: Allora, io faccio una vita molto faticosa nella parte di lavoro che non è il cantautore, faticosa mentalmente, ecco, non sollevo pietre, ma la trovo pesante. Questa parte qui è la parte che io sto tenendo, proprio cerco di tenerla pulita da un sacco di rogne, da dinamiche economiche, e quindi il mio orizzonte è cercare di riuscire a far funzionare questa cosa, o funzionare io il più lungo possibile in questo modo qua. Chiaro, poi anche se dovesse piacere a moltissime persone sarei molto felice, ma l'orizzonte principale credo che sia continuare a riuscire a rimanere attaccato a questa voler scrivere, a questa sensazione,
0: una stanza
1: necessità.
0: Per te, citando, parafrasando Virginia,
1: un capannone
0: più. Quindi vuoi che questa cosa resti tua, un momento che tuo, che però insomma poi
1: no, io cerco, cioè sto cercando e ci lavoro su per portarlo in giro, perché mi piace. Poi certo. Suonare davanti alle persone, con le persone, è meraviglioso,
0: e quello è un altro aspetto,
1: è bellissimo. Quindi no assolutamente non sto facendo il discorso dell'orso. Però cosa ti muove, cioè dove punti lo sguardo e perché vai? Ho notato che chi mette il portafoglio, l'immagine, il successo, l'obiettivo come percorso, non fa delle grandi cose di solito.
0: Anche perché poi togli quella cosa,
1: cioè fa magari grandi cose,
0: sì,
1: ma non belle canzoni.
0: Non c'è la poesia, non c'è il sogno, forse. No?
1: Io quelli che noto che hanno il coraggio di fare quello che gli pare fanno delle figate. Guarda, un aneddoto velocissimo.
0: Vai.
1: La Niña del

0: quella cosa.
1: Si nota dal vivo soprattutto. È meraviglioso. I concerti sono di una potenza unica. Olmo, siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata tra musica e parole. Ci lasci con La Grande Verità e la bonus track che ci hai proposto, e noi ti lasciamo il pianoforte e la voce. Qual è La Grande Verità?
0: La grande verità è cercare di trovarla, di non abbandonare la domanda.
1: Avere quella bussola, no? Di
0: non abbandonare la domanda.
1: Bello. Ecco, noi risiediamo nella domanda e ti auguriamo tanta bella strada con questa canzone e con le prossime.
0: Ciao Claudio.
1: Ciao, e ringrazio in regia Mattia Stesano e Matteo Crespo e tutti voi. Ciao Olmo.
0: Ciao.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Continuano le ricerche delle centinaia di dispersi dopo che una colata di fango ha travolto diversi villaggi in Nepal al confine con il Tibet. Per il momento sono quasi 160 le vittime, tra le centinaia di turisti coinvolti due italiani in buone condizioni. Mentre non ci sono ancora certezze sulla visita del capo della CIA a Mosca ieri, Trump parla di Ucraina e il Cremlino dice che non c'è stato nessun incontro con Putin. Prolungato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul diesel, il Consiglio dei Ministri annuncia che dopo quest'ultimo mini sconto si attueranno manovre per i redditi più in difficoltà. Intanto in Lombardia, per la prima volta, un caso di suicidio assistito è stato gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale, mentre in Parlamento si studia una legge con l'obiettivo opposto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati recuperati 157 corpi in Nepal dopo che una colata di fango ha travolto diversi villaggi nel nord del paese al confine con il Tibet. 49 per il momento le persone rimaste ferite. Una parte di un ghiacciaio si sarebbe distaccata a causa di una bomba d'acqua, finendo in una zona dove si incontrano due corsi d'acqua. Il fango è poi confluito nel fiume che taglia il Nepal dalla frontiera nord con il Tibet a quella sud. Al momento sono oltre 500 le persone disperse, per la maggior parte turisti stranieri. Tajani in serata ha fatto sapere che ci sarebbero due italiani coinvolti. Entrambi sono in buona salute, ha spiegato il ministro degli esteri. In Tibet sono 3 le vittime e oltre 250 i feriti. In entrambi i paesi continuano le operazioni di soccorso, durante le quali continua ad aumentare il numero delle vittime. Ascoltiamo Navio Heller, fotografo che vive a Kathmandu e che conosce bene le zone colpite.
1: Non si può suddividere su regioni. Lungo tutto il fiume, dalla frontiera Tibet-Nepal fino alla frontiera Nepal-India. Nel Terai, quindi nelle pianure che sono verso l'India, è chiaramente molto di meno. Sono avvenute delle alluvioni, ma non brutali come nelle valli strette a nord del paese. Le valli sono molto ripide e quindi l'acqua ha fatto il disastro. Bisogna anche considerare il fatto che in Nepal frequentemente la gente costruisce troppo vicino alla riva e quelli naturalmente sono stati distrutti in gran parte. Nella zona di Raswa, venuto proprio da questo ghiacciaio che si è riverso nel fiume e l'ha bloccato, si è rotto la diga e è venuto giù l'acqua. Questo uguale l'anno scorso, però meno disastroso. Questo certamente indica molto sugli effetti del cambiamento del clima, che non solo sul Cervino le rocce si sbriciolano, ma anche nell'Himalaya le temperature salgono e quindi le montagne diventano ghiacciaie meno stabili.
0: Nonostante alcune dichiarazioni di Trump, Stati Uniti e Russia non hanno spiegato il motivo della visita del capo della CIA a Mosca ieri. Il presidente statunitense ha citato l'Ucraina. Alcuni media hanno parlato delle minacce russe alla NATO, ma in sostanza nulla di concreto. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Donald Trump ha confermato la misteriosa visita di John Ratcliffe, il capo della CIA, a Mosca. L'ha anche definita di semi-routine, quindi era come evidente un viaggio importante, e l'ha collegata all'Ucraina. Potrebbe uscirne qualche cosa, stiamo lavorando per mettere fine a quella guerra, ha detto. Quando l'intervistatore gli ha chiesto se lo scopo della missione di Ratcliffe fosse recapitare un chiaro messaggio al Cremlino sulla volontà degli Stati Uniti di intervenire se ci fosse un'azione militare russa contro un paese NATO, il presidente USA ha risposto: niente di tutto questo. Di più, Trump non ha aggiunto. Si sa inoltre che il capo della CIA ha avuto incontri con alti funzionari dell'apparato di sicurezza di Mosca che poi hanno riferito a Vladimir Putin. In mancanza d'altro, sul tavolo rimangono quindi solo delle ipotesi sui motivi di questo viaggio. Se il tema era l'Ucraina, Ratcliffe è andato aiutato a capire come evitare un'escalation della guerra. Gli elementi sul tavolo sono: una possibile provocazione russa contro un paese dell'Alleanza Atlantica, l'offensiva aerea contro le città e i porti ucraini e, secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, la possibilità che Putin in difficoltà possa usare delle armi nucleari tattiche. È un'ipotesi più volte citata, spesso da fonti russe, per intimidire ucraini ed europei. Che però venga fuori poche ore dopo il viaggio di Radcliffe potrebbe anche non essere una semplice coincidenza. Ma sul tavolo ci sono anche i raid ucraini contro le infrastrutture economiche russe, raid che fanno molto male a Mosca, come Putin stesso ha ammesso. Qualche giorno fa il ministro degli esteri russo Lavrov aveva accusato gli USA di essere coinvolti in questi raid dando informazioni a Kiev. Può essere che, vista la situazione tesa, fosse necessario un colloquio diretto tra gli apparati intelligence al loro livello più alto. Può anche essere che del pacchetto da discutere con Radcliffe facesse parte anche l'aiuto russo all'Iran.
0: Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto per prolungare gli sconti sul gasolio. Il governo ha prorogato fino al 5 settembre e dunque per altri 10 giorni il taglio delle accise. Anche stavolta si tratta solo del diesel, mentre resta esclusa la benzina. Dopo il 5 settembre poi il governo ha assicurato che farà scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito, è stato spiegato. L'ennesima misura tampone, mentre il prezzo del carburante continua a salire. Oggi sull'autostrada del Brennero il gasolio ha sfondato la quota dei 3 euro al litro. E nel campo largo prosegue invece il rebus primarie, acque agitate soprattutto nel Partito Democratico dopo le dichiarazioni di Franceschini e Speranza che mettono in difficoltà Elly Schlein. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
3: Il primo appuntamento che vedrà su un palco riuniti i leader del campo largo avverrà l'8 settembre alla festa di AVS. La speranza è che non si ripeta il precedente di Napoli, una specie di avvio di campagna elettorale naufragata nelle proteste dei disoccupati e soprattutto con la prima picconata di Conte sullo stop alle armi all'Ucraina. Ma il rischio che alla festa di AVS Schlein e Conte arrivino accompagnati dai dubbi, dai sospetti reciproci sulle primarie è reale. Il dibattito di questi giorni sembra alimentare ancora di più le incertezze, invece di risolvere il tema su chi deve essere il candidato. L'elemento evidente in questo momento è che il programma comune del campo largo, anziché essere la priorità rispetto alle primarie, che dovrebbero invece essere il momento conclusivo del percorso, sia invece strumentale all'utilizzo dei punti più controversi e divisivi per aprire una competizione già ora, prima ancora che i leader si siedano intorno a un tavolo e scrivano un programma condiviso. La guerra in Ucraina e il dibattito un po' surreale sul work sono stati argomenti che Conte ha accolto per distinguersi, per aprire una sua campagna, a cui Schlein al momento preferisce non rispondere perché ritiene forse che non sia questo il momento per farlo, ma l'essere testardamente unitari è stato per molto tempo la risposta giusta, ora rischia di essere insufficiente. È nel PD che la discussione si è aperta, soprattutto nel cosiddetto correntone, quell'area politica che è sempre stata vicina a Schlein ma che ora sembra voler assumere un peso e un'importanza nelle scelte. L'ipotesi di Speranza di un nome simbolico, se da un lato serve a risolvere il problema legge elettorale, dall'altro sarebbe una sconfitta per Schlein. L'evidenza che sul suo nome il campo largo e gli elettori si potrebbero dividere e addirittura perdersi. Dopo aver guidato il partito anche nelle vittorie di questi anni, arrivando al record di permanenza alla segreteria, alla sfida finale potrebbe non avere con sé tutto il partito. Linea allo studio.
0: In Lombardia c'è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, che ha assistito Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla. L'uomo è morto ieri. È la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma la prima per la quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, fornendo l'assistenza, il farmaco e la strumentazione, oltre a individuare il luogo nel quale procedere. Il caso lombardo, dice l'associazione Coscioni, apre ora la strada a chi verrà dopo, mentre in Parlamento è ferma al palo una legge nazionale che, al contrario, punta a escludere la sanità pubblica dai percorsi di fine vita. Sentiamo Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Coscioni.
4: È il primo caso in cui una persona malata ha chiesto di non procedere presso il proprio domicilio. Quindi il Servizio Sanitario Regionale ha effettuato le verifiche che andavano effettuate, poi ha ha preso in carico anche tutta la fase attuativa, quindi personale sanitario, come è successo altre volte, il farmaco, come è successo altre volte, la strumentazione, come è successo altre volte, il luogo della struttura pubblica è la prima volta. Ed è la prima volta in cui una persona che accede all'aiuto, alla morte volontaria, suicidio assistito, decide anche di donare il corpo alla ricerca scientifica.
0: C'è anche il collettivo informatico antifascista italiano Autistici Inventati nella lista di gruppi di estrema sinistra considerati da Washington come entità terroristiche. È quanto si legge nel sito del Tesoro statunitense, che imporrà sanzioni nei confronti del collettivo. Gli estremisti di sinistra, le loro organizzazioni e i loro fiancheggiatori sono avvertiti. Useremo tutto il peso dei nostri strumenti economici, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Tra le realtà colpite c'è anche Palestine Action. 16,7 miliardi di dollari è la cifra che pagherà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, per chiudere il processo che la vedeva accusata di creare dipendenza nei più giovani. La big tech di Mark Zuckerberg non ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha accettato di mettere a punto misure per tutelare gli adolescenti che usano i suoi social. Da New York sentiamo il servizio di Davide Mamone.
5: Meta ha ceduto. La società di Mark Zuckerberg ha deciso di patteggiare e ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per modificare le modalità con cui Instagram e Facebook vengono utilizzati dagli adolescenti. L'accordo è stato raggiunto con 47 stati americani, il District of Columbia e diversi territori statunitensi e chiude di fatto il primo grande processo federale contro Meta per i danni provocati ai minori dai suoi social. L'accusa era pesantissima: aver progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani e aver utilizzato funzioni che possono alimentare problemi di salute mentale. Meta pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari, cifra che potrebbe salire a 17 se anche TikTok, YouTube e Snapchat dovessero raggiungere accordi simili in procedimenti separati. La svolta, più che sui soldi, arriverà però sui prodotti, perché Meta ha accettato di introdurre limiti al tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle piattaforme, con uno stop alle notifiche durante la notte e negli orari scolastici e restrizioni sulle funzioni considerate più dannose. È una svolta epocale per un settore che finora aveva evitato qualsiasi freno e regolamentazioni sui potenziali danni provocati ai minori. Ora la pressione si sposta sulle altre piattaforme perché, come ammesso dalla stessa Meta, visto che gli adolescenti passano continuamente da un social all'altro, le nuove regole funzioneranno davvero solo se tutta l'industria accetterà di seguirle. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Lo scioglimento delle forze democratiche siriane rafforzerà l'unità statale della Siria e la stabilità del paese, ha detto il presidente turco Erdogan. Ankara ha avuto un ruolo centrale in tutta questa vicenda. La Turchia ha combattuto per decenni con le milizie curde, prima sul suo territorio, poi anche in territorio siriano. Lo scioglimento delle forze democratiche siriane era stato annunciato ieri sera dal loro leader a Damasco durante un incontro con il leader siriano al-Sharaa. Sentiamo Emanuele Valenti.
6: Lo scioglimento delle forze democratiche siriane, in sostanza delle milizie curdo-siriane, ha diversi significati. Innanzitutto conferma come le nuove autorità di Damasco stiano riuscendo, almeno finora, a tenere insieme il paese dopo oltre mezzo secolo di dittatura e quasi 15 anni di guerra civile. Dalla caduta di Assad, dicembre 2024, ci sono stati scontri con migliaia di morti tra minoranze e forze governative, spesso in situazioni poco chiare. Ma in linea di massima, il leader siriano al-Sharaa è riuscito a evitare che la Siria si disgregasse. Era l'obiettivo principale, insieme al mantenimento della sicurezza. Poi questa vicenda ribadisce la fine dell'esperienza militare curda. E infatti più o meno nello stesso periodo è finita dopo 40 anni anche l'esperienza del PKK, il gruppo armato curdo in Turchia, legato a doppio filo alle forze democratiche siriane, che con la fine della guerra civile e dell'emergenza ISIS avevano perso il supporto americano. Tra i vincitori c'è soprattutto Erdogan, che nello stesso periodo è riuscito a ottenere, appunto dicevamo, la fine della lotta armata curda sia in Siria sia in Turchia. In un Medio Oriente in fiamme viene visto dall'esterno come uno dei pochi, se non come l'unico, attore affidabile. Sulla carta i combattenti curdi o alcuni di loro sono entrati o entreranno nelle forze regolari siriane, nelle forze armate siriane, che dallo scorso gennaio hanno il controllo anche della zona curda nel nord-est. Ma il processo è tutt'altro che finito e ci sono parecchie cose ancora non chiare.
0: E siamo in chiusura. Tim Curry, l'attore britannico protagonista di The Rocky Horror Picture Show, è morto a Los Angeles a 80 anni. In passato, riporta Variety, Curry aveva sofferto di diversi problemi di salute dopo essere stato colpito da un ictus nel 2012. Era stato anche cantante e doppiatore e vinse un Daytime Emmy Award e ottenne candidature ai Tony Awards e agli Oliver Awards per diversi ruoli. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: E ora pubblicità.
9: La bacheca annunci di RBE.
8: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
9: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino.

0: prendato.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
11: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Rolling Stone.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.